anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Fronte al potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

0: radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: Questa volta giuro ne ho abbastanza, mollo tutto e ti dico addio. Adesso che ho finito la pazienza, adesso su di me comando io.

Accidenti a te, te lo dico piano, mentre vorrei urlare che ti odio e che ti amo.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Fronte al potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
1: Non mi toccare perché ti odio, non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

0: eccoci qua, prontissimi anche oggi. E oggi è tornato il nostro Giuliano Centioni qua, che adesso ci dirà molte cose, vero Giuliano?
1: Beh, proviamo a parlare di molte cose, in modo che è considerato che anche molte persone hanno raggiunto la meta delle vacanze.
0: Può essere questo sole fuori, quindi tanto fuori non ci stanno,
1: fuori, quindi stiamo più a casa che è meglio. E quindi facciamo una, come possiamo fare, un'escursione sul mondo della politica, del caldo, perché no, di Macerata.
0: Ecco, allora Macerata, sapete che insomma sta partendo quello che è stato, fa poco quello che è stato prima, dici un po', raccontaci.
1: Dunque, sì, praticamente è un mese che c'è la nuova amministrazione, e con la riconferma, quindi al secondo mandato, del sindaco Parcaroli.
0: Quello di prima, insomma,
1: sì,
0: no?
1: Che c'era prima, sì. E, soltanto che questa volta non è stato eletto al primo scrutinio, ma si è dovuto fare il ballottaggio, e è stato eletto quindi dopo il ballottaggio, che era l'8, il 10, non ricordo, di giugno. Quindi praticamente adesso è un mese che questa nuova amministrazione sta operando. Beh, questo è un aspetto. I maceratesi hanno deciso che era bene riconfermare il sindaco precedente, però dobbiamo anche dire che lo sfidante, che la carica di sindaco, cioè Gianluca Tittarelli, ha avuto un ottimo risultato, perché non essendo un politico, essendo, diciamo, tra virgolette, poco conosciuto nell'ambito amministrativo, appunto politico, ha ottenuto, se ricordo bene, più di 9.000 voti, quindi rispetto ai 10.000 rotti di Barcaroli. Per un neofita della politica è stato un ottimo risultato. Tra l'altro, tra virgolette, ha dovuto superare una crisi, nel senso che lui è presidente della squadra di pallavolo Volley Macerata, Fisiomed credo che si chiama, o Banca Macerata, adesso non ricordo, mi scuso, e presidente, ne è stato fondatore dai tempi che la squadra di pallavolo si chiamava Montalbano Volley, no? Tempi antichi ormai, e però ha avuto la forza, il coraggio, la voglia, la bravura di proseguire in questo percorso, e allora adesso ha avuto la necessità di scegliere, ha dovuto fare una scelta, cioè se rimanere presidente della squadra di pallavolo oppure entrare come consigliere comunale, appunto nell'assise cittadina, in quanto, anche se sconfitto, però di diritto, perché era un candidato sindaco. Alla fine ha scelto la politica, come ha detto lui, per completare il percorso che ha iniziato, per imparare. Questo è già importante, perché una persona quando dichiara che vuole imparare significa che ha l'umiltà di capire che il mondo che lo circonda è molto complesso, e quindi vabbè, vedremo nei prossimi anni di che pasta è fatto. Per il resto, che accade? Che appunto la maggioranza che governa la città, la cui espressione a sindaco è Parcaroli, Lega, sostanzialmente è composta adesso da Fratelli d'Italia, con assessori, Lega con assessori, Forza Italia con assessori, poi è Macerata, non mi ricordo come si chiama, della Pantana, che lei stessa è assessora. L'unico che è rimasto fuori degli assessori, la Pantana credo che era Noi Moderati, è Marco Cardarelli, a cui è stato promesso la presidenza dell'APM, ma fra un anno, quando scadrà l'attuale consiglio di amministrazione. E comunque questo ha creato uno non rabbia, questo è esagerato, però insomma ha creato difficoltà interna alla maggioranza, perché gran parte dei partiti centristi, anche se piccoli, comunque hanno eletto i loro consiglieri, hanno ribadito che chiunque ha partecipato e ha avuto voti e persone elette a questa maggioranza, quindi a far vincere Barcaroli, aveva diritto a un posto all'assessore. Tecnicamente non è detto che deve accadere una genere, però da un punto di vista, come possiamo dire, etico, morale, eccetera, è giusto, perché chi ha concorso alla vittoria merita una pari dignità di tutti gli altri. E quindi c'è stato al primo consiglio, cioè quando il sindaco l'avrebbe dovuto giurare, sarebbe stato, dovevano eleggere il presidente del consiglio comunale, che poi dopo avrebbe dato il via al riconoscimento di tutti i consiglieri, eccetera eccetera. E insomma, il primo consiglio comunale di Macerata, per la prima volta nella storia di Macerata, è iniziato e poi l'hanno interrotto per mancanza di numero legale, e i consiglieri della maggioranza sono usciti, cioè quelli che sostenevano Barcaroli. Uh-huh. E sono usciti perché non hanno trovato l'accordo nell'elezione del presidente del consiglio. La volta precedente era Luciani, e Luciani era rimasto come candidato. Quindi per la prima volta nella storia di Macerata il primo consiglio comunale è stato rinviato. L'hanno fatto dopo una settimana, la Lega ha rinunciato a un assessore che l'ha passato appunto a noi moderati, come si chiama, la lista civica, con l'ingresso appunto dell'avvocato Pantana, e Deborah Pantana, e quindi sembra che le cose si siano sistemate, e questo è l'aspetto, diciamo, più come possiamo definirlo, Nazareno, più esterno, più teatrale, no?
0: Cioè, c'è stato qualche problema per arrivare.
1: C'è stato qualche problema perché, torno a ripetere, chi non ha visto riconosciuto, nonostante che ha eletto consiglieri comunali, nonostante che appunto ha portato voti alla candidatura, al candidato sindaco Barcaroli, a queste forze non gli è stato riconosciuto il giusto merito, e quindi si sono risentite. E, detto questo, adesso l'amministrazione è partita, ci stanno le prime schermaglie con l'opposizione ha avuto anche essa, dei problemi interni, ma relativamente, perché hanno capito che pur nelle diversità delle varie liste è bene stare insieme per poter controbattere alla maggioranza.
0: Beh, quello se lo sarebbe
1: non è detto, perché nella precedente amministrazione l'opposizione è stata spesso e volentieri divisa. E quindi ecco,
0: può accadere, insomma.
1: Questa è una novità. Altra novità interessante, perché non è accaduto pochissime volte, il candidato di 5 Stelle eletto, Roberto Cherubini, ha ritenuto opportuno di dimettersi e lasciare il posto alla seconda persona che nella graduatoria dei voti, e mi sfugge il nome, dottoressa, adesso non mi ricordo il nome, e ha lasciato il posto a quella che è giovane, è nuova, è una neofita della politica, quindi, come si dice, sangue nuovo, ecco. Esperimento importante e interessante. Altro aspetto, diciamo, che stiamo un po' più sul chiacchiericcio, nell'ambito del PD è stata sottolineata diciamo una competizione tra virgolette tra l'avvocato Ricotta e l'avvocato Perticarari alla carica di capogruppo. Poi la cosa si è risolta tranquillamente, La prima metà del mandato sarà Ricotta continuerà a fare il capogruppo, lo era già nella precedente amministrazione, e nella seconda metà subentrerà Andrea Berticarari, e quindi anche questo risolto. La cosa interessante è appunto che l'opposizione, almeno fino adesso, si è dimostrata compatta, addirittura fino a questa settimana, quando c'è stato da eleggere, anzi la volta precedente, per l'elezione del vicepresidente del Consiglio, che è stato eletto nella persona della professoressa Ninfa Conticiani del PD, e gliela fa, e ha vinto perché è stata appoggiata in modo compatto dall'opposizione. Chiaramente ha ricevuto pure qualche voto della maggioranza, come è la prassi. La prassi dice che il presidente è della maggioranza e il vicepresidente dell'opposizione. Comunque, dopo diverse votazioni, sbarramenti, dispettucci, roba del genere, insomma, alla fine la Conticiani è stata eletta vicepresidente. Questa settimana, come dicevo prima, c'era da eleggere il presidente della quinta commissione, mi pare che è la quinta, che è quella dell'urbanistica, e il candidato ufficiale della maggioranza, quindi del centrodestra, era Livi, nuovo consigliere, nuovo al Consiglio Comunale di Macerata. Uh-huh. Dopo alcune votazioni Livi non ce l'ha fatta. Alla fine è stato eletto Iommi, l'architetto Iommi, ex assessore della giunta precedente di Parcaroli, è stato eletto con i voti dell'opposizione. Quindi apre di cielo le polemiche e quant'altro.
0: Ci sono.
1: Quindi diciamo che il primo mese dell'attuale amministrazione si è barcamenato tra una polemica e l'altra, e certamente non ha dato un segnale di compattezza, unità, come vorrebbe che sia.
0: C'è stato un po' di tempo.
1: Questo sì, però questo che significa? Adesso al di là delle battute, delle polemiche politiche, eccetera, che quando arriveranno temi estremamente importanti, questa maggioranza reggerà? Punto interrogativo. Faccio un esempio. Quando arriverà in Consiglio Comunale il progetto del nuovo centro commerciale a Piediliba, quello di Simonetti, chiamato progetto Simonetti, come farà la maggioranza? Avrà i voti necessari per portarlo avanti, oppure verrà bocciato come vuole l'amministrazione?
0: Quando arriverà questa?
1: Penso entro la fine dell'anno. Ricordiamoci una cosa, che il progetto Simonetti è già stato bocciato nella precedente amministrazione, sindaco Partaroli. Adesso il sindaco, anzi alla fine del suo mandato e ora, invece ha espresso parere positivo, quindi ha cambiato idea, ha espresso parere positivo a questo centro commerciale a Piediriba, che verrebbe costruito nel tratto tra la prima e la seconda rotatoria venendo da Macerata, quindi in tratto pianeggiante, dove a destra, andando verso Coridogna, ci sono due distributori di benzina e poi c'è la farmacia comunale, cioè. A sinistra invece c'è tutta quella zona verde e tutta quella parte in cemento mai utilizzata ormai da 20-30 anni, credo che sia di proprietà del gruppo Caltagirone, credo. Quindi verrebbe cementificata tutta quella parte verde andando verso Piediliba a sinistra. Al di là della necessità o meno di costruire un nuovo centro commerciale, in maggioranza hanno dei problemi, perché tra i consiglieri della maggioranza c'è, se ricordo bene, Carbonari, Blarasin, non so chi era altri, che votarono contro il centro commerciale. Ora che faranno? Manterranno il voto contrario oppure si adegueranno come ha fatto il sindaco? Insomma, ci sarà una bella battaglia qui. Ma poi ci sono tutta un'altra serie di cose. Il problema, per esempio, di nuovi progetti, diciamo la discussione tra virgolette tra investire nella manutenzione della città oppure investire in progetti specifici per la città. Altra cosa importante, tutte quelle strutture ferme da anni, come Convitto Nazionale, ad esempio.
0: Sì.
1: È ora che sistemiamo quella struttura, oppure se vediamo a lasciarla così, chiusa e abbandonata, quando invece sarebbe importante recuperarla, che ne so, per l'Accademia delle Arti, per l'Università, per farci un centro culturale, eccetera. Il parcheggio a nord, cioè quello Rambazzara, che il sindaco e Melchiori, l'assessore Melchiori, credo, sostenevano, verrà portato avanti, ci verrà investiti i soldi, oppure sarà un progetto insomma, ecco, di cose ce ne stanno tante. E in tutto questo mettiamoci, poi finito, che un altro anno ci saranno le elezioni politiche, cioè le elezioni quindi dei deputati e dei senatori. E questo certamente porterà, sia a destra che a sinistra, questo porterà, come possiamo dire, subbuio, perché a candidarsi sono tanti, no? Ma i posti sono pochi. Quindi ci sarà una lotta per chi si vuole candidare, eccetera. E quindi da questo punto di vista, quindi se vediamo tutte quelle cose che abbiamo detto adesso, per questa amministrazione Barcaroli, la seconda amministrazione Barcaroli, la vedo molto, una situazione vedo molto agitata.
0: Dici che è un po' difficile, insomma.
1: Sì, richiederà molto sangue freddo, ma richiederà attenzione. Poi dico una frase che è facile di dirla, però io non la do per scontata. Richiederà che cosa? Che gli eletti al Consiglio Comunale di Macerata fanno un esame di coscienza e dicono: ragioniamo per Macerata oppure ragioniamo ognuno per noi stessi, cioè per il proprio gruppo, partito, eccetera. Quindi
0: questa è una cosa che tutti quanti deve stare attenti a cercare, esatto, di capirlo, insomma.
1: Quindi questo è diciamo un aspetto che secondo me caratterizzerà nei prossimi anni questa amministrazione.
0: Ecco, quindi diciamo, certo, adesso qua con questo sole così forte mi sa che tanti riescono poco a cantare forte, dice, pian piano cammineremo, insomma, perché questa ci sta insieme, ci va.
1: Oppure,
0: via.
1: Oppure, come spesso accade, che si dice, stiamo fermi, ecco, e vediamo che accade.
0: E appunto, questo
1: che è ancora
0: poi
1: peggio, però,
0: ma molte volte, sai,
1: dice ancora questo, peggio, perché quello. Macerata, l'ex provincia di Macerata, anche se siamo ancora provincia, Macerata capoluogo, ormai è scaduta in un modo, dal mio punto di vista, indecente, perché il ruolo che c'aveva di riferimento nella provincia l'ha perso completamente. Civitanova sta scalpitando per diventare provincia. Il sindaco di Civitanova è passato da Forza Italia, credo che era, al Futuro Nazionale, che è la nuova lista, il nuovo partito del generale Vannacci, di estremissima destra. Quindi anche a Civitanova c'è un certo movimento. Però è anche vero che la parte economica più ricca ormai è lungo la costa. Macerata ha perso notevolmente dal punto di vista economico e imprenditoriale. Ma la cosa più brutta ancora, perché è sotto gli occhi di tutti, che Macerata era punto di riferimento dal punto di vista sanitario. Cioè l'ospedale di Macerata era di secondo livello, cioè venivano garantite tutte le specializzazioni, compresi gli espianti, eccetera. E attualmente Macerata invece ha perso notevolmente dal punto di vista sanitario, non parlo in qualità, nella qualità dei professionisti, ma proprio a livello strutturale, a livello qualitativo dei macchinari, eccetera. E in più siamo a un punto che ancora non c'è un progetto del nuovo ospedale. Quello che ci hanno fatto vedere nei giornali non è un progetto, è un'idea. Il nuovo, certo, progetto invece richiede, per essere tale richiede l'approvazione a livello ministeriale, eccetera. E invece siamo passati dal progetto del periodo Carancini, annullato quel progetto, si è avuta l'idea di rifarne uno nuovo, ma sono passati 5 anni, 6 anni anzi, e di questo nuovo non c'è traccia. Uno dice, ma dai, tanto prima o poi... sì, il problema però dove sta? Che non c'è traccia nemmeno del finanziamento. Si parla di 184-186 milioni, di cui veri esistenti sono solo 65.
0: Ce l'abbiamo noi.
1: 65 o 66, che sono 55-60 della vecchia amministrazione della regione, cioè Ceresioli, centrosinistra, mm-hmm. e qualcosa della nuova amministrazione. Il resto sono ipotesi di finanziamento, quindi non ci sono. Ma soprattutto c'è un altro aspetto, che mancando il progetto definitivo, esecutivo, tecnico esecutivo mi pare che si chiama, al nuovo ospedale vengono attribuiti 370 posti letto circa. Ora, come tutti sanno, soprattutto chi ha lavorato in sanità, un posto letto per un ospedale di seconda, di secondo livello, cioè con tutte le specializzazioni eccetera, quindi con terapia intensiva, sale chirurgiche per ogni specializzazione, le semi intensive eccetera eccetera, tutte le diagnostiche, viene a costare dai 600.000 euro al milione posto letto, dipende dai tipi dei servizi. Ma se prendiamo anche il valore più basso, i 186 milioni che promessi, di cui, torno a ripetere, effettivi ne sono solo 66, non ci sono, ma dobbiamo aggiungercene altro centinaio abbondante per arrivare insomma a circa 250-280 milioni. E dove li prendiamo?
0: Non è una cosa di poco.
1: Anche perché, giusto quello che hai detto, non è una cosa di poco, perché nel frattempo è quasi finito l'ospedale di Fermo, quello nuovo.
0: Ah beh, Fermo, sì.
1: Che sta circa a mezz'ora da Macerata, sulla Mezzanina, per chi conosce la strada si chiama la Mezzanina, Campiglione. Nel frattempo molti soldi che servivano, pro terremoto eccetera, che servivano a Macerata per sistemare l'ex Gras eccetera, sono stati trasferiti all'ospedale di Civitanova, per l'ospedale di Civitanova, se ricordo bene 4 milioni e mezzo. Poi ancora, in quel di Osimo sta nascendo il nuovo ospedale dell'IRCA. Osimo quant'è? Mezz'ora e tre quarti da Macerata. Ora, in più c'è l'ospedale di Camerino, che se non fosse per la carenza di personale sarebbe, anche se piccolo, un signore ospedale. Allora, in queste condizioni pongo la domanda: come si può giustificare un nuovo ospedale a Macerata?
0: Ecco, quindi tu dici che è una cosa che prima si diceva molto di questo, adesso però...
1: Cioè, se parlavamo di circa 5-10 anni fa, era giustificata la cosa. Adesso come adesso, io amministratore avrei dei dubbi, perché prevedere 250, facciamo circa cifra tonda, 300 milioni per un nuovo ospedale a Macerata, quando appunto, torno a ripetere, ai fianchi, a nord e a sud, ce ne saranno due nuovi, un altro rimesso a posto, che è quello di Civitanova, ha poco senso. E allora verrà fatto il nuovo ospedale a Macerata, oppure l'ospedale di Macerata verrà ridotto a un ricco poliambulatorio con posti letto eccetera, cioè né più né meno com'è Civitanova o Camerino?
0: Ma molti, che qualcuno che arriva qua ogni tanto dice, ma è proprio una cosa da fare, oppure si può andare avanti anche con questo?
1: Ma sai, se non si fa, l'abbiamo detto tante volte Nazaré, in tutte le cose, se non si fa prima uno studio e un progetto, è difficile amministrare, no? Non si può amministrare, io mi alzo la mattina e dico, ah bene, a Macerata serve un'altra piscina, senza aver fatto uno studio se ci sono, se come funzionano quelle che ci stanno, se funzionano quelle che ci stanno, perché sono state inaugurate e poi c'era. Invece no, qui uno si alza la mattina e dice facciamo questo, facciamo quest'altro. Oppure I vecchi progetti, siccome erano stati progettati da una parte politica avversa, mm-hmm. sono stati cancellati. Perché? Così, per definizione, siccome era del centro-sinistra, quindi non li utilizziamo più. Mm. Allora, se erano sbagliati, si potevano prendere e correggerli, ma si guadagnava tempo, no? Altro aspetto, che sanità vogliamo? Vogliamo mantenere la sanità, quella che fino a circa 10 anni fa nelle Marche era una delle migliori in Italia, dove gli ospedali, compreso quello di Ancona, Torrette per i trapianti, Pesaro, per tutto quello che riguarda tutta la ricerca, cioè Macerata dal punto di vista di efficienza nelle varie specializzazioni, Fermo che finalmente c'era l'ospedale nuovo, poi San Benedetto Asco. Allora, esisteva già una sanità che funzionava, però necessitava chiaramente dei aggiustamenti, necessitava di rinnovare alcuni aspetti. Allora, un'amministrazione o i politici seri avrebbero dovuto dire: bene, il progetto questo del centro-sinistra secondo noi è sbagliato in alcuni aspetti, però possiamo recuperarlo, per non perdere tempo, per altre cose. Lo cambiamo, lo miglioriamo e andiamo avanti con quel progetto, cioè il nuovo ospedale a Macerata. E organizzavamo la sanità come era stata prevista, cioè con un polo ospedaliero sulla costa, Civitanova Marche, un polo ospedaliero all'interno, Camerino, Civitanova Marche più indirizzato verso la traumatologia, sia quella del lavoro che quella degli incidenti di macchina, eccetera. Quello dell'ospedale di Camerino invece più alla medicina interna, alla cardiologia, visto e considerata la popolazione più anziana, no? Più da lunga decenza. E Macerata che, stando per sua fortuna a metà tra Civitanova e Camerino, mezz'ora dall'uno e mezz'ora dall'altro nemmeno, che invece comprendeva tutte le specializzazioni. Questa era l'idea. In più, con le casse della comunità previste, ormai da un decennio, si andava a coprire tecnicamente il territorio. Le casse della comunità, due parole. Gran parte delle persone, dei tecnici, non erano convinte. Poi, con il post-Covid, con il Covid anzi, ci si è resi conto che la medicina territoriale non può essere retta solo dai medici di famiglia o dal pronto soccorso dei tre ospedali, Civitanova, Macerata e Camerino, perché l'abbiamo visto che con il Covid è saltato tutto il sistema. Le case della comunità e gli ospedali o le case della salute andavano a incidere proprio in questo senso. Le case della comunità sarebbero dei grandi poliambulatori dove chi è caduto, si è fatto male, ha la febbre, ha i dolori, invece di andare a intasare il pronto soccorso dell'ospedale di Macerata, di Civitanova, di Camerino, va nella casa della comunità, dove trova gli specialisti che gli fanno tutti gli esami dovuti e poi lo indirizzeranno in ospedale o meno. Oppure ancora, con le case della salute che prevedono posti letto con un medico e infermieri fissi, dove far fermare il paziente per stabilizzarlo, per controllare meglio i vari parametri, eccetera, e poi decidere se mandarlo in ospedale oppure rimandarlo a casa. Il piano sanitario era questo. Certo. Invece è stato completamente sconvolto. Dell'ospedale di Macerata, appunto, non si sa più niente. Sì, ogni tanto fanno vedere le fotografie di una struttura tutta bella in vetri, eccetera, dicono che c'è un progetto che sta ormai è finito, dicono che stanno acquisendo le aree, invece non è vero. Le case della comunità, siamo arrivati all'assurdo che vengono inaugurate senza invitare i partiti dell'opposizione. Perché? Perché vengono inaugurate e dentro non c'è niente. Come al solito vengono inaugurati i muri, le porte, i mobili, e poi dentro non funzionano. Perché? Perché, come per tutto il resto, c'è carenza di personale, infermieri e medici. E anche questo quindi è un problema da risolvere a monte.
0: Certo, quello sicuramente. la situazione, insomma, bisogna metterla giù e speriamo che qualcosa si può fare, no?
1: Diciamo che c'è da sedersi in un tavolino, intorno a un tavolino, azzerare la situazione e dire: bene, abbiamo carenze di personale, carenze di tecnologia, alcune strutture sono obsolete e necessitano di lavori. Per terminare, l'ospedale di Macerata, quello attuale, non è che può andare avanti così, perché è vecchio.
0: Infatti questo tu dici che è perché qui ci dice una cosa un'altra, cioè tu dici che insomma bisogna farlo in qualche modo, ecco.
1: Ma assolutamente, cioè l'ospedale di Macerata ormai è vecchio sia da un punto di vista tecnologico che da un punto di vista impiantistico che anche da un punto di vista delle leggi antisismiche, quindi richiede lavori importanti,
0: ecco.
1: I lavori importanti non significa un milione e mezzo d'euro, significano decine di milioni. E allora uno dice: ne vale la pena di rimettere a posto un ospedale che comunque rimane un ospedale, una struttura vecchia?

0: medici e infermieri non vengono più a lavorare nel pubblico? Punto di domanda. La risposta è semplicissima. Sono professioni che da un punto di vista stipendiale sono rimaste ferme a 5-10 anni fa.
1: Ecco.
0: Cioè non viene riconosciuto il giusto merito, il giusto impegno. E allora andiamo avanti con persone che sono andate, professionisti che sono andati in pensione e vengono richiamati, quindi che hanno oltre anche 70 anni, oppure affidando i servizi a cooperative. Ecco. Il che non va bene, perché la cooperativa, non essendo strutturata nel sistema, non ha responsabilità e niente.
1: Ecco, quindi qui la situazione mi pare che non è una cosa che da vedere, invece ci vuole un po' di tempo anche.
0: Ma sai, tornando al sindaco alle elezioni, al di là qui non c'entra niente adesso, destra o sinistra, un sindaco che veramente ha a cuore il bene della città di cui è amministratore, dovrebbe individuare al di fuori appunto dei fatti personali, dei voti, del partito, cioè dovrebbe dire: bene, Macerata è in caduta libera, stiamo perdendo pezzi di ogni tipo, dal punto di vista economico, dal punto di vista sanitario, dal punto di vista socioassistenziale. Allora vediamo, estrapoliamo e vediamo quali sono i principali problemi per ridare vigore alla città. Quello sanitario è uno, quello culturale, bene, e ci focalizziamo su questi due argomenti. Cosa fare? Quello sanitario è semplice: reperire personale e strutture nuove. Quello culturale, anche questo è semplice: dobbiamo curare le scuole, no?
1: Certo.
0: Più che altro le necessità delle scuole, e offrire sempre servizi più attuali, più moderni agli studenti, e soprattutto investire o coinvestire con l'Università di Macerata, con l'Accademia di Macerata. Se poi vogliamo essere veramente bravi, ci mettiamo d'accordo anche con l'Università di Camerino. Ma adesso lasciamo da parte questo aspetto. Allora, se io sindaco decido di investire cultura, come dicevo, università e scuole, sanità, mi dedico a questo, tutto il resto lascio perdere, non è importante. Perché se andiamo avanti invece a voler fare tutto e quindi non si fa niente, allora avremo sempre le strade piene di buche, il verde che è un disastro, i parchi che non sono più parchi ma giardinetti o roba del genere, l'urbanistica che va per la strada sua, una progettualità culturale importante, nazionale e perché no internazionale, che non c'è più, e così via. E invece sembra che fare discorsi del genere sia molto difficile, perché si preferisce più guardare l'orticello di casa propria, e cioè i voti per questo partito, per me stesso e così via. E questo è un errore gravissimo.
1: Beh,
0: e questo lo imputo a destra e a sinistra, quindi non è che...
1: Sì, certo, è un po' pessi per tutti, fa così, insomma. Adesso però per un po' non abbiamo più questa cosa, quindi si può cominciare a dire che come facciamo, ecco, perché abbiamo ormai fatto, c'è tutto,
0: può... Quando sarebbe bello che il sindaco, visto che gli piace rivolgersi alla gente e nessuno glielo vieta,
1: certo,
0: fai un consiglio comunale aperto, lo fai in piazza invece che farlo nelle aule al chiuso. Il sindaco di Tolentino l'ha fatto, poi credo anche il sindaco Gentili di Monte San Giusto ha fatto consigli comunali all'aperto, in modo che la gente potesse partecipare, e aperti in modo che possano intervenire a parlare anche i cittadini. E dice: bene, per la cultura, investiamo sulla cultura, inutile che stiamo a pensare all'industria, ai servizi, eccetera. Pensiamo alla cultura. Perché la cultura? Perché abbiamo un'università, abbiamo un'accademia, cioè due istituzioni storiche importantissime, che tra l'altro hanno record di iscrizioni. Poi abbiamo due manifestazioni importantissime, anche se stanno decadendo. Una è la stagione lirica, no? Lo Speristerio. E l'altra musicultura.
1: Ecco.
0: A queste aggiungiamo già due cose sperimentate

0: funzionano. Macerata racconta, che c'è stato pochi giorni fa, Overtime, che riguarda il mondo, la cultura, la, nel mondo dello sport. E poi possiamo aggiungere anche altri eventi importantissimi, oppure dilatare l'offerta di musicultura, io lo farei, dilatare l'offerta dello Sferisterio, dilatare l'offerta dei teatri. A Macerata possiamo utilizzare il Teatro Lavoro Rossi, l'ex Cinema Italia, l'ex Cinema Excelsior, sono tre contenitori, le Salesiani, la sala cinematografica dei Salesiani, teatro, sono dei contenitori importantissimi dove poter sviluppare progetti e attività culturali che attrarrebbero persone anche da fuori provincia. Quindi mi concentrerei in questo.
1: Si sentono queste cose che tu hai detto, Giuliano, che però adesso come facciamo? Qui c'è il sole, estate, la gente va un po' sì, va un po' no, va qua, va là.
0: Ma sai, anche l'estate è un momento particolarissimo, non tanto perché le persone vanno in vacanza, è caldo o caldissimo come adesso, con tutta una serie di problematiche che non so se ne parleremo, ma è anche un momento dove qualsiasi amministrazione pubblica, che sia la provincia, la regione, il comune, tirano una linea e dicono: bene, fino adesso abbiamo fatto questo, per l'autunno prevediamo quest'altro. Qui invece non c'è niente. Non c'è niente.
1: Forse se non qualcuno potrebbe dire, per tutti i cinque si poteva fare già un po'.
0: Ah, ma è naturale questo. In primis si dovrebbe dire: ho un progetto a medio lungo termine, no? Che svilupperò nell'arco dei 5 anni, con delle tappe, il primo anno, il secondo anno, il terzo anno, cioè, e così via. E questo programma, questo progetto, lo confronto, lo porto a conoscenza della cittadinanza, perché magari mi possono arrivare dei suggerimenti. Invece tutto questo non avviene. In pratica la politica si è arroccata nel comune, proprio nella stavella, nella palazzo del comune, e fuori ci arrivano solo le polemiche, come dicevo prima, l'elezione del presidente della commissione urbanistica, che doveva essere per la maggioranza Livi, invece è uscito fuori Iommi. Non è questo quello che vuole la gente. La gente vuol sapere se è importante investire, ad esempio, nel recupero di strutture come il Convitto Nazionale, no? O piuttosto i soldi che vanno lì, investirli nel parcheggio a Rambazzara, o tutte e due insieme. Però diventa importante questo, perché se investo nel Convitto Nazionale, che è una struttura bellissima, enorme, praticamente al centro con un parcheggio vicino, devo ragionarci che cosa farci. Non posso pensare che sì, ci mettiamo un po' di negozi, qualche scuola, così come va. No, deve essere un progetto condiviso con la città, che dà un vantaggio enorme alla città anche dal punto di vista estetico. Per esempio, diventa la sede, dico una corbelleria adesso, dell'Accademia delle Belle Arti, con sale per le mostre, laboratori, aule godibili, eccetera, eccetera, eccetera, e biblioteca, eccetera. Oppure diventa un centro culturale dove le varie associazioni, lo stesso comune, eccetera, crea degli spazi dove tutto l'anno vengono organizzate manifestazioni di vari tipi, comprese convegnistica e così via. Oppure ancora, no, lo dedichiamo come polo didattico esclusivamente, quindi magari è interessata all'università, non credo, ma per esempio, e così via. Invece non c'è nessun progetto. C'è una struttura che per una parte è stata sistemata, l'altra con il terremoto ancora tutto da vedere, e non c'è idea di quello che ci si vuol fare. Oppure, se parliamo del parcheggio a Rambazzara, veramente è necessario questo parcheggio? Io ero a favore del parcheggio a Rambazzara, all'epoca fu eletto sindaco Maulo, quindi facemmo pure una lista a favore del parcheggio. Comunque, è ancora strategico per Macerata che a Rambazzara ci sia un parcheggio a raso, come si dice, ecco. Se poi per collegarla al centro ha necessità di scale mobili e ascensori, e abbiamo visto che gli ascensori Giardini Diaz oppure quello sotto Piazza Garibaldi spesso e volentieri sono fermi, non funzionano, e quindi però ecco, anche questo è, deve essere argomento di discussione, fatto però anche con la gente, in modo da responsabilizzare anche la gente e dire: bene, io sindaco porto avanti questo discorso, siete d'accordo, non siete d'accordo, mi dite sì, no, eccetera, lo correggiamo, però lavoriamo in questo senso.
1: Questo è interessante, però ecco, qualcuno dice: ma la gente si sta lì a guardare, a dire, cioè ci pensa, oppure insomma non gliene importa molto?
0: Sai, anche qui è un discorso, sta diventando un alibi per certi versi. Il discorso abbiamo fatto tante volte: le persone non vanno a votare. Se tu parli con le persone, già non ci vado a votare, tanto il voto mio non conta nulla, uno. Oppure sono tutti uguali. Allora, altri invece non vanno a votare perché proprio stanchi, oserei dire, come qualcuno lo dice, schifati della politica, della corruzione, eccetera, eccetera.
1: Forse questi però non sanno che non è così. Ci vuole di essere fallo, perché
0: però
1: sennò...
0: Nazareno, il problema dove sta? Che anche se sono pochi, quello che sia giusto o sbagliato, diciamo che più del 50% ragiona in questi termini, non va a votare. Allora, come coinvolgerli? Non certo andando sotto casa, come è stato fatto nelle ultime elezioni per il sindaco, a prendere la persona e dice: dai, vieni a votare, dai, fammi un favore, vieni a votare il partito mio, voti per me, eccetera. Non è questa la metodica, questa è roba vecchia che si faceva 50 anni fa. Cioè, da coinvolgere le persone nei progetti e dire: senti, questo quartiere, che è un quartiere dormitorio, perché non proviamo a ridisegnarlo e a dargli vitalità attraverso attività culturali, attraverso il commercio, eccetera? Cioè, coinvolgere le persone anche in piccoli progetti, recuperando, per esempio, ci sono un'infinità di società sportive, ci sono società tipo le Prologo, eccetera, le stesse parrocchie, società culturali. Perché ogni volta che viene fatto un convegno, la presentazione di un libro, eccetera, è sempre pieno di persone? Perché le persone sono interessate a cose concrete che magari conoscono.
1: Ma è sicuro che le persone vogliono andare a cercare di capire, eccetera? Tu pensi che ci vanno?
0: Le devi riabituare.
1: Ah, ecco.
0: Che è accaduto questo? Questo lo vediamo anche quotidianamente tra di noi, no? Se tu quell'argomento lo tralasci, poi per pigrizia, siccome ti comporta a rivedere, ristudiare, eccetera, non lo tocchi più, è chiaro che quell'argomento è abbandonato a se stesso, no? Se invece tu alle persone incominci a dire, a coinvolgerle, non solo nel momento delle elezioni. Certo, i primi tempi farai la riunione, ci sarà tre persone, ma alla seconda verrai che ne saranno 4-5, poi 6. Bisogna lavorarci, e la parte politica, lavorare in questo senso, non ha voglia.
1: Beh, questo comunque
0: perché la parte politica dice: ma sai, io al momento della votazione mi rivolgo a loro, se mi danno il voto va bene, anche se vanno in vota in 10, io basta che prendo la maggioranza di quei 10 e tutto a posto.
1: Ecco, ma è facile o difficile fare come quello che tu dici?
0: Cioè, non è una questione facile o difficile, è complesso. Richiede pazienza e certamente richiede impegno. Allora proviamo a fare a farci un esame di coscienza. Quanti di noi si sentono, hanno voglia di impegnarsi, per esempio, 2 volte, 3 volte al mese per organizzare dibattiti, incontri con la parte politica, con gli amministratori e così via? Proviamo a rispondere a questa domanda e verrai che saranno pochissime le persone che si dicono disposte. E spesso diranno pure: ma allora se io devo venire a fare volontario qui, vado a fare il volontario con la Croce Rossa, con l'ANFAS, eccetera. E bisogna far capire che quello è un aspetto e la vita politica, amministrativa della città è un altro. E bisogna anche riportare, qui la colpa è dei politici, far capire, rinvigorire la memoria dei cittadini e dire: non è che una volta che tu hai eletto quella persona consigliere e poi diventa assessore, hai risolto il problema. Tu lo devi seguire, lo devi tu cittadino lo devi controllare.
1: Ecco.
0: E le persone hanno perso questa abitudine, o questa voglia, o questa cultura. E allora c'era da ridargliela. Allora però adesso te la pongo io la domanda. Secondo te, quanti politici sono d'accordo a cambiare il loro atteggiamento e a comportarsi come ti ho detto adesso?
1: E questa è una domanda piuttosto forte. Ecco, che ti devo dire? E questo è vero, però è un po' da tanti anni che ormai ognuno fa quello che fa.
0: Diciamo. Ma sai, ti faccio un altro esempio. Tanti anni fa, visto che l'hai detto adesso, chi faceva il sindaco, l'assessore, non prendeva una lira, nel vero senso della parola, che c'erano le lire.
1: Ecco appunto.
0: Adesso prendono degli stipendi, e signori stipendi.
1: Ecco appunto.
0: Questa è una differenza, no?
1: Ma è giusto questo che pigliano questi soldi?
0: No. Nel modo più assoluto.
1: No.
0: Tu ti metti a servizio della città. Se hai delle spese per fare questo, te le riconosco e te le rimborso. Ma io non ti posso dare un compenso per una scelta che hai fatto te. Non è giusto. Non è giusto nei confronti di chi lavora e non è giusto nei confronti di chi non ha un lavoro. Chi ha scelto di fare politica a livello locale, di impegnarsi, è giusto che gli venga riconosciute le spese che sostiene, eccetera, ma non può essere giustificato uno stipendio, che poi è un lauto stipendio, perché un assessore sta, anche se l'ordine sta intorno ai 6.000 euro.
1: Forse un po' troppo?
0: Senz'altro. Però dimmi, la corruttela c'è adesso e c'era 20 anni fa, 30 anni fa, 50 anni fa. Però mentre 50 anni fa facevi l'autostrada, l'hanno fatto l'autostrada in 4, 5, 6 anni, una linea ferroviaria in 2 anni, adesso pieno di cautele, di costi, eccetera, eccetera, con laudi, stipendi a politici, per fare un pezzo di strada di 3, 4, 5 chilometri ci vuole come minimo 10 anni, no?
1: Ecco.
0: Dobbiamo analizzare questo aspetto, uno. Secondo aspetto, l'Italia, il boom dell'Italia, l'Italia dei Mattei, l'Italia della Montedison, della Fiat Agnelli, prima maniera, l'Italia dell'IRI, aveva dei politici a livello locale che non prendevano dei gettoni, non c'avevano stipendi. E la corruttela che c'era a quei tempi c'è anche adesso. Soltanto che a quei tempi non prendevano niente, torno a ripetere, se non un gettone. Adesso prendono stipendio e c'è lo stesso la corruttela. Quindi evidentemente pagare uno stipendio non aiuta a eliminare la corruzione, no? Però è uno sperpo di denaro pubblico.
1: Chiudiamo con 2 minuti con te. Dici di qualcosa che vuoi dire per prima di andare via.
0: Ma parliamo del caldo un attimino, perché sta diventando una cosa molto seria. Al di là degli imbecilli che dicono che tutte le estate ha fatto caldo,
1: ecco.
0: Io li sfido a dire di andare sul vettore, ad esempio, nei laghi di Pilato, oppure anche su Monte Bove, su Aussita, e dire che il caldo che sentono lassù si sentiva pure 20 anni fa. Uno. Due. Sono aumentati enormemente i morti causati dal caldo. In Europa l'ultima statistica la dava all'inizio, a fine settimana scorsa, a circa 15.000 morti dovuti al caldo, soprattutto anziani. Dobbiamo fare un piccolo esame di coscienza. Il caldo come lo combatti? Con un luogo fresco, con spazi dove potersi fermare, con diete, con l'acqua. Bene, in Italia ci siamo ridotti, ma anche in Europa, dove gli spazi verdi si sono ridotti enormemente. Il nord Italia sta senza acqua, non era mai successo. Il Veneto ha l'acqua razionata per l'irrigazione. Il Piemonte ha fatto una legge scema proprio la settimana scorsa, in cui permette di prendere acqua dal Po senza più limiti, quindi significa affamare d'acqua poi tutto quello che viene dopo il Piemonte, perché i nostri anziani sono ridotti, se hanno la possibilità di farsi accompagnare, andare nel centro commerciale per avere un po' d'aria fresca, perché a casa non è che hanno l'aria condizionata e nemmeno il ventilatore. E anche perché, se i politici se ne accorgono, le bollette energetiche, l'energia elettrica, sono talmente alte che anche un ventilatore è un gran lusso. Allora ci dobbiamo porre il problema: che possiamo fare? Invece di chiacchierare e sprecare energia con le chiacchiere, perché non cominciamo a ragionare anche sul sociale e potenziare e investire nelle case di riposo per farle diventare centri di riunione, centri di incontro per tutti quelli che a casa hanno difficoltà a rimanerci perché è troppo caldo, eccetera? E questo è un aspetto, buttiamola lì,
1: sì, sì.
0: Secondo me da sviluppare, e sarebbe anche da un punto di vista umano estremamente qualificante.
1: Ecco, ci fermiamo qui per oggi, e questo che tu hai detto adesso dobbiamo riprenderlo, perché giustamente sono cose interessanti queste, no? Quindi vedi di ogni tanto fa sapere quello che dici.
0: Soprattutto che si possono realizzare e dare soluzioni.
1: Salutiamo qui anche per oggi Giuliano Centioni, e salutiamo a tutti e tutti. Ciao ciao.
2: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
1: Più vedo te, più ascolto.

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

abbonato di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche giorno Gente di Dublino di James Joyce, un libro strutturato in 15 racconti. Abbiamo letto i primi, che erano un pochino più brevi, gli ultimi via via sono più lunghi e complessi, e quindi li suddivideremo in più puntate ognuno. Vi rendo noto ad ogni modo che non leggeremo tutti i racconti, ne estrapolerò soltanto qualcuno, quindi non sarà una lettura integrale dell'opera di Joyce. Ma occupiamoci di questo racconto intitolato La Grazia, che è pura satira, amara, penetrante. Joyce lo mette insieme per smascherare un po' l'ipocrisia della classe borghese di Dublino, in particolare il modo in cui mescola la morale cattolica con gli interessi materiali e il decoro sociale. Il racconto si apre in un modo abbastanza tragicomico. Un uomo, il signor Tom Kernan, viene trovato svenuto e ferito sul pavimento del bagno di un pub, completamente ubriaco. Nessuno sa chi sia, finché un giovane conoscente, il signor Power, non lo soccorre e lo riporta a casa dalla moglie. Kernan è un commesso viaggiatore caduto in disgrazia, è un uomo orgoglioso che un tempo curava moltissimo il proprio abbigliamento, ma che ora si è molto lasciato andare. Per salvarlo dal baratro, il signor Power organizza un piano insieme ad altri amici della Dublino Bene. Gli amici vanno a trovarlo mentre è a letto, che si sta riprendendo. E intorno al suo letto imbastiscono una conversazione apparentemente casuale sulla religione, i gesuiti, il cattolicesimo, sui papi, sulla teologia, e tutto questo infarcito di errori storici e dottrinali colossali, però tutto quanto pronunciato con una grande solennità. Il loro vero obiettivo qual è? È quello di convincere Kernan a partecipare con loro a un ritiro spirituale per soli uomini d'affari presso una chiesa gesuita. E Kernan, pur essendo un ex protestante convertito al cattolicesimo con molto scetticismo, alla fine potrebbe magari cedere a questa pressione. Vediamo un po' se andrà esattamente in questa maniera, riprendendo la lettura esattamente da qui.

0: Naturalmente, disse Cunningham calmo e deciso. La nostra è l'autentica religione. La fede antica è vera. Nessun dubbio in proposito, disse Kernan con calore. La signora Kernan, annunciò dalla porta della camera. C'è una visita per te.
1: Chi?
0: Il signor Fogarty.
1: Oh, avanti! Che venga avanti!
0: Un pallido viso ovale avanzò nella luce. L'arco dei baffi biondi e spioventi si riproponeva nelle sopracciglia bionde annodate sopra gli occhi piacevolmente stupiti. Il signor Fogarty era un modesto droghiere. Gli affari gli erano andati male in un bar del centro, perché lo stato delle sue finanze l'aveva costretto a legarsi a distillatori di birra di secondo ordine. Aveva aperto un negozietto in Glasvenning Road, dove si compiaceva di credere, con il suo modo di fare, si sarebbe ingraziato le massaie del quartiere. Si comportava con una certa grazia, faceva complimenti ai bambini e parlava con dizione chiara. Non era privo di cultura. Il signor Fogarty portava con sé un regalo, una mezza pinta di whisky speciale. Si informò cortesemente sulla salute di Kernan, mise il regalo sul tavolo e si sedette con il gruppo alla pari. Kernan tanto più apprezzò il regalo in quanto sapeva che fra lui e Fogarty c'era un conticino in sospeso per generi di drogheria. Disse: «Non dubitavo di te, vecchio mio. Ti spiace aprirla, Jack?» Power ufficiò di nuovo. I bicchieri vennero risciacquati e furono versate 5 piccole dosi di whisky. L'alcol ravvivò la conversazione. Fogarty, seduto sull'orlo della sedia, appariva particolarmente interessato. «Papa Leone XIII», disse Cunningham, «è stato uno dei fari luminosi di quest'epoca. La sua grande idea, sapete, era l'unione delle chiese latina e greca. Era lo scopo della sua vita. L'ho sentito descrivere come uno degli uomini più intellettuali d'Europa», disse Power. «Voglio dire, a parte il fatto che era papa». «Infatti», disse Cunningham, «il suo motto, sapete, come papa, era lux su lux, luce su luce». «No, no», disse il signor Fogarty con foga, «credo che lei si sbagli. Era lux in tenebrix, mi pare, luce nelle tenebre». «Già», disse McCoy, «tenebrei». Intervenne Cunningham. «Era lux su lux, mentre il motto del suo predecessore, Pio IX, era crus su crus, cioè croce su croce, a dimostrazione della differenza fra i loro due pontificati». Non ci furono obiezioni e Cunningham continuò. «Papa Leone, sapete, era un grande studioso e un poeta». «Aveva una faccia piena di energia», disse Kernan. «Sì», disse Cunningham, «scriveva poesie in latino». «Davvero?» disse il signor Fogarty. McCoy assaggiò soddisfatto il suo whisky e scosse la testa dicendo: «Non è uno scherzo, ve lo garantisco. Non ce lo insegnavano certo queste cose». «Vero, Tom?» disse Power. «Era la scuola migliore, la scuola di un tempo», dichiarò Kernan. «Il vecchio sistema era il migliore, semplice e onesto. Non queste sciocchezze moderne». «Giustissimo», disse Power. «Non c'era niente di superfluo», disse Fogarty. Poi bevve gravemente. «Ricordo di aver letto», disse Cunningham, «che una delle poesie di Papa Leone era sull'invenzione della fotografia». «In latino, naturalmente». «Sulla fotografia», esclamò Kernan. «Sì», confermò Cunningham. «Anche lui mandò giù un sorso». «Beh, sapete», disse McCoy, «a pensarci, la fotografia è meravigliosa».
1: «Come no?»
0: disse Power. «Le grandi menti sanno vedere le cose. Come dice il poeta, le grandi menti sono molto vicine alla follia», scandì Fogarty. Kernan sembrava turbato. Fece uno sforzo per ricordare la teologia protestante su certi punti scabrosi e alla fine si rivolse a Cunningham. «Dimmi, Martin, certi papi non erano, non dico quello attuale o il suo predecessore, intendo certi papi di una volta, insomma, non erano proprio, come dire,
1: men che perfetti. Subentrò un silenzio. Cunningham disse: «Oh, certo, ce ne sono stati anche di cattivi, ma il fatto stupefacente è questo. Nessuno di loro, neppure il più grande ubriacone o il più farabutto, nessuno di loro ha mai predicato ex cattedra una sola parola di falsa dottrina. Non lo trovi stupefacente?» «E infatti», disse Kernan, «quando il Papa parla ex cattedra», spiegò Fogarty, «è infallibile». «Precisamente», disse Cunningham. «Conosco l'infallibilità del Papa. Quando ero più giovane», il signor Fogarty lo interruppe, pigliando sulla bottiglia e versandone ancora un po' agli altri. McCoy, vedendo che non ce n'era abbastanza per tutti, disse di non avere ancora finito la sua prima dose. Gli altri accettarono protestando. La musica lieve del whisky che cadeva nei bicchieri creò un piacevole interludio. «Cos'è che stavi dicendo, Tom?» chiese McCoy. «L'infallibilità del Papa», disse Cunningham, «è stato il fatto più grandioso di tutta la storia della Chiesa». «Come mai, Martin?» chiese Power. Cunningham alzò due grosse dita. «Sapete, nel Sacro Collegio, tra tutti i cardinali, arcivescovi e vescovi, ce n'erano un paio che si opponevano all'infallibilità, mentre gli altri erano tutti favorevoli. L'intero conclave, tranne quei due, era unanime. Ma quei due non volevano proprio saperne». «Eh sì», fece McCoy. «Uno era tedesco, un cardinale chiamato Dowling, oppure...» «Dowling non è tedesco, questo è poco ma sicuro», disse Power ridendo. «Beh, questo importante cardinale tedesco, comunque si chiamasse, era in combutta con quest'altro che si chiamava John McHale». «Chi?» gridò Kernan. «John of Tuam? Ma davvero?» chiese Fogarty con aria dubbiosa. «Credevo fosse un italiano, un americano». «John di Tuam», ripeté Cunningham. «Proprio lui». Prese un sorso, imitato dagli altri, poi continuò. «Se ne stavano lì, tutti i cardinali e i vescovi e gli arcivescovi venuti da tutte le parti della terra. E questi due si battevano come cani indemoniati finché alla fine lo stesso Papa si alzò in piedi e proclamò ex cathedra l'infallibilità dogma della Chiesa». Bene, in quel preciso istante John McHale, che non aveva fatto che scagliarsi contro, si alzò e ruggì: «Credo!» «Io credo», disse Fogarty. «Credo», disse Cunningham. «Il che dimostra che fede aveva. Fece atto di sottomissione nell'istante in cui il Papa aveva deciso. «E Dowling?» chiese McCoy. «Il cardinale tedesco non volle fare atto di sottomissione, lasciò la chiesa». Le parole del signor Cunningham avevano suscitato nelle menti l'immagine grandiosa della chiesa. Quando la signora Kernan entrò nella stanza asciugandosi le mani, li trovò solennemente assorti. Non disturbò quel raccoglimento, limitandosi ad appoggiarsi alla spalliera di ferro ai piedi del letto. Ci fu una pausa. Power si rivolse alla signora Kernan, improvvisamente gioviale. «Bene, signora Kernan, faremo del suo uomo un buon cattolico romano, santo, devoto e timorato di Dio». Compì un gran gesto con il braccio a comprendere il gruppo. «Andremo tutti insieme a un ritiro e confesseremo i nostri peccati. Lo sai, Dio, quanto ne abbiamo bisogno». «D'accordo», sorrise Kernan, anche se un po' nervosamente. La signora Kernan pensò che sarebbe stato più saggio nascondere la sua soddisfazione. Così disse: «Compiango il povero prete che dovrà assorbirsi le tue storie». L'espressione del signor Kernan cambiò. «Se non gli piacciono», disse seccamente, può anche cambiare mestiere. «Gli racconterò tutte le mie piccole sventure. Non sono poi così irrecuperabile». Il transetto della chiesa gesuita in Gardiner Street era quasi gremito. ma dalla porta laterale continuavano a entrare uomini che, indirizzati dal converso, camminavano in punta di piedi lungo le navate finché non trovavano un posto a sedere. Erano tutti ben vestiti e in ordine. La luce delle lampade della chiesa cadeva su un consenso di vestiti neri e di colletti bianchi. In uno dei banchi vicino al pulpito sedevano Cunningham e Kernan. Nel banco dietro c'era McCoy da solo e nel banco dietro di lui stavano Power e Fogarty. McCoy aveva cercato, sempre senza successo, di trovare un posto nel banco con gli altri. E quando il gruppo si era finalmente sistemato, aveva cercato senza successo di fare commenti buffi. Sulla destra sedeva il vecchio Michael Grimes, proprietario di 3 agenzie di prestiti su Pegni, e il nipote Dan Hogan, candidato a un posto nell'ufficio del segretario comunale. Una figura dall'aspetto imponente, la cui parte superiore era avvolta in una cotta bianca, venne notata scendere con difficoltà al pubblico. Simultaneamente la congregazione si agitò, strasse i fazzoletti inginocchiandovisi sopra con cura. Kernan seguì l'esempio generale. La figura del prete ora stava ritta sul pulpito. Padre Purden si inginocchiò volgendosi verso il puntolino rosso di luce e, copertosi il volto con le mani, pregò. Poi si alzò. Anche la congregazione si alzò e tornò a sistemarsi sui banchi. Kernan rimise il cappello sul ginocchio e rivolse un viso attento al predicatore, il quale rimboccò con un gesto ampio e complicato ciascuna delle larghe maniche della cotta ed esaminò lentamente lo schieramento di volti. Poi disse: «Siccome i figli di questo mondo sono più saggi nella loro generazione, io vi dico, procuratevi degli amici fra di voi con le vostre empie ricchezze, affinché morendo possiate essere accolti nell'eterna dimora». Padre Purden sviluppò il tema con sonora sicurezza. Era uno dei passi più difficili da interpretare correttamente di tutte le sacre scritture, spiegò. Era un passo che poteva sembrare all'osservatore superficiale incoerente con la sublime moralità predicata altrove da Cristo Gesù. Ma, disse, il passo gli era sembrato particolarmente adatto a guidare coloro a cui era toccato in sorte di vivere nel mondo, pur non desiderando vivere mondanamente. Era un testo per uomini d'affari e professionisti. Gesù Cristo, con la sua divina conoscenza ad ogni anfratto della nostra natura umana, capiva che non tutti gli uomini erano chiamati alla vita religiosa, che la grandissima maggioranza era costretta a vivere nel mondo e entro certi limiti per il mondo. Si era dunque proposto di dare loro un consiglio, indicando quali esempi della vita religiosa quegli stessi adoratori di Mammona che erano di tutti gli uomini meno zelanti nelle cose della religione. Spiegò ai suoi ascoltatori che era lì quella sera non allo scopo di atterrire o di eccedere, ma come un uomo di mondo che parla ai suoi simili. Era venuto a parlare a uomini d'affari che avrebbe parlato da uomo d'affari. Se gli era concesso di usare la metafora, disse, era il loro contabile spirituale e desiderava che tutti i suoi ascoltatori aprissero i loro libri maestri, i libri della vita spirituale, e vedessero se coincidevano con la coscienza. Gesù Cristo non era un padrone severo. Capiva le piccole mancanze, comprendeva le debolezze della povera natura corrotta, le tentazioni di questa esistenza. Avevamo tutti ogni tanto le nostre tentazioni, le nostre mancanze, ma una cosa sola, disse, avrebbe chiesto ai suoi ascoltatori, di comportarsi in modo onesto e virile con Dio. Se i loro conti coincidevano con la coscienza, allora potevano dire, bene, ho verificato i miei conti, trovo tutto in regola. Ma se, come era perfettamente possibile, alcune divergenze affioravano, allora valeva la pena di ammettere la verità, di essere franchi e dirsi, bene, ho esaminato a fondo i miei conti, trovo questo errore e questa svista, ma con la grazia di Dio rettificherò questo e questo, metterò ordine. E qui ci fermiamo per oggi. I racconti di Joyce finiscono sempre così, un po' bruscamente, e ci lasciano forse anche un po' interdetti. Ma conoscere Joyce ci consente di entrare a contatto con la maniera in cui questo autore, questo scrittore, ha scardinato il modo di fare letteratura nel Novecento. Vi aspetto domani allora per riprendere la nostra lettura. Ciao e grazie di essere stati con me anche oggi.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, oggi celebriamo la memoria della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. Nel XII secolo alcuni pellegrini si ritirarono sul Monte Carmelo, in Palestina, dove Elia aveva lottato contro i sacerdoti di Baal per la fedeltà di Israele all'unico Signore. Là si formò una comunità di contemplativi devoti di Maria, modello di adesione incondizionata a Dio. Quella comunità fa l'origine dell'ordine dei Carmelitani. Chiediamo davvero alla Vergine Maria che ci accompagna al Monte Santo che è Gesù, imitandone la sua fede, la sua speranza e la sua carità. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati.

0: Ci assista, o Padre, la materna intercessione della gloriosa Vergine Maria, perché sorretti dalla sua protezione possiamo giungere felicemente al Santo Monte che è Cristo Signore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro del profeta Isaia. Il sentiero del giusto è diritto, il cammino del giusto tu rendi piano. Sì, sul sentiero dei tuoi giudizi, Signore, noi speriamo in te. Al tuo nome, al tuo ricordo, si volge tutto il nostro desiderio. Di notte anela a te l'anima mia, al mattino dentro di me il mio spirito ti cerca. Perché quando eserciti i tuoi giudizi sulla terra, imparano la giustizia gli abitanti del mondo. Signore, ci concederai la pace, perché tutte le nostre imprese tu compi per noi. Signore, nella tribolazione ti hanno cercato, a te hanno gridato nella prova, che è la tua correzione per loro. Come una donna incinta che sta per partorire, si contorce e grida nei dolori. Così siamo stati noi di fronte a te, Signore. Abbiamo concepito, abbiamo sentito i dolori, quasi dovessimo partorire. Era solo vento. Non abbiamo portato salvezza alla terra e non sono nati abitanti nel mondo. Ma di nuovo vivranno i tuoi morti, i miei cadaveri risorgeranno. Svegliatevi ed esultate, voi che giacete nella polvere. Sì, la tua rugiada è rugiada luminosa, la terra darà alla luce le ombre. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.
3: Il Signore dal cielo ha guardato la terra.
2: Il Signore dal cielo ha guardato la terra.
3: Tu, Signore, rimani in eterno, il tuo ricordo di generazione in generazione. Ti alzerai e avrai compassione di Sion. È tempo di averne pietà, l'ora è venuta. Poiché ai tuoi servi sono care le sue pietre, e li muove a pietà la sua polvere. Il Signore dal cielo ha guardato la terra. Le genti temeranno il nome del Signore, e tutti i re della terra la tua gloria, quando il Signore avrà ricostruito Sion e sarà apparso in tutto il suo splendore. Egli si volge alla preghiera dei derelitti, non disprezza la loro preghiera. Il Signore dal cielo ha guardato la terra. Questo si scriva per la generazione futura, e un popolo da lui creato darà lode al Signore. Il Signore si è affacciato dall'alto del suo santuario. Dal cielo ha guardato la terra per ascoltare il sospiro del prigioniero, per liberare i condannati a morte. Il Signore dal cielo ha guardato la terra.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse: venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: È molto interessante l'immagine che ci viene presentata questa mattina dal profeta Isaia. Isaia ci parla di una donna che è incinta, ha provato le doglie del parto, si contorce per i dolori, eppure non concepisce, non esce niente. Una donna che prova tutta la fatica di dare la vita a qualcosa, di generare un qualcosa, eppure il frutto di questa sofferenza, di questo urlare per la fatica, non genera nulla. E questo molte volte è quello che magari sperimentiamo anche noi nella nostra vita, no? Questa fatica di generare qualcosa, oppure guardiamo indietro la nostra vita e pensiamo che sia inutile, non troviamo un senso alla vita o alla fatica che abbiamo fatto, o alla fatica nel costruire anche dei rapporti con le persone, con la moglie, col marito. Oppure quelle incomprensioni che ci fanno davvero dire: ma allora è davvero tutto quanto inutile? È stata inutile la sofferenza ed è inutile andare avanti. E questo crea nel nostro cuore una stanchezza. È proprio quella stanchezza che sta parlando Gesù nel Vangelo, che non è una stanchezza magari tanto fisica, ma è anche una stanchezza interiore. Ecco, la risposta a questa stanchezza, ci dice il Vangelo, è una, ed è: venite a me. Ecco, ogni volta che proviamo la stanchezza, ecco che se andiamo da Gesù, questa stanchezza cambia. Perché cambia? Non perché non proviamo più la stanchezza, ma perché iniziamo a guardarla da un altro punto di vista, non partendo da noi, ma partendo da Gesù. Perché con Gesù ci mettiamo addosso un giogo che ci fa trovare a fianco a qualcun altro, e questo qualcun altro è Gesù. E quindi quella fatica c'è ancora, ma non è inutile, non è solitudine, ma è compagnia di qualcuno, e è per questo che questa fatica diventa dolce e leggera. Ma diventa dolce e leggera questa fatica perché con la presenza del Signore siamo certi che quella fatica non è stata fatta invano. Ecco, se teniamo lo sguardo fisso su Cristo, se ogni volta che siamo stanchi andiamo da Lui, quella fatica, pur magari che sembra sterile, riceve un altro significato. E questo ce lo insegna molto bene la Vergine Maria. Se pensiamo a tutte le volte nella sua vita in cui può essere sorta, no, questa domanda, se pensiamo alla domanda anche dell'Annunciazione: diventerai madre senza concorso d'uomo, come avverrà questo? Oppure tutte le volte che ha dovuto nascondersi, scappare in Egitto per poi tornare, oppure anche seguire il figlio durante la passione. Ecco, tutta questa fatica sarebbe stata vana se non fosse stata sempre rivolta verso Cristo. Ma il suo cuore, libero dal peccato, ci dice il Magistero che è sempre stato rivolto verso il Signore, ed è per questo suo stare sempre rivolta verso Gesù, questo suo andare sempre da Lei ogni volta che era stanca, oppure che non capiva, ecco, questo suo dimorare nel Signore ha fatto sì che diventasse in modo particolare unita al Signore anche nella redenzione, come dice la Lumen Gentium. E proprio perché unita al Signore nella redenzione nostra è diventata nostra madre. E allora chiediamo davvero alla Vergine Maria che ci tenga per mano nelle nostre fatiche, nelle nostre stanchezze, e ci aiuti ad essere sempre come lei, rivolta verso il Signore, affinché nelle nostre fatiche, nelle nostre stanchezze possiamo sperimentare la presenza del Signore e sperimentare che anche le nostre fatiche che sembrano sterili, in fondo c'hanno davvero anche lì la presenza, oppure un significato nuovo dato dalla presenza di Gesù. Che la Vergine Maria ci accompagni e ci porti e ci accompagni al Monte Santo, come abbiamo detto all'inizio, che è Gesù.

0: Accogliere il giogo di Cristo significa scoprire la libertà, la gioia e la pace, perché il suo è il giogo della stessa relazione filiale con il Padre, che ora possiamo pregare con fiducia dicendo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Dio, Signore di giustizia, rendi ovunque la tua Chiesa lievito di liberazione, capace di vedere le ingiustizie, di infondere speranza ai rassegnati, di condividere la sofferenza degli oppressi. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Dio, fonte dell'unità, fa maturare i gemiti dello Spirito presenti nel mondo verso Cristo, principio e fine di ogni realtà creata. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Dio della vita, sostieni l'impegno di quanti si affaticano per la giustizia, la liberazione dal male, la costruzione di un mondo più solidale. Rendi feconda la loro azione. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Dio consolatore, dona riposo ai poveri, ai malati, agli ultimi. Possano gustare la pienezza di vita nella comunione con il tuo mistero d'amore. Preghiamo.
1: Ascoltaci,
0: o Signore.
2: Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, concedi a tutti noi che partecipiamo a questa celebrazione della Pasqua di vivere nella stessa umiltà e mitezza di colui che ha donato la sua vita per noi. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Presentiamo al Signore l'anima di tutti i nostri fedeli defunti, in modo particolare l'anima della nostra sorella Giuseppina, e presentiamo al Signore anche e mettiamo sull'altare tutte quelle nostre fatiche che ci sembrano sterili, affinché davvero consacrandole con il pane e il vino possano diventare frutti di vita eterna per la nostra vita. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: O Padre, Signore della storia, ogni giorno della nostra vita ci fai fare l'esperienza della tua fedeltà. Apri i nostri cuori all'azione dello Spirito, perché diventiamo tuoi veri figli, per l'amore, la misericordia e la salvezza del tuo Figlio Gesù, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accetta, o Signore, i doni che ti offriamo, e irradia nei nostri cuori la luce del tuo Santo Spirito, perché sull'esempio della Beata Vergine Maria sappiamo meditare e custodire sempre le tue parole. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente giusto rendere grazie a te, Signore Padre Santo, fonte della vita e della gioia. Tu hai rivelato nella pienezza dei tempi il mistero nascosto nei secoli, perché il mondo intero tornasse a vivere e a sperare. Nel Cristo nuovo Adamo e in Maria nuova Eva è apparsa finalmente la tua Chiesa, primizia dell'umanità redenta. Per questo dono tutta la creazione, con la potenza dello Spirito Santo, riprende dal principio il suo cammino verso la Pasqua eterna. E noi, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo con voce unanime l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli, Santa Teresa d'Avila, San Giovanni dalla Croce e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio, togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

0: Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Amen. San Michele Arcangelo,
1: prega per noi.
0: Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i sacramenti della fede e della salvezza, fa che, venerando la Beata Vergine Maria, con lei siamo resi partecipi del tuo eterno amore. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiera per la pace. Signore, sorgente della giustizia e principio della concordia, tu, nell'annuncio dell'angelo a Maria, hai recato agli uomini la buona notizia della riconciliazione tra il cielo e la terra. Apri il cuore degli uomini al dialogo e sostieni l'impegno degli operatori di pace, perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato, sull'incomprensione l'intesa, sull'offesa il perdono, sull'odio l'amore. Amen. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andate e annunciate il Vangelo del Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli-Piceno, raccordo Ascoli-Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli-Piceno. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmazzo e di Fossombrone Est, in entrambe le direzioni, in provincia di Pesaro Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

1876 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Rina Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali. Rina Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. Rinatarlazzi.it.
3: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di

0: dallo scenografo premio Abbiati Benito Leonori e dalla costumista Giovanna Fiorentini. Avremo la presenza di giovani star internazionali quali il baritono Ariun Batarga, Batar nel ruolo del titolo, e il soprano Anastasia Bartoli in quello di Abigail. Sul podio il maestro Fabrizio Maria Carminati. Posso assicurarvi che sarà uno spettacolo assolutamente travolgente. Va pensiero sull'ali dorate.
1: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
4: Eccoci pronti a darvi il buongiorno, in questo giovedì 16 luglio 2026 siamo insieme anche questa mattina, come facciamo ogni giorno a quest'ora, sì, perché la nostra rassegna stampa locale vi propone ogni giorno tante notizie, dal lunedì al sabato, anche in questa calda estate. Non lamentiamoci troppo perché qualcosa è cambiato. Ieri sera, come al solito, quando arriva un po' di pioggia arriva giù e fa anche danni, perché è arrivata anche la grandine e non ce l'aspettavamo questo temporale così, insomma, abbastanza violento, caratterizzato proprio dalla presenza della grandine. Chicchi belli grandi, abbiamo visto ieri sera. Peraltro qui, leggendo già nelle varie testate giornalistiche, troviamo pure degli articoli che dicono che ci sono stati non pochi interventi nel territorio maceratese, decine di chiamate di soccorso per alberi e rami caduti sulle strade. La forte grandinata e il vento intorno alle 22 ha portato chicchi, qui dice, grandi come biglie a Macerata e nei comuni vicini, particolarmente colpite Corridonia, Petriolo e Mogliano. I vigili del fuoco al lavoro per far fronte ad una trentina di richieste di intervento, ecco, leggiamo da cronache maceratesi. E poi, insomma, i vari spettacoli all'aperto ne hanno subito le conseguenze, a cominciare dallo Sferisterio di Macerata, dove era in scena l'Anteprima Giovani, sì, perché sono le Anteprime Giovani in attesa del debutto di venerdì prossimo del Nabucco, dell'opera appunto che apre la 62esima edizione del Macerata Opera Festival, e con questo allestimento nuovo. Poi il giorno dopo arriverà il Barbiere di Siviglia e domenica il Trovatore. Continuiamo con le notizie, visto che ci siamo, tratte da cronache maceratesi, ma qui insomma c'è una serie di articoli legati alla presenza e all'intervento del generale Roberto Vannacci a Civitanova. Manco a dirlo, c'era da aspettarselo in parte, ma qui è ancora maggiore il numero degli articoli di quelli che avremmo pensato. Intanto l'altra sera in tanti, veramente in tanti, si sono presentati per questo suo intervento, accompagnato dal sindaco Ciarapica, coordinatore regionale di Futuro Nazionale, il generale Arringa, la folla, presenti, dicevamo, tanti giovani. Questo lo si può vedere anche dalle foto. E poi c'è uscito fuori il video dello scontro con Paolo Rossi, il sindaco di Filottrano, l'inviato di Palp pubblica le immagini, aggredito mentre intervistavo Vannacci, inviato di Pap Podcast accusa Paolo Rossi. Tanto insomma, quando ci sono certi personaggi che hanno molto impatto, come appunto Vannacci, poi succedono anche determinati colpi di scena, possiamo definirli così. Insomma, ognuno fa le proprie considerazioni. Mentre ci piace leggere stamattina, proporvi questo altro articolo che riguarda la saga, possiamo definirla così, della politica maceratese. Ma sì, dai, in questa calda estate ci sta pure questa, serve anche per muovere un po', no, questo nostro clima così caldo che ci accompagna, e quindi qualche

0: qualche, anche qualche articolo di politica ci sta. Forza Italia prende le distanze dagli OMMI, ha agito in totale autonomia, si assuma la responsabilità politica. Il riferimento è a quanto accaduto nei giorni scorsi, quando Silvano Iommi, che è stato eletto consigliere comunale nell'ambito di Forza Italia, è stato eletto presidente della commissione urbanistica, malgrado le indicazioni che erano state date di eleggere Simone Livi di Fratelli d'Italia. È nata una polemica. Ed ora la referente appunto locale di Forza Italia, Barbara Antolini, interviene. Altissima tensione tra gli azzurri marchigiani, non solo nel nostro capoluogo. Mentre il partito valuta l'espulsione per Iommi, la segretaria comunale Barbara Antolini tenta di ricucire con Fratelli d'Italia e il sindaco il caso scatenato dall'ex assessore, che è stato eletto presidente della commissione urbanistica con i voti della minoranza, e conferma il sostegno alla maggioranza. Dice: mi scuso per l'accaduto. Queste le parole di Barbara Antolini, che peraltro è anche assessore, lo ricordiamo, al bilancio. Proseguiamo con i titoli di CM. A questo punto ci occupiamo di un altro tema. Un altro tema che fa riferimento nel caso specifico a Porto Recanati. Il Castello Svevo riapre con un videomapping sulla torre. Domenica alle 19.30 l'inaugurazione, prevista anche la festa per la bandiera blu. Il sindaco Andrea Michelini dice: è un momento significativo per la città, e certamente questo è un monumento di riferimento per Porto Recanati. Ora andiamo sulla nostra pagina online in primo piano, l'intervista realizzata nei giorni scorsi da Francesco Massi con il sindaco di Montelupone, Rolando Pecora, per chi vuole insomma ascoltare il racconto dedicato a questo, che è uno dei centri più belli che abbiamo nel nostro territorio. Poi ancora un IMC seconda per le lauree di educazione e formazione. Rettore McCour dice: università che legge il futuro. Quarto posto, Università di Macerata tra i piccoli atenei, eccelle come dicevamo nell'ambito soprattutto dell'educazione e della formazione, ma anche nell'ambito dell'internazionalizzazione delle lingue e via di seguito. Bene anche Unica, ma ancora prima tra gli atenei, fino a 10.000 iscritti. Noi non finiremo mai di parlare di queste due eccellenze del nostro territorio. Le due università storiche che abbiamo hanno veramente centinaia e centinaia anni di vita, e sono un gioiello, due gioielli che abbiamo nella provincia di Macerata. Ce lo dobbiamo tenere strette, anche perché eccellono un po' tutte le classifiche che vengono proposte, che fanno riferimento alle università italiane. Ora passiamo a Picchio News, picchionews.it. anche qui in primo piano Vannacci a Civitanova: Meloni tiri fuori gli attributi, io ci sono. Poi c'è il video, ci sono le foto, per chi insomma è interessato a questo argomento. La notizia di spalla: lite davanti a un pub a Civitanova, 54enne aggredito dopo una discussione con alcuni clienti. Momenti di tensione nella notte a Civitanova, dove una discussione nata all'esterno di un pub è degenerata in una colluttazione. Proseguiamo con la pagina di Picchio News. Ho rischiato la vita, loro mi hanno salvato. La lettera di gratitudine al pronto soccorso di Camerino, una testimonianza di riconoscenza che racconta il valore della appunto tempestività che hanno avuto, della professionalità e dell'umanità di chi ogni giorno lavora in prima linea. Quindi noi tante volte insomma leggiamo anche articoli di critica nei confronti di pronto soccorso e chi vi lavora, però insomma teniamo anche in considerazione, mettiamoci nei panni di chi ogni giorno, e di sanitari e non solo, che operano in questi luoghi, chi c'è stato, chi ha vissuto per se stesso o per un proprio caro un'esperienza di pronto soccorso, sa di che cosa stiamo parlando, e quindi è giusto anche sottolineare queste lettere di ringraziamento. Proseguiamo con Picchio News, la pagina, cerchiamo un po' insomma anche qualche tipo di notizia diverso che non sia strettamente dedicato alla cronaca nera, perché la maggior parte degli articoli sono così. Ora invece andiamo allora ad occuparci di quest'altro di titolo: la palestra del Tirassegno torna sicura, completata la riqualificazione del tetto da 200.000 euro. Dunque lavori in primo piano. Stiamo parlando della palestra polivalente di via del Tirassegno a Civitanova Alta. Era insomma un intervento atteso da tempo. E poi ancora, da mezzi dei rifiuti a portatori di bellezza, la promozione di Porto Recanati diventa itinerante. I mezzi del Cosmari diventano anche strumenti di promozione del territorio. Nell'ambito del progetto di rinnovamento del parco automezzi, l'azienda ha infatti provveduto a sostituire alcuni veicoli impegnati a Porto Recanati nei servizi di igiene urbana e nella raccolta differenziata porta a porta. La novità riguarda la personalizzazione dei nuovi mezzi, le cui fiancate sono state completamente rivestite con immagini dedicate alla riviera di Porto Recanati. Insomma, ci sembra sicuramente una iniziativa quantomeno utile e promozionale, questa che abbiamo detto poco fa. Fisiomed festeggia 30 anni e cambia volto, nuovo logo e payoff, cura, fiducia, futuro. Questa è una realtà insomma che si è sviluppata tantissimo nell'ambito della sanità privata a Macerata, e non solo. 30 anni di crescita, innovazione e attenzione alle persone. Il gruppo Fisiomed, fondato nel 1996, celebra il suo trentennale con un importante percorso di rebranding, presentando una nuova identità visiva e un payoff che sintetizza la filosofia che da sempre guida il gruppo. Quindi cura, fiducia, futuro, queste le parole che accompagnano appunto la promozione di Fisiomed. Andiamo ora ad occuparci di altri titoli tratti questa volta da centropagina.it. L'apertura: caldo, il climatologo dice nelle Marche effetti meno estremi ma ondate sempre più lunghe. È un nuovo clima termico. L'esperto climatologo dell'Università di Camerino parla dell'ondata di calore che ha investito le Marche. Chi vuole può approfondire con appunto questo articolo. Ancora un titolo tratto sempre da centropagina.it: incendio al confine tra Umbria e Marche, Canadair in azione contro le fiamme. Il rogo, partito dalla zona di Bagnara, si è propagato verso Fiuminata. Il fumo ha raggiunto diverse frazioni del territorio comunale, poi insomma è stato spento per fortuna. Avrete notato che insomma capita sempre più raramente di parlare di incendi boschivi nel periodo estivo nel nostro territorio, e stiamo parlando delle Marche. Questo perché da mai anni a questa parte, da parecchi anni a questa parte, c'è una intensa attività di prevenzione e di controllo del territorio, ci sono delle regole ben precise da rispettare, e quindi tutto questo sicuramente fa la differenza. Non ci sono più tutti quegli incendi di cui parlavamo e ci occupavamo nella cronaca tanti anni fa. Ormai insomma le cose sono migliorate, speriamo che sia così. Ci è venuto in mente tutto questo parlando proprio di un incendio che purtroppo ha toccato anche il nostro territorio. Diciamo anche che ci sono un po' tutti i mezzi a disposizione, abbiamo parlato del Canadair in questo caso, però c'è, dicevamo, un'ampia attività che viene svolta anche dalla Protezione Civile e da altre associazioni e entità locali che sono dedicate proprio a questo, alla cura e alla sicurezza del territorio. Noi ora ci fermiamo con l'informazione locale, ritorneremo insieme subito dopo le 10 con le interviste del giorno.
1: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online, iniziaqui.unimc.it.
2: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
3: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
2: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
3: Prenota su parcoeldorado.com. Parco Acquatico Eldorado, l'estate che i tuoi figli non dimenticheranno, ad Apiro.
4: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice, qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura, affidala alla Fenice.
1: Dal 16 luglio al 1 agosto torna il Camerino Festival. La 40esima rassegna internazionale di musica porta in città grandi interpreti, luoghi suggestivi e un programma che attraversa classica, jazz e musica da camera. Da Monica Zhang al Trio Concept, da Mirabassi di Modugno Balducci ad Antoine Boyer e Kior Kim, fino al gran finale con Paolo Fresu e Rita Marco Tulli. Camerino Festival. Vivi la tua estate in musica. Info su camerinofestival.com. Biglietti su ciaotickets.com.
5: E c'erano acrobati sui trampoli, danzatori, clown. Un sogno.
6: Spettacoli da sogno.
7: Torna il Val di Chienti Baskers Festival. Il 18 e 19 e il 25 e 26 luglio artisti internazionali porteranno la loro arte di strada in galleria. E quest'anno due novità, compagnie itineranti e un grande spettacolo finale. Centro commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
8: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Ancora raid americani sull'Iran nell'area dello stretto di Hormuz. Colpite capacità militari, dice Trump, che ha riunito i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'escalation di attacchi contro obiettivi strategici. Le guardie rivoluzionarie iraniane dal canto loro dichiarano di aver colpito una base aerea statunitense in Giordania in risposta a quello che hanno descritto come un attacco americano nei pressi di un ospedale pediatrico. In Medio Oriente il presidente americano Trump incontra lunedì Netanyahu alla Casa Bianca. Manterremo le truppe in zone di sicurezza a Gaza, Libano e Siria, afferma il ministro della difesa israeliano Katz parlando con l'omologo americano Hegseth. E si è conclusa ieri la missione di Caritas italiani in Terra Santa fra Gerusalemme e Betlemme, guidata dal direttore Don Marco Pagnello. Ascoltiamo.
2: Il lavoro di Caritas italiana, della Chiesa italiana, sarà quello di sostenere Caritas Gerusalemme nelle sue scelte strategiche. Innanzitutto la prima è quella di garantire l'accesso alle cure sanitarie per le persone più in difficoltà, così come la scelta di lavorare con le parrocchie, ma anche la scelta sarà quella di sostenere Caritas Gerusalemme in un progetto per la cura, soprattutto per donne e minori, in un centro che sarà aperto, speriamo a breve, nella zona del Jenin. Tante persone hanno perso il lavoro a causa di questa crisi, sono anche cadute in una sorta di grande depressione, potremmo dire, e allora il sostenere attraverso un rilancio di piccole attività che innanzitutto sostengono una famiglia, ma che potrebbero essere anche fonte di reddito in futuro, credo che sia una delle vie da percorrere.
1: Oggi alla Camera il voto finale sulla riforma elettorale. Alle 9.30 si inizia con la dichiarazione di voto. Ieri nuovo stop alle preferenze. Fratelli d'Italia ha votato l'emendamento di Vannacciani, contrari Lega e Forza Italia. La maggioranza si spacca ma il governo va avanti. Via libera, scrutinio segreto al primo articolo, cuore della riforma che prevede il sistema proporzionale con premio di maggioranza alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti. A Bolzano questa mattina all'alba una parte importante del tribunale, un palazzo che risale al ventennio, è crollata, un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione. Al momento non ci sarebbero persone coinvolte, sono in corso gli accertamenti da chiarire le cause. I mondiali di calcio, Lautaro Martinez porta l'Argentina ad un'altra finale mondiale, Messi e compagni ribaltano l'Inghilterra per 2-1 nel recupero, la finale domenica a New York, dunque fra Spagna e Argentina. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online. Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: forse fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Radio Nuova in Blu.

Gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

l'inverno e che ci vuol male, per noi non sarà niente di speciale. E se ci lasceremo, sarà per poco, sai, ci rivedremo. Ma queste sono

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: Antonella Mitola, ancora una nota di raid americani sull'Iran nell'area dello stretto di Hormuz, colpite capacità militare, dice il presidente Trump, che ha riunito i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'escalation di attacchi contro obiettivi strategici. Le guardie rivoluzionarie iraniane dichiarano dal canto loro di aver colpito una base aerea statunitense in Giordania e in Bahrain. Oggi alla Camera il voto finale sulla riforma elettorale, dalle 9.30 sono iniziate le dichiarazioni di voto, ieri nuovo stop alle preferenze con Fratelli d'Italia che ha votato l'emendamento dei Vannacciani contrari, Lega e Forza Italia. È stato dato il via libera a scrutinio segreto al primo articolo cuore della riforma che prevede il sistema proporzionale con premio di maggioranza alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti. Attesa per oggi la sentenza sul crollo del ponte Morandi, alla vigilia del verdetto fanno discutere alcune scuse tardive.
1: Oddio! Oddio!
2: Era il 14 agosto del 2018 quando il ponte Morandi crollava, portandosi via 43 vite nel silenzio dei responsabili. A poco meno di 8 anni oggi, Autostrade per l'Italia decide di parlare. L'attuale amministratore delegato chiede scusa alle famiglie delle vittime, parla di ferite indelebili e di esigenza morale che va al di là dell'accertamento delle responsabilità. Un tempismo che lascia sbigottiti i parenti e i sopravvissuti alla tragedia. Sono 57 gli imputati, responsabili tecnici di Autostrade per l'Italia, della società manutentrice, del Ministero e del Provveditorato. Quasi 400 anni di carcere totali, con la pena più alta a 18 anni e 6 mesi per Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade, già in carcere per l'incidente sul viadotto di Acqualonga, dove morirono altre 40 persone. Beatrice Bossi, linea allo studio.
0: Italia divisa in due dal meteo, al centro-sud prosegue l'ondata di caldo torrido, oggi 15 le città da bollino rosso, attese temperature oltre i 40 gradi al sud, diverso scenario al nord dove ieri sono stati oltre 900 l'intervento dei vigili del fuoco in Lombardia ed Emilia Romagna per temporali e forti raffiche di vento. È gravissima al Gaslini di Genova, una bimba di 11 anni che ieri è rimasta incastrata nel bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare a Sestri Levante, la piccola sarebbe stata risucchiata per i capelli e sarebbe rimasta per diverso tempo sott'acqua. Una donna di 63 anni è stata uccisa ieri sera in un'abitazione a Coriano in provincia di Rimini, fermato il marito che secondo quanto si apprende sarebbe stato lui a chiamare il numero di emergenza confessando di aver ucciso la donna. La coppia era separata da 3 anni. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online, iniziaqui.unimc.it.
4: E c'erano acrobati sui trampoli, danzatori, clown. Un sogno.
5: Spettacoli da sogno.
6: Torna il Val di Chienti Baskers Festival. Il 18 e 19 e il 25 e 26 luglio artisti internazionali porteranno la loro arte di strada in galleria. E quest'anno due novità, compagnie itineranti e un grande spettacolo finale. Centro commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
7: Terme Santa Lucia Tolentino.
8: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
9: Dalle acque, un aiuto al benessere.
7: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
9: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
10: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival. dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
11: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
12: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
13: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali. Informazione locale e soprattutto un focus dedicato alla Camera di Commercio e al contributo, l'investimento di 50.000 euro a sostegno dell'Arena Sferisterio, del Macerata Opera Festival. Siamo proprio lì per l'inizio di questa 62esima edizione che partirà domani, venerdì 17 luglio, e questi 50.000 euro a sostegno del MOF sono il contributo che la Camera di Commercio delle Marche destina appunto all'associazione Arena Sferisterio attraverso il fondo Art Bonus, istituito per il 2026 a favore dei principali attrattori culturali della regione. Noi vi presentiamo subito le interviste realizzate dalla nostra Maria Moretti ieri nel corso della conferenza stampa in cui è stato analizzato l'argomento. Cominciamo con il sindaco di Macerata, Sandro Parcaroli, a seguire il sovrintendente allo Sferisterio, Laura Chiatti, e il presidente della Camera di Commercio delle Marche, Gino Sabatini.
14: Noi puntiamo in una città che punta sulla cultura, perché sapete benissimo quanto è importante la cultura per Macerata, no? Poi la cultura, un euro investito in cultura si dice sempre che porta due euro, un euro e mezzo di PIL che aumenta, no? E quindi qui con tutto quello che facciamo nella cultura lavorano tutti gli alberghi, lavorano i bar, i ristoranti, lavora un po' tutta la città che ha bisogno di questo aiuto culturale che noi diamo, come amministrazione diamo a una città che ha le basi nella cultura, no? All'Arena Sferisterio sta diventando un monumento nazionale, un'arena importantissima dove arrivano, quest'anno abbiamo un aumento dei biglietti notevole, soprattutto da stranieri che vengono, quindi vuol dire che sta prendendo sempre più campo e sempre la stagione del MOF sta diventando sempre più importante. Purtroppo lo Sferisterio è una stagione estiva, quella è una limitazione che abbiamo, però già da giugno che arrivano con lo Sferisterio per i bambini, e lì sono venuti 16.000 persone come l'anno scorso, importante. Poi c'è Musicultura, poi stiamo continuando con il MOF e poi ci sono quei live, sono una decina di cantanti famosi che riempiranno lo Sferisterio, ma riempiranno la città.
15: La Camera di Commercio è un ente di cui siamo onorati di avere a fianco, di avere il sostegno, un sostegno che quest'anno è un art bonus, quindi un sostegno che va anche nella direzione della defiscalizzazione e quindi a vantaggio non solo dello Sferisterio ma anche dell'ente che eroga questo contributo, che sicuramente sarà messo a frutto per il territorio ma a vantaggio di un'iniziativa che ha un respiro internazionale. Siamo fieri che questa collaborazione possa continuare nel tempo, perché è fondamentale che il sostegno da parte degli enti che vivono da protagonisti la nostra regione sia corale e sia non estemporaneo, ma negli anni un partenariato che ci vede insieme in una sfida progettuale, in una sfida culturale che insieme affrontiamo e condividiamo. Quindi siamo davvero contenti, anche emozionati, perché domani abbiamo la nostra prima. È un riconoscimento importante che credo possa fare anche da luce per altre realtà e proprio possa smentire il fatto che la cultura sia, diciamo, la Cenerentola di tutte le arti, ma sia un invece campo che può dare valore al territorio, può dare un indotto importante e può davvero concorrere all'economia del territorio. A volte lo diciamo senza crederci, invece in realtà noi vorremmo dimostrare, e lo facciamo con i fatti, cioè con i numeri, che questo avviene. Lo vediamo nelle maestranze coinvolte, che sono oltre 500, nelle 20.000 giornate lavorative erogate, e lo vediamo nel fatto che la Camera di Commercio, insieme ad altri enti privati ad esempio, sostiene, insieme ovviamente al sostegno pubblico, lo sferisterio. Il 48% del nostro PIL deriva da un autofinanziamento, quindi gli incassi biglietteria da un lato e i sostegni da parte dei privati o da enti che non siano pubblici concorrono a un bilancio che è oltre 5 milioni di euro. Questo per noi è fondamentale. La Camera di Commercio davvero quest'anno svolge un ruolo importante e cruciale, siamo davvero orgogliosi di questo riconoscimento.
16: Cosa vi aspettate da questa stagione che sta per iniziare? Ci siamo?
15: Beh, è una stagione che intanto ci sta dando dei risultati già oggi, perché la biglietteria ha dei numeri importanti. Abbiamo i Carmina Burana già in sold out, e il Barbie di Siviglia che è molto vicino al sold out. Comunque anche gli altri titoli stanno andando bene, il Nabucco chiaramente suscita molto interesse, molta curiosità, è un allestimento che credo ci darà tanto impatto scenico, anche grazie alle luci e anche poesia. Quindi credo che porteremo a casa una bella emozione che da un lato la cornice dello sferisterio ci regala anche nella sua natura spoglia, ma poi con degli allestimenti che restituiscono e concorrono a esaltarne l'eccezionalità, davvero siamo orgogliosi di poter concorrere a regalare delle emozioni al territorio, ma anche a tutti coloro che si apprestano a venire allo sferisterio, sia turisti, italiani, stranieri, ma anche appunto cittadini della nostra regione.
17: Abbiamo avuto la possibilità di utilizzare una forma di finanziamento per degli eventi importanti che hanno una ricaduta sia sul territorio ma anche internazionali, perciò la scelta è stata fatta più che altro su quegli eventi che hanno una connotazione nazionale o internazionale, che danno la possibilità per un territorio a tante attività micro piccole della ristorazione, come dell'abbigliamento, del commercio o dell'artigianato artistico, anche le strutture ricettive, la possibilità di avere un incremento economico in quel periodo che gli eventi vengono portati avanti. Ecco perché lo sferisterio a pieno titolo entra su questo. Proprio i dati che stiamo analizzando questa mattina danno dei dati importantissimi e positivi anche dallo scorso anno, con le presenze che ci sono state. Quest'anno sì, ci sono già dei sold out su alcune serate, e come Camera di Commercio abbiamo pensato che poterli sostenere anche utilizzando una leva che ci dà la possibilità di poter essere presenti in un'attività che indirettamente aiuta il sistema delle imprese sui territori dove ci sono queste manifestazioni, al fatto sì che potevamo dare delle risorse importanti. Sono 50.000 euro che non vengono tolte dagli altri tipi di finanziamento che diamo al settore della manifattura e degli altri, perché entra pienamente in una valorizzazione del nostro territorio a livello culturale, a livello diciamo storico, paesaggistico, enogastronomico, anche per tutte quelle attività che lavorano e quelle persone che lavorano all'interno del mondo dello spettacolo in questo caso, oppure di quelli che sono i cameraman, tutti i ragazzi che organizzano le varie scene. Perciò ecco, sono tantissime persone che vivono all'interno di questi eventi, e come Camera di Commercio pensavamo di essere al fianco dell'amministrazione Parcheroli, della dottoressa Chiatti per quanto riguarda l'associazione Sferisterio, e poter essere con loro attivi per aiutare le attività del maceratese, in questo caso della provincia di Macerata, per tutte quelle che sono le attività collaterali all'evento vero e proprio dello Sferisterio.
12: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
2: Il 18 luglio allo Sferisterio di Macerata andrà in scena Il Barbiere di Siviglia, un capolavoro assoluto del genio marchigiano Gioachino Rossini. A guidare l'orchestra il maestro Gianluca Martinenghi. Lo spettacolo, allestimento del Macerata Opera Festival, porterà la firma del regista Daniele Menghini, recentissimo premio Abbiati. Il cast sarà composto da specialisti del repertorio rossiniano. Avremo Raffaella Lupinacci nel ruolo di Rosina, Marco Filippo Romano in quello di Don Bartolo, Riccardo Fassi in quello di Don Basilio e al suo debutto in Italia nel ruolo di Figaro il giovanissimo baritono armeno Grisha Martirosyan, tra i vincitori assoluti del concorso Operalia 2025. 18 luglio dunque, Sferisterio di Macerata, Il Barbiere di Siviglia.
1: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
15: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
17: Da Steven Spielberg.
16: Non riesco a capire, sono persone.
17: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
16: Cosa vuoi fare?
18: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
17: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Marche, infinita cultura.
20: Ben ritrovati amici e amiche di Radio Nuova in Blu, dalla vostra Samuele Lautizzi per la nostra rubrica alla ricerca di eventi, spettacoli, manifestazioni del nostro territorio. Oggi con voi per portarvi indietro nel tempo. Infatti dal 18 al 25 luglio 2026 per la 39esima edizione delle sue celebri feste medievali. Parlo di Offagna, che quest'anno si prepara a fare un tuffo nel passato con l'edizione che si intitola Paese di indissolubili radici. Il suggestivo borgo marchigiano in provincia di Ancona spegnerà le luci della modernità per riaccendere i bracieri della storia, trasformando il suo centro storico e la maestosa rocca in un teatro a cielo aperto. L'evento, una delle rievocazioni storiche più suggestive e filologicamente curata delle Marche, proporrà un fitto calendario di spettacoli che animerà il centro dal tardo pomeriggio fino a notte fonda. I visitatori potranno assistere al maestoso corteggio storico e alle spettacolari evoluzioni degli sbandieratori e dei musici. Non mancheranno i duelli d'arme e le sfide tra i cavalieri ai piedi del mastio. Saranno 8 giorni di puro medioevo, dove il visitatore potrà ammirare parate storiche in costumi rigorosamente fedeli all'epoca, spettacoli di bandiere, giocoleria, rulli di tamburi e sfide in armi e gustare piatti che riportano la tradizione locale e le sue tipicità. Taverne, mercatini artigianali, musici e balli animeranno ogni angolo di Offagna. Ecco gli appuntamenti. Sabato 18 luglio si terrà la tradizionale cerimonia di apertura, curata dai 4 rioni, San Bernardino, Torrione, Croce e Sacramento. E a seguire si potranno ammirare le acrobazie dei cavalieri di Arezzo, in Piazza della Contesa. Il gruppo storico con i tamburini e gli sbandieratori accompagnerà lo svolgimento di ogni serata, facendo da cornice anche al corteo storico che sfilerà domenica 19 luglio, quando gli oltre 300 figuranti daranno mostra degli abiti e della moda del basso medioevo. Lunedì 20 e martedì 21 i 4 rioni si sfideranno con l'arco e la balestra, la lancia, il mazza frusto. Il gruppo sbandieratori sarà protagonista il mercoledì con lo spettacolo Notre Dame oltre le vetrate e il gruppo tamburini animerà la piazza il venerdì con la narrazione del leggendario ratto delle Sabine. Giovedì 23 luglio tornerà il fastoso banchetto in onore del rione vincitore della disfida in armi, mentre venerdì 24 a mezzanotte si ballerà al ritmo dei tamburi degli Arcana Culto. Sabato 25 ci sarà la prestigiosa investitura di 4 nuovi cavalieri, personalità del mondo della medicina, dell'ingegneria e della cultura, mentre i mercenari d'Oriente accompagneranno il pubblico con lo spettacolo Pandora. A mezzanotte per quest'ultimo

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: Due minuti.
1: Estate.
0: Un libro.
2: Quando il mondo non mantiene le sue promesse, la rabbia diventa l'unica bussola. Un soldato tornato sconfitto dall'impero, una giovane che si sente tradita dal presente, due generazioni lontane un secolo ma vicine nella delusione. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi con Qualcuno da odiare di Ilaria Rossetti parliamo di come il rancore possa essere coltivato, diretto e trasformato in arma. Se anche tu scrivi libri dove il passato e il presente si intrecciano in modi inquietanti, vieni a trovarci sul nostro sito. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. www.dueminutiunlibro.it. Ti aspettiamo. Siamo nel 1937. Abele ha 18 anni ed è un soldato nell'impresa coloniale fascista. Il regime, per lui, rappresenta la speranza di poter aprire un suo forno e diventare panettiere come suo padre. È l'Etiopia, la terra dell'avventura e della conquista. E quando tutto finisce e si ritorna a casa sconfitti, Abele si scontra con la realtà. Il Novecento corre, bisogna stare al passo. È una freccia lanciata verso il boom economico, i supermercati che arrivano anche in provincia, la legge sul divorzio e le donne che reclamano la parità dei diritti. Il tempo passa e Abele invecchia, coltivando un astio profondo verso un mondo che non ha mantenuto nessuna delle sue promesse. La rabbia è il suo modo per sopravvivere. L'ideologia è l'unica lettura della realtà in grado di spiegargli di chi è la colpa. Così è anche per Ludovica, trentenne che si trascina in un presente faticoso, sentendosi invisibile e tradita dalle generazioni precedenti, finché non incontra Abele, ormai centenario, grazie a Idea Sociale, un gruppo neofascista che sembra prendersi cura di coloro che stanno ai margini, che sa comprendere e indirizzare il rancore, la solitudine. Ma è proprio in questo inaspettato legame che si apre una possibilità per fare i conti con se stessi, con la propria memoria e le proprie paure, e forse per mettere finalmente tutto in discussione. Di Ilaria Rossetti, Qualcuno da odiare, in libreria da Guanda.
3: Radio Nuova,

0: Buongiorno da Antonella Mitoli. In Ucraina, raid aereo-russo nella notte su Kiev, 2 le persone morte. In Russia, colpita da droni ucraini, una base aerea nell'oblast di Saratov. Il cardinale Zuppi, durante la missione di pace in Ucraina come inviato del Papa, ha incontrato il ministro degli affari esteri Sibia. Nell'incontro, dice l'ambasciatore ucraino presso la Santa Sede Andriy Jurash, sono stati discussi vari temi, fra cui le iniziative della Santa Sede per assistere l'Ucraina e per il rimpatrio dei. Ancora una notte di raid americani sull'Iran nell'area dello stretto, colpite capacità militari. Trump, che ha riunito i vertici nazionale per valutare un'escalation di attacchi contro obiettivi strategici. Le guardie rivoluzionarie iraniane dichiarano di aver colpito basi aeree statunitensi in Giordania e Bahrain. Alla Camera in corso le dichiarazioni di voto sulla riforma della legge elettorale, il voto finale atteso per le 11.30. Ieri nuovo stop alle preferenze, Fratelli d'Italia ha votato l'emendamento di Vannacciani, contrari Lega e Forza Italia. Via libera, scrutinio segreto al primo articolo cuore della riforma che prevede il sistema proporzionale con il premio di maggioranza alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti. Ennesima morte sul lavoro, un operaio impegnato in un'attività estrattiva in una cava di Giavera del Montello nel Trevigiano è deceduto questa mattina per lo schiacciamento provocato da un rullo. Un collega è rimasto ferito in modo non grave. Sul posto sono i soccorritori del 118 e i carabinieri. A Bolzano questa mattina all'alba una parte importante del tribunale, un palazzo che risale al ventennio, è crollata, un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Non ci sarebbero persone coinvolte, al vaglio le cause del crollo. A Rimini una donna di 63 anni è stata uccisa ieri sera in un'abitazione di Coriano, appunto nel riminese, fermato il marito che secondo quanto si apprende sarebbe stato lui a chiamare il numero di emergenza confessando di aver ucciso la donna. La coppia era separata da 3 anni. In Algeria di 11 morti e 19 feriti, il bilancio ancora provvisorio di un incendio che è scoppiato in un orfanotrofio, lo ha reso noto la protezione civile locale. Scoperto un falso ateneo che sul web promuoveva corsi di laurea triennale e magistrale per i quali era prevista una quota annuale di iscrizione di 1.500 euro, 37 le persone indagate a Napoli. I finanzieri hanno sequestrato anche i diplomi, in 20 anni ne erano stati distribuiti 459. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Dal 16 luglio al 1 agosto torna il Camerino Festival. La 40esima rassegna internazionale di musica porta in città grandi interpreti, luoghi suggestivi e un programma che attraversa classica, jazz e musica da camera. Da Monica Zhang alla Trio Concept, da Mirabassi di Modugno Balducci ad Antoine Boyer e Kior Kim, fino al gran finale con Paolo Fresu e Rita Marco Tulli. Camerino Festival. Vivi la tua estate in musica. Info su camerinofestival.com. Biglietti su ciaotickets.com.
2: E c'erano acrobati sui trampoli, danzatori, clown.
3: Un sogno.
4: Spettacoli da sogno.
5: Torna il Val di Chienti Baskers Festival. Il 18 e 19 e il 25 e 26 luglio artisti internazionali porteranno la loro arte di strada in galleria. E quest'anno 2 novità, compagnie itineranti e un grande spettacolo finale. Centro commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio

0: amici, cari amici, eccoci qua, siete pronti? Andiamo tutti a Tolentino. A Tolentino.
1: Buongiorno, buongiorno, siamo in diretta radiofonica da Macerata a Tolentino, ma consiglio questo percorso di farlo in macchina con l'aria condizionata.
0: Ecco, vedi, bravissima. Allora, Tolentino, che fai? C'è caldo, vero?
1: Sì, il problema, Nazareno, ormai è diventato, possiamo dirlo, universale, perché quello che succede in un borgo ormai succede in tutto il mondo, no? E è così.
0: Ma guarda che ieri sera qui a Macerata, non so se siete anche da voi, è arrivata giù roba,
1: Allora, qui a Tolentino ieri sera è successo di tutto e di più. Ho iniziato con le lampi, si vedevano in cielo verso, penso, le 10, poi qualche tuono e poi sì, il finimondo anche qua, come è successo un po' la settimana scorsa, cioè questi violenti attacchi, non so come definirli perché non sono temporali veri e propri, però sono, devo dire, preoccupanti per i disastri che poi creano all'ambiente e non solo. E poi io che ho tanti animali mi sono accorta, insomma, i cani che piangevano, erano agitati, insomma, tutti gli animali chiaramente risentono di queste pazzie meteorologiche.
0: Dobbiamo dire un po' su, cioè state attenti, non buttate giù così brutta questa roba, insomma.
1: Comunque, Nazareno, in questi momenti così critici anche per noi, credo che il pensiero ci viene, almeno a chi ha una certa sensibilità, ci viene spontaneo, no? Noi ci lamentiamo per il vento, no? Il temporale, eccetera, ma pensiamo a tutti quelli che veramente non hanno un tetto che li ripara. E quindi siamo ancora tanto fortunati, diciamoci
0: questo. Questa è una bella cosa.
1: Diciamoci questo. Allora, la puntata di oggi, Nazareno, è una puntata molto, molto impegnativa.
0: Oh là là, dove andiamo?
1: Esatto, per chi è devoto come noi alla Madonna.
0: Alla Madonna, oh, salutiamo la Madonna con noi anche oggi, bello.
1: Perché? Perché oggi è la Madonna del Carmelo.
0: Bello, bello.
1: E noi a Tolentino, e noi l'abbiamo detto tante volte, non ci facciamo mancare nulla, abbiamo anche il monastero delle monache, appunto, carmelitane.
0: Ah, dici due cose su questo, vai.
1: No, oggi dico molto su questo, almeno quello che posso essere in grado di dire in maniera possibilmente corretta e aiutandomi come sempre anche da letture e spunti ovviamente di sacerdoti. Oggi metteremo in gioco anche San Giovanni Paolo II. Allora, questa mattina alle 7:30, come tradizione, mi sono recata presso la chiesetta delle monache carmelitane, carinissime, dolcissime, con il loro canto che veramente, cioè io quando sono lì non canto, le ascolto, perché veramente, Nazareno, ascoltare la loro voce così dolce, così serena, così, posso dirlo, oso anche questo termine, beata, ti fa arrivare al cuore una pace che con il canto che ascoltiamo, spesso molto sgraziato, non arriva ai sensi.
0: Hai ragione, oggi si vengono sempre bum bum bum bum bum bri bum bum bambara bibi bim bri bamba. Ecco, insomma, noi vorremmo quello che le suore ci dicono.
1: Allora, la celebrazione è stata officiata da un carmelitano con il quale poi, terminata la funzione, ho avuto la possibilità di scambiare due parole e che avrà molto piacere di essere intervistato qui a Radio Nuova, ma non subito, perché lui è imminente, appunto, la sua partenza per la Spagna, e poi diremo anche perché andrà in Spagna, sarà una permanenza di circa un anno. Però ha dato con molta gioia questa disponibilità ad essere intervistato, contattato, e quindi per Radio Nuova si arricchisce anche di una figura importante, di un carmelitano colto, perché l'ho ascoltato, preparato, ma soprattutto avvertito veramente, Nazareno, una grande spiritualità. Poi vi dirò alcune parole come sono state da lui commentate, e come anche per me è stata una sorpresa scoprire quanto siamo ancora ignoranti nella parola del Signore.
0: dopo doveva lui c'è stato il Papa, e quindi è una cosa, poco fa c'è stato il Papa.
1: E comunque cui... l'evangelizzazione, no, è questa, cioè recarci dove siamo chiamati ad andare e cercare di fare il meglio per quello appunto in cui crediamo e per il quale abbiamo anche una responsabilità enorme, no? Perché noi sappiamo che rivestirci, indossare l'abito, no? Significa appunto donare tutto noi stessi ed essere credibili in quello che noi facciamo, in quello che diciamo.
0: Ecco, noi dobbiamo dire che tanti lo fanno, solo che oggi non si fanno sentire e non vogliono farlo sentire, quindi anche radio e tutte le altre cose, ecco, fate qualcosa, dite qualcosa, va bene.
1: Allora, andiamo ad oggi. Intanto chi come me ha avuto il desiderio, io dico la sete della parola, perché il desiderio è una parola, io la sento ancora carnale, invece la sete è qualcosa di cui non puoi fare a meno, perché l'acqua è parte del nostro corpo, è la parte essenziale del nostro corpo, quindi chi ha sete di Dio e della parola e tutte le mattine ascolta, no? E la commemorazione, come viene definita, solenne della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, oggi ci presenta due letture, possiamo dire, importanti. La prima è tratta dal Libro dei Re e l'altra, intorno alla quale poi farò un discorso riportandomi a quanto ascoltato e scritto da padre Gabriele Murra, dal Vangelo secondo Giovanni. Allora, io però, prima di commentarlo, vorrei leggerlo, perché queste letture tra l'altro sono anche molto brevi e ascoltandole è più comprensibile poi il commento, no? Come è mia consuetudine fare. Allora, la prima lettura ci parla di Elia, il profeta Elia, che pregò sul Monte Carmelo e il cielo diede la pioggia, quella che oggi noi invochiamo tanto, ma vorremmo una pioggia normale.
0: Beh, ieri sera un po' l'abbiamo sentita.
1: Sì, ma una pioggia un po' catastrofica, no? Vento,
0: sì.
1: Allora, dal primo Libro dei Re. Elia si recò alla cima del Carmelo. Gettatosi a terra, pose la faccia tra le proprie ginocchia. Quindi disse al suo ragazzo: «Vieni qui, guarda verso il mare». Quegli andò, guardò e disse: «Non c'è nulla». Elia disse: «Tornaci ancora per sette volte». La settima volta riferì: «Ecco una nuvoletta come una mano d'uomo sale dal mare». Elia gli disse: «Va a dire ad Acab: attacca i cavalli al carro e scendi, perché non ti sorprenda la pioggia». Subito il cielo si oscurò per le nubi e per il vento. La pioggia cadde a dirotto. Allora, questo brano, come ci è stato commentato appunto dal carmelitano padre Gabriele, e credo che sia la persona più appropriata, no? Parlandoci proprio di Elia, che è stato il fondatore dell'ordine carmelitano. Poi dopo parleremo.
0: Sì, infatti, cos'è il carmelitano? Perché tanti non lo sanno.
1: Esatto, no, ma ne parleremo. Intanto commentiamo questo brano, perché poi ci riallacciamo alla nascita dell'ordine carmelitano e tutto quello che poi viviamo fino ad oggi. E quindi qui che diciamo? Che Elia, nel Monte Carmelo, che si trova in Palestina, pregava affinché venisse la pioggia, perché appunto la terra era arsa dal sole e la gente moriva di fame. Noi sappiamo perfettamente che senza la pioggia, senza l'acqua, non si mangia,
0: ecco.
1: Esatto. Ma ci sono come sempre qui dei significati, dei simboli. Chiamò questo ragazzo probabilmente, dice, sarà stato un suo servitore, e gli disse di andare a guardare il mare, e qui ovviamente si parla del nostro Mar Mediterraneo. E lui gli disse, visto che tornava sempre con notizie non positive, disse: ritorna e ritorna per sette volte. Ma sette volte che cosa significa? Noi sappiamo che i numeri biblici sono numeri simbolici ancora. Richiama praticamente sette volte, significa ritornaci tante volte, tutte le volte, fino a quando non arrivi poi al risultato. Ma questo che cosa sta a significare per noi? che noi non dobbiamo mai mollare. Quindi la nostra preghiera, la nostra forza, la nostra fede deve essere una fede forte, una fede perseverante, una fede insistente.
0: Questo
1: perché?
0: Sì.
1: Perché poi che è successo effettivamente? Che il servo ritornò e disse: sì, ho visto una nuvoletta. E difatti poi, no, quindi si organizzarono tutti per evitare che la pioggia portasse, insomma, catastrofi e disastri, fino a quando poi la pioggia effettivamente cadde a dirotto, no? E quindi la popolazione finalmente ha potuto dissetarsi, no? Ha potuto riprendere vigore, perché dalla pioggia poi la terra viene ovviamente bagnata e quindi la vita rinasce. Ecco, ma questa lettura dal libro dei Re, che cosa ci vuole significare? Riporto sempre gli appunti che ho preso questa mattina ascoltando Padre Gabriele, che c'è sì una nuvoletta all'orizzonte, ma questa nuvoletta per noi è anche la presenza di Maria, perché al Monte Carmelo ad Elia è apparsa Maria attraverso la nuvoletta. Quindi noi dobbiamo, e queste, ripeto, sono le parole di Padre Gabriele, saper cogliere i piccoli segni della nostra vita.
0: Eh sì, questo è bellissimo. Cerchiamo sempre di Maria, ecco. Maria, parliamoci, ci ascolta.
1: Poi, commentando il Vangelo, altro commento che, come ho già detto poco fa, mi ha lasciato basita, perché veramente non sapevo di questa traduzione. Intanto lo leggo dal Vangelo secondo Giovanni. In quell'ora stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che gli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Allora, il commento che più mi ha lasciato veramente stupita, e sottolineo per la mia mancata conoscenza, è qui: è veramente importante conoscere le lingue antiche, soprattutto il greco, perché è la lingua che noi sappiamo con la quale è stato scritto anche il Vangelo, che poi è stato, e la Bibbia, che poi sono stati tradotti. Il primo traduttore ufficiale è stato San Girolamo, no, dottore della Chiesa, che ha permesso la traduzione dal greco al latino. Intanto qui il Vangelo ci presenta un dramma, il dramma della croce. Noi sappiamo, Nazareno, che i brani scelti nelle nostre funzioni religiose, quindi nella messa, quindi tra il Vecchio e il Nuovo Testamento, sono stati collocati con un filo logico, e il filo logico che lega Elia, profeta del Monte Carmelo, l'apparizione di Maria e la necessità della pioggia, altrimenti il popolo sarebbe morto di stenti, e la croce, Gesù che muore per noi, ma che allo stesso tempo ci dà la vita. Come ce la dà questa vita? Consegnando il suo discepolo amato Giovanni alla madre, a Maria, che è la madre di tutti noi. Ma cosa gli dice? Da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Io te l'affido, portala nella tua casa. Ma in greco, e questa è una cosa che non sapevo, Nazareno, ascoltate bene, la casa è sinonimo di economia, ma anche di cose, e noi sappiamo che all'interno della casa ci sono tante cose. E qual è la stanza storica nella quale tutti stavano, ma ancora oggi stanno, no? È la cucina, perché nella cucina soprattutto, insomma, una donna, almeno all'epoca, trascorreva molto tempo per preparare il cibo da dare a tutta la famiglia. Quindi è impropria la traduzione "e da quel momento il discepolo la prese nella sua casa", perché nella traduzione greca è "la prese tra le cose", la prese tra le sue cose.
0: Tra le sue cose.
1: E cose si intende anche la tradizione della Chiesa.
0: della Chiesa, ecco.
1: Quindi noi quando parliamo di unità della Chiesa di Dio, no? Il bellissimo canto Chiesa di Dio, no? Significa la Chiesa nella sua unità, nella sua tradizione, quindi dalle origini che noi conosciamo, no? Attraverso i profeti, fino all'eternità.
0: Ecco, io voglio dire una cosa che tu forse dirai, ma queste cose qui, no, che sono molto importanti, che tu ce ne stai dicendo, però per tante persone dice, ma sì, ma sono un po', non riesco a capirle, cioè come sono scritte, no?
1: Queste... Allora, io poi dopo ho avuto modo di parlarci un attimo con padre Gabriele, perché io, sai Nazareno, sono qualche volta logorroica, però se devo trovare la sintesi, il buon Dio mi ha dato anche questo dono, la trovo.
0: E te pare poco.
1: Io ho sintetizzato lui e lui mi ha guardato colpito da questa mia sintesi, quindi lo farò forse anche lui, come sta facendo riflettere me e tutti noi che siamo qui in diretta. Ho detto, quindi se Maria è tra le sue cose, quindi tra le nostre cose, Maria che cosa rappresenta? L'umiltà del vivere quotidiano, quindi in ogni cosa della nostra vita. Ma Maria rappresenta l'umiltà, e questo gli ho detto, con la U maiuscola. Quindi per noi è un riferimento nell'umiltà per diventare umile grandemente, tanto quanto lei.
0: Vedi, questo
1: e
0: è bello.
1: Ottima sintesi, mi ha
0: detto. No, è importante, però io ogni tanto mi viene questa cosa, no? Cioè, non tutti leggendo questa cosa le capiscono, no? Bisogna farle forse un po' anche più che farle un po' tutti, cioè, con semplicità.
1: Esatto,
0: ecco.
1: Difatti cosa ho apprezzato in padre Gabriele, glielo ho detto io sono tantissimi anni che ascolto la parola, seguo cammini, catechesi, anche di grandi teologi, no? Poi essendo di Tolentino dico noi abbiamo anche una grande tradizione agostiniana, quindi noi sappiamo che gli agostiniani proprio per la regola oltre che per la tradizione devono essere persone formate nella parola, e per formarsi noi sappiamo ancora una volta che dobbiamo essere persone che studiano in profondità. Però dico, lei ha un dono grande che ho scoperto, oltre ad essere una persona che parla in maniera molto profonda, riesce però a esprimere con chiarezza e arrivare ad una spiritualità veramente profonda, e non è da tutti. E difatti lui in maniera molto semplice, modesta, perché quando si è grandi si è sempre modesti, mi ha detto, veramente mi hanno detto che ho una grande capacità di comunicazione, questo è un dono grandissimo, e per questo, e lì mi ha detto, io sarò adesso mandato in Spagna. Saper comunicare è importante, e bisogna anche precisare che cosa significa saper comunicare, Nazareno, visto che noi facciamo comunicazione, e qui tra virgolette non è un vanto quello che sto per dirvi. Recentemente ho incontrato un mio collega e mi ha detto che per caso in macchina si è fermato, perché ha detto, questa mi sembra la voce di Vania. Lui non sapeva che io collaboravo.
0: Ma ti conoscono tutti, ti conoscono.
1: No, beh, tutti. Si è fermato ad ascoltarmi. Lui è credente, ma come la maggior parte dei credenti, sì, va alla messa la domenica, però non è la persona che recita il rosario, che dice le Ave Maria quotidiane, insomma, diciamo che è un credente, come diceva padre Francesco, un po' tiepido. E quando, così per un motivo giuridico, mi sono trovato nel suo studio, mi ha detto, sai Vania, dice, io non pensavo che tu eri così bravuccia, no? Mi ha fatto sta battuta simpatica, a cosa alludi? E dice, sai, mi sono trovata ad ascoltarti, e attraverso te, dice, mi sono anche fermato, perché ho notato che tu ti sforzi, ma lo fai con naturalezza, senza fatica, a far capire anche cose complesse, come lo sono per me che non sono uno studioso, in maniera chiara e raggiungibile. E l'ho guardato e ho detto, beh, io ti ringrazio. No, ha detto Vania, è importante, dice, perché normalmente, anche lui mi ha detto, io vado in chiesa, ha detto, ascolto tante volte le omelie, però sai Vania, ha detto, chi è nel contesto le capisce, ma chi come me non è un praticante di quelli insomma ferventi ha detto: io sì, ho ascoltato, ma poi non mi rimane niente.
0: Quello è il fatto.
1: Esatto, quello che dicevi pure tu poco fa. Allora io ogni volta
0: sono tanti, posso... sono più tanti quelli che non quelli che sono.
1: Allora io, Nazareno, e questa mattina mi commuovo con quei 5 minuti, 8 minuti che lui ha parlato. Ho avuto una grande scuola, perché ancora una volta ho capito, e anche qui sottolineo da figlia di insegnante, quanto è importante pensare sempre che stiamo di fronte a dei bambini assetati di conoscenza, ma che proprio perché sono vuoti di conoscenza hanno bisogno di sapere attraverso un linguaggio semplice, chiaro. E io mi sforzo di farlo questo.
0: Brava, non so, brava.
1: Se sempre ci riesco.
0: Tu in questa trasmissione lo fai bene, fallo ancora più bene.
1: Ecco. Mi sforzo di farlo perché? Perché io ci tengo, intanto, Nazareno, perché lo ripetiamo sempre, noi abbiamo una grande responsabilità come comunicatori, soprattutto come comunicatori della parola del Signore.
0: Eh sì, proprio così. Quindi dobbiamo farla capire bene. Ecco,
1: esatto, poi, e qui entriamo in gioco in tutto quello che rappresenta anche la Madonna del Carmelo con la figura di Maria. E io appena nomino Maria mi si rompe la voce, perché da donna...
0: Senti, scusa un attimo.
1: Mi emoziono, sì, mi
0: emoziono. Posso dirti una cosa veloce? È venuta la Madonna, dimmelo. Di che devono appunto capire quello che noi diciamo. Ecco, questo è il punto. Altrimenti, se no, non va bene.
1: Sì, perché poi come donna, quando noi pensiamo all'umiltà divina di Maria, siamo veramente delle persone piccolissime. E noi sappiamo che lei ci ama, però proprio perché ci ama tanto, noi dobbiamo essere degne del suo amore.
0: Esatto.
1: E riconoscibili.
0: Esatto, questo è.
1: Il suo amore. Allora, guarda, Nazareno, prima di passare a tutto quello che possiamo dire sulla figura della Madonna del Carmelo, io direi che sia opportuno intanto inserire uno dei brani. Ne ho scelti diversi, brevi. Partiamo con uno di questi, tanto sono tutti dedicati alla Madonna del Carmelo, e poi vabbè, lo stacco pubblicitario e riprendiamo.
0: Benissimo, ascoltiamo allora.

0: telefono è lo 0733 23 75 75.
1: Allora, penso che, non so se Gigliola ha la pubblicità e così poi possiamo
2: tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
1: Il prossimo 19 luglio allo Sferisterio di Macerata andrà in scena Il Trovatore, grande titolo della trilogia popolare verdiana. L'allestimento del Macerata Opera Festival porta la firma del regista spagnolo Francisco Negrín e il cast sarà composto da star internazionali come Piero Pretti nel ruolo di Manrico, Marta Torbidoni in quello di Leonora, Franco Vassallo Conte di Luna e al suo debutto in Italia Sofia Petrovic nel ruolo della zingara Azucena. 19 luglio, Sferisterio, Il Trovatore.
0: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova Macerata con allora, Vania, bellissima quello che ci hai fatto sentire prima.
5: Siamo, sì, poi abbiamo il prossimo Giola, se già lo predispone, è Fiore del Carmelo. Allora, per ritornare appunto a questa importante solennità della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, dicevamo prima, dobbiamo un po' conoscerne la storia, cioè questa non è una finzione, questa è una realtà.
4: Giusto.
5: Intanto l'ordine carmelitano, qui leggo, nacque in Palestina sul Monte Carmelo alla fine del XII secolo. L'ispirazione si deve a un gruppo di pellegrini ed ex crociati che, ritirandosi in solitudine, scelsero di vivere un'esistenza eremitica ispirata appunto al profeta Elia. E qui leggo da un'altra parte, dice: la Sacra Scrittura esalta la bellezza del Monte Carmelo, là dove il profeta Elia, ardente di zelo, difendeva la purezza della fede di Israele nel Dio vivente. In quei luoghi, all'inizio del XIII secolo, ebbe giuridicamente origine l'ordine carmelitano, sotto il titolo di Santa Maria del Monte Carmelo.
4: Santa Maria di bellissima questa.
5: Del Monte Carmelo. Su questa montagna, e questo è il valore della montagna, vedi, noi ricordiamo sempre che i grandi profeti hanno vissuto le loro massime ascesi in montagna e nel deserto, quindi in soliloquio con Dio.
4: Sì.
5: Ricordiamocelo questo, non tra la confusione. Su questa montagna, presso la fonte che prende il nome dello stesso profeta, verso la fine del secolo XII si stabilirono alcuni eremiti che costruirono un oratorio in onore della Madre di Dio. Sperimentarono la materna protezione della loro celeste patrona, la Vergine purissima, che chiamarono la sorella, prima nella pratica della vita contemplativa e poi nel dono ai fratelli delle ricchezze attinte nella comunione con Dio. Per questo furono chiamati fratelli e sorelle di Santa Maria del Monte Carmelo. E questa mattina Padre Gabriele difatti ce l'ha precisato. I carmelitani sono fratelli e sorelle della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo.
4: Bellissimo. Monte Carmelo dov'è?
5: In Palestina.
4: In Palestina, ecco, perfetto.
5: In Palestina, dove appunto è nata poi, no, la Sacra Scrittura, è nata lì, i profeti, insomma, venivano tutti da lì, no?
4: Le origini. Beh, no, è bello dirlo perché, sa, tante persone dicono, ma che è sta roba? Ecco.
5: Poi Nazareno faremo un collegamento con l'attualità, con un libro, perché facciamo il vecchio, il contemporaneo e anche il futuro.
4: Brava, brava.
5: Ecco. Allora, tanto per rimanere sempre nell'approfondimento, sarebbe bene anche sapere qual è il motto dei carmelitani. Ovviamente tutti i motti, come per i vescovi, sono in latino. Il motto carmelitano in latino è questo, poi chiaramente lo traduco: Zelo zelatus sum pro domino Deo exercitum, che si traduce così: ardo di zelo per il Signore, Dio degli eserciti.
4: hai fatto bene a dirlo, perché adesso penso che quella linea non la mangi, pochissimi lo fanno, ecco.
5: Ardo di zelo per il Signore, Dio degli eserciti. Quindi se noi combattiamo in nome di Dio, chi mai potrà annientarci?
4: Ecco, che vuol dire?
5: Che vuol dire che noi dobbiamo essere testimoni della parola attraverso la pace, ma soprattutto se noi siamo testimoni della parola con la pace,

0: tante persone dicono legge questo, legge quello, legge quell'altro, non sono neppure, non riescono a capire.
1: Allora, la lettura è importante perché comunque è una formazione, come un bambino che ascolta ma non sa leggere. Quindi dobbiamo unire sempre la teoria alla pratica.
0: Appunto.
1: E quello che cerchiamo di far capire attraverso anche questa radio. Poi importantissimo perché i carmelitani hanno anche un simbolo. Lo scapolare, caro Nazareno.
0: Ecco, vedi.
1: Tu ce l'hai lo scapolare a proposito.
0: Non so nemmeno che è quello che è.
1: Adesso ve lo spiego. Così il prossimo anno siete tutti obbligati a partecipare, perché di messe ce ne sono due, dopo ne parlo. Una alle 7:30 di mattina e una alle 18:30. A recarvi presso la chiesa appunto delle monachelle, noi fiorentini le chiamiamo le monachelle, le carmelitane, perché? Perché chi officia la messa benedice questo scapolare, che poi adesso vi spiego di cosa si tratta e quant'altro, ed è una protezione importantissima che la Madonna ha lasciato come eredità ai carmelitani. E adesso intanto ve lo spiego. Il termine scapolare ha due significati principali. In ambito religioso è un oggetto devozionale legato alla Madonna, mentre come verbo indica l'atto di sottrarsi un pericolo. Il significato religioso deriva dal latino scapula, spalla. Allora, questo scapolare, ve lo dico in termini pratici, che cosa sono? Sono due ritagli di stoffa dove ci sono applicate l'immagine di Gesù e l'immagine di Maria. L'immagine del cuore di Gesù e Maria. Il sacerdote legati da una cordicella, il sacerdote lo benedice e te lo mette e ti fa anche dire insieme una preghiera che poi dopo vi leggerò. Il significato religioso deriva appunto da scapola. In origine era una sopravveste usata dai monaci durante il lavoro per proteggere l'abito. Oggi per i laici consiste in due piccoli pezzi di stoffa rettangolari uniti da due cordoncini da portare sul petto e sulla schiena. Il più famoso, che poi se cercate su internet e chiedete proprio lo scapolare ve lo fanno vedere, il più famoso è lo scapolare della Madonna del Carmine. Simbolismo: rappresenta la consacrazione a Maria, l'impegno a vivere una vita di fede e la promessa di protezione spirituale. Secondo la tradizione, chi lo indossa con devozione riceve aiuto per la salvezza eterna.
0: Vedi, questo hai detto, queste cose belle che secondo me poco le sanno. Quindi bisogna dirle queste cose, perché altrimenti si dice: ma che cos'è? Non so, non capisco.
1: Allora, facciamo un riferimento concreto. San Giovanni Paolo II indossava lo scapolare.
0: Ecco.
1: Lui, noi sappiamo, questo motto era tutto per Maria, no? Totus tus. Allora, lui a Wadowice, dove viveva, c'erano insomma varie chiese. Noi sappiamo che la Polonia è fortemente legata alla figura di Maria. Io qui del Papa estraggo chiaramente solo la parte rivolta alla festività di oggi, no? Alla Madonna del Carmine. E lui dice: a Wadowice c'era sulla collina un monastero carmelitano la cui fondazione risaliva ai tempi di San Raffaele Kalinowski, non so chi fosse, vabbè, insomma sarà stato un santo importante San Raffaele. Gli abitanti di Wadowice lo frequentavano in gran numero e ciò non mancava di riflettersi in una diffusa devozione per lo scapolare della Madonna del Carmine. Anch'io lo ricevetti, credo all'età di 10 anni, e lo porto tuttora. Si andava dai carmelitani anche per confessarsi. Fu così che tanto nella chiesa parrocchiale quanto in quella del Carmelo si formò la mia devozione mariana durante gli anni dell'infanzia e dell'adolescenza, fino al conseguimento della maturità classica. Leggo sempre da alcune catechesi che ho strapolato di San Giovanni Paolo II. L'ordine del Carmelo, nei suoi due rami, antico e riformato, intende esprimere il proprio amore filiale verso la sua patrona, dedicando l'anno 2001 a lei, invocata quale fiore del Carmelo, che tra un po' ascolteremo appunto questo brano con queste parole. Madre e guida nel cammino della santità. Al riguardo, parla

0: sempre, all'epoca era papa, non era ancora santo. Al riguardo non posso non sottolineare una felice coincidenza, le sue parole. La celebrazione di quest'anno, eravamo nel 2001, no? Mariano, per anniversario della consegna dello scapolare, questo ricco patrimonio mariano del Carmelo è divenuto nel tempo, attraverso la diffusione della devozione del Santo Scapolare, un tesoro per tutta la Chiesa, per la sua semplicità, per il suo valore antropologico e per il rapporto con il ruolo di Maria nei confronti della Chiesa e dell'umanità. Questa devozione è stata profondamente e ampiamente recepita dal popolo di Dio, tanto da trovare espressione nella memoria del 16 luglio, presente nel calendario liturgico della Chiesa universale, in tutto il mondo. Si officia questa santa messa, questa solennità, il 16 di luglio. Nel segno dello scapolare si evidenzia una sintesi efficace di spiritualità mariana che alimenta la devozione dei credenti, rendendoli sensibili alla presenza amorosa della Vergine Maria nella loro vita. Lo scapolare è essenzialmente un abito, difatti abbiamo letto prima che i monaci, no? Che noi sappiamo, non solo pregavano e scrivevano, ma lavoravano la terra e per non sporcare l'abito, diciamo, più importante, indossavano un altro abito, probabilmente più leggero, meno prezioso. Difatti lo scapolare è un ritaglio di due pezzi di stoffa che richiamano l'abito dei frati, con sopra cucite queste due immagini di Gesù e di Maria. Quindi nel segno dello scapolare si evidenzia una sintesi efficace di spiritualità mariana che alimenta la devozione dei credenti, rendendoli sensibili alla presenza amorosa della Vergine Maria nella loro vita. Lo scapolare è essenzialmente un abito. Chi lo riceve viene aggregato o associato in un grado più o meno intimo all'ordine del Carmelo, dedicato al servizio della Madonna per il bene di tutta la Chiesa. E difatti qui c'è la formula dell'imposizione dello scapolare nel rito della benedizione e imposizione dello scapolare approvato dalla Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti nel 1996. Chi riveste lo scapolare viene quindi introdotto nella terra del Carmelo perché ne mangi i frutti e i prodotti. Sperimenta la presenza dolce e materna di Maria nell'impegno quotidiano di rivestirsi interiormente di Gesù Cristo e di manifestarlo vivente in sé per il bene della Chiesa e di tutta l'umanità. Due quindi sono le verità evocate nel segno dello scapolare, ascoltate. Da una parte la protezione continua della Vergine Santissima, non solo il lungo cammino della vita, ma anche nel momento del transito verso la pienezza della gloria eterna. Dall'altra, la consapevolezza che la devozione verso di lei non può limitarsi a pregare ed ossequi in onore in alcune circostanze, ma deve costituire un abito, cioè un indirizzo permanente della propria condotta cristiana, intessuta di preghiera e di vita interiore, mediante la frequente pratica dei sacramenti ed il concreto esercizio delle opere di misericordia spirituale e corporale. In questo modo lo scapolare diventa segno di alleanza e di comunione reciproca tra Maria e i fedeli. Esso infatti traduce in maniera concreta la consegna che Gesù sulla croce fece a Giovanni e in lui a tutti noi della madre sua e l'affidamento dell'apostolo prediletto e di noi a lei, costituita nostra madre spirituale. Di questa spiritualità mariana che plasma interiormente le persone e le configura a Cristo, primogenito fra molti fratelli, sono uno splendido esempio le testimonianze di santità e di sapienza di tanti santi e sante del Carmelo, tutti cresciuti all'ombra e sotto la tutela della madre. Anch'io, dichiara all'epoca Papa Giovanni Paolo II, porto sul mio cuore da tanto tempo lo scapolare del Carmine. E lui disse anche che fu salvato dallo scapolare, la pallottola al deviò dove lui aveva lo scapolare. perché lo scapolare non è che sta fermo, non è un pezzo attaccato, no? Quindi quando tu lo indossi.
1: E i sacerdoti sono loro che ci dicono queste cose anche, ed è bello. Qualcuno dicono che alcuno ne dicono poco e altri invece lo dicono molto. Quindi forza ai sacerdoti a dire questo, perché così noi capiamo sempre di più nel cielo.
0: Esatto, e aggiunge ancora Papa Giovanni Paolo II, dice il 16 luglio che ricorre la liturgia: questa memoria è particolarmente cara a tutti i devoti della Madonna del Carmine, pure io fin dalla mia giovinezza porto al mio collo lo scapolare della Vergine e mi rifugio con fiducia sotto il mantello della Beata Vergine Maria, Madre di Gesù. Auguro che lo scapolare sia per tutti, particolarmente per i suoi fedeli che lo portano, aiuto e difesa nei pericoli, sigillo della pace e segno della tutela di Maria.
1: Bellissima, bellissima.
0: Papa Giovanni Paolo II, quindi cioè è una testimonianza non credibile, santa, no?
1: Cose belle e veramente che tutti quanti dobbiamo cercare di cercare e sentire.
0: Allora, adesso andiamo intanto col canto Fiore del Carmelo, che rappresenta la Madonna, che è il nostro fiore.
1: Eccola.

0: Giovedì 16 luglio apre il Camerino Festival 2026 con intrecci romantici. Monica Zhang, Aldo Campagnari, Andrea Esposto, Vittorio Benaglia e Chiara Burattini interpretano Svorak e Schumann. Un inizio raffinato ed intenso per la 40esima rassegna internazionale di musica. Camerino Festival. Vivi la tua estate in musica. Info su camerinofestival.com. Biglietti su ciaotickets.com. La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
3: È la Vania allora, che ci fa sentire rientrati. Gesù, sì, il nostro Gesù.
4: Allora, in diretta, visto che il tempo è pochissimo, come ho annunciato, io chiuderei con la preghiera della Madonna, appunto, del Carmelo, quando si indossa appunto l'abito carmelitano, che è lo scapolare, il vestito di Dio della Madonna, e poi con un canto dedicato che sta, le cui parole sono di Santa Teresa d'Avila, perché molti sono i carmelitani famosi tra mistici, riformatori e dottori della Chiesa. Il più illustre è Santa Teresa d'Avila, perché è stata anche la fondatrice non solo dell'ordine dei carmelitani scalzi, perché poi c'è stata una riforma, ma anche scrittrice e dottore della Chiesa. Poi abbiamo San Giovanni della Croce, cofondatore insieme a Santa Teresa e dottore del mistico e dottore della Chiesa. Poi abbiamo Santa Teresa di Gesù Bambino o di Lisieux, celebre insomma anche lei per dei testi di altissimo misticismo. Poi Santa Teresa Benedetta della Croce, Edith Stein, ebrea convertita e morta martire ad Auschwitz, e Sant'Elia, che appunto abbiamo detto prima, il profeta. Allora io andrei con la preghiera e poi chiuderei con Nada ti turbi, niente ti turbi, appunto, parole di Santa Teresa d'Avila, dove appunto il Signore sei nel tuo cuore, niente ti può ostacolare. La preghiera è questa. O Vergine Maria, Madre e Regina del Carmelo, ti benedico e ti ringrazio perché mi hai manifestato il tuo amore e mi hai rivestito del tuo santo abito in segno della tua protezione. Assistimi nel cammino della vita, conservami fedele nel tuo servizio, donami le grazie che tanto desidero e guidami sulla via perfetta della carità verso la felicità della vita eterna in paradiso. Amen. Questa è appunto Madre Regina del Carmelo, prega per noi.
3: Bellissima, bellissima veramente.
4: Sì, che breve, sarebbe da impararla a memoria, mi ci proverò.
3: Non è
4: un esercizio della memoria importante, soprattutto lo diventa con la I maiuscola, importante perché preghiamo a lei.
3: Eh sì. Poi sono cose con poche cose, quindi si fanno subito, no? Quindi.
4: Soprattutto se quando si leggono queste preghiere si entra dentro la parola, no?
3: Esatto.
4: Quindi ricordiamoci quanto è importante lo scapolare, perché come viene definito il vestito di Dio. Allora, dove l'avevo letto?
3: Il vestito di Dio?
4: Sì, allora, lo scapolare non è un amuleto, ma un pegno, è un richiamo, sì, proprio c'è una frase che mi aveva colpito, ecco, Pio XII lo definì la veste mariana per antonomasia,
3: indicò
4: come segno e garanzia della protezione della Madre di Dio, quindi è una veste mariana per eccellenza.
3: Ecco, vedi quante belle cose noi non sappiamo e invece adesso lo sappiamo.
4: Adesso vi lascio con Nada ti turbi, niente ti turbi.
3: Ecco, sentiamola.
4: Parole di Santa Teresa d'Avila. E con questo, Nazareno, ci salutiamo.
3: Ciao e grazie, naturalmente alla prossima, che è bellissima.
4: Grazie, ciao. Grazie.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. L'Aula della Camera ha approvato la riforma della nuova legge elettorale con i 217 voti a favore, 152 contrari e 2 astenuti. Il voto è stato segreto. Il provvedimento passa ora al Senato. Ancora una notte di raid americani sull'Iran nell'area di Hormuz. Colpite capacità militari, dice Trump, che ha riunito i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'escalation di attacchi contro obiettivi strategici. A Teheran le guardie rivoluzionarie rivendicano di aver colpito basi aeree statunitensi in Giordania e Bahrain. Ucraina, raid aereo russo nella notte su Kiev, 2 le persone uccise. In Russia le forze ucraine hanno lanciato oltre 200 droni verso l'area di Mosca. Il Parlamento ucraino ha approvato la nomina di Sheri Koretsky, nuovo premier, nell'ambito di un rimpasto di governo voluto dal presidente Zelensky. Tragedia sfiorata a Bolzano all'alba, è crollata la parte centrale del palazzo del tribunale, un edificio che risale agli anni 20 del Novecento. Il cedimento ha coinvolto in particolare i pilastri interessati da lavori di ristrutturazione. In corso i sopralluoghi per capire le cause. Poteva essere una tragedia, dice il presidente del tribunale, Francesca Borlotti. È gravissima al Gaslini di Genova, una bimba di 11 anni che ieri è rimasta incastrata nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante. La piccola sarebbe stata risucchiata per i capelli e sarebbe rimasta per diverso tempo sott'acqua. È terminata l'ultima udienza del processo sul crollo del ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto del 2018 e che ha causato la morte di 43 persone. I giudici si sono ritirati in camera di consiglio e il dispositivo della sentenza a carico di 57 imputati verrà letto alle 14. La procura ha chiesto quasi 400 anni di carcere. La pena più alta, 18 anni e 6 mesi, è stata chiesta per l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci. Un traffico internazionale di rifiuti destinati al Pakistan e ad altri paesi europei è al centro di un'operazione coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Brescia, che dalle prime ore di oggi ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di misure cautelari nei confronti di diversi indagati indiziati a vario titolo del reato di traffico transnazionale di rifiuti. È tutto, grazie per l'ascolto.

Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici. Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
2: Al Parco Acquatico El Dorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
1: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
2: Prenota su parcoeldorado.com. Parco Acquatico El Dorado. L'estate che i tuoi figli non dimenticheranno. Ad Apiro.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli-Piceno, raccordo Ascoli-Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli-Piceno. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmar Mazzo e di Fossombrone Est, in entrambe le direzioni, in provincia di Pesaro Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in più.

0: E c'erano acrobati sui trampoli, danzatori, clown.
1: Un sogno.
2: Spettacoli da sogno. Torna il Val di Chienti Baskers Festival. Il 18 e 19 e il 25 e 26 luglio artisti internazionali porteranno la loro arte di strada in galleria. E quest'anno due novità, compagnie itineranti e un grande spettacolo finale. Centro commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
3: Dal 16 luglio al 1 agosto torna il Camerino Festival. La 40esima rassegna internazionale di musica porta in città grandi interpreti, luoghi suggestivi e un programma che attraversa classica, jazz e musica da camera. Da Monica Zhang al Trio Concept, da Mirabassi di Modugno Balducci ad Antoine Boyer e Kior Kim, fino al gran finale con Paolo Fresu e Rita Marco Tulli. Camerino Festival. Vivi la tua estate in musica. Info su camerinofestival.com. Biglietti su ciaotickets.com.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
6: Radio Nuova in Blu. La tua radio, la tua famiglia.

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
2: Gli affascinanti misteri dei Carmina Burana di Karl Orff, orchestra filarmonica marchigiana diretta dal maestro Ramon Tebar, soprano Karen Gardeazabal, tenore Rusil Gatin, baritono Grisha Martirosiano. Sferisterio di Macerata, il prossimo 7 agosto. O fortuna, velut lumen.
1: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Giornale Radio Nuova.
5: Benvenuti a questa edizione del GR. Domani ci sarà l'atteso debutto del 62esimo Macerata Opera Festival allo Sferisterio. C'è molta attesa per il nuovo allestimento del Nabucco, di cui abbiamo parlato molto in questi giorni, ma sarà un intero fine settimana di grande opera. Sabato 18 luglio torna infatti allo Sferisterio la lodata produzione de Il Barbiere di Siviglia, firmata nel 2022 dal premio Abbiati 2026 Daniele Menghini, con la direzione musicale di Jacopo Brusa, già apprezzato come bacchetta rossiniana al ROF. Sul palco dello Sferisterio un cast di specialisti del repertorio rossiniano e una eccellente rivelazione nei panni del protagonista Figaro, il giovane baritono armeno Grisha Martirosyan, tra i vincitori della recente edizione del celebre concorso Operalia di Placido Domingo, e con alle spalle debutti importanti come Salisburgo e Royal Opera House di Londra. Bartolo sarà l'ottimo baritono Marco Filippo Romano, il basso Riccardo Fassi tornerà a Macerata nei panni di Don Basilio, debutterà invece sul palco dello Sferisterio la giovane Giulia Mazzola come Berta, altra nuova voce nel ruolo di Fiorello, e il giovane baritono Valerio Morelli. E a proposito di Macerata Opera Festival, arriva un importante contributo dalla Camera di Commercio, come ci spiega Maria Moretti in questo servizio.
6: La Camera di Commercio delle Marche ha destinato 50.000 euro al Macerata Opera Festival 2026 attraverso il fondo Art Bonus a sostegno dell'associazione Arena Sferisterio. L'iniziativa è stata presentata nella sede maceratese della Camera di Commercio, dove sono intervenuti il presidente Gino Sabatini, il sindaco e presidente dell'associazione Arena Sferisterio Sandro Parcaroli, il direttore artistico Marco Vinco e la sovrintendente Lucia Chiatti. Il contributo rientra in un finanziamento complessivo di 150.000 euro destinato ai principali attrattori culturali della regione, oltre al MOF, il Rossini Opera Festival e il Teatro delle Muse di Ancona. L'obiettivo è sostenere il festival, in programma dal 17 luglio al 9 agosto, per valorizzare cultura, turismo, commercio e servizi innovativi. Ascoltiamo il presidente della Camera di Commercio delle Marche, Gino Sabatini.
7: Abbiamo avuto la possibilità di utilizzare una forma di finanziamento per degli eventi importanti che hanno una ricaduta sia sul territorio ma anche internazionali, perciò la scelta è stata fatta più che altro su quegli eventi che hanno una connotazione nazionale o internazionale, che danno la possibilità per un territorio a tante attività micro piccole della ristorazione come dell'abbigliamento, del commercio o dell'artigianato artistico, anche le strutture ricettive, possibilità di avere

0: Nel maceratese, dalle 22 vigili del fuoco hanno dovuto far fronte a diverse situazioni di pericolo per piante cadute e rami spezzati finiti sulle strade, in particolare nel territorio di Corridonia, Petriolo e poi Sarnano e Sannatoglia, San Ginesio, dove la grandine ha causato danni alle macchine in sosta e alle colture. Si è conclusa con una denuncia a piede libero, il ritiro immediato della patente, il sequestro del veicolo, la notte brava di un 35enne residente a Trento. L'accusa di guida è stato di ebbrezza. L'episodio è avvenuto l'altra notte proprio a Treia. I militari sono intervenuti d'urgenza a seguito della segnalazione di un sinistro stradale. Il 35enne alla guida della sua Renault aveva perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Fortunatamente nell'incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli e l'uomo non ha riportato ferite. Sottoposto al test dell'etilometro, il guidatore ha fatto registrare un tasso alcolemico pari a 1,78 grammi per litro, un valore quasi 4 volte superiore al limite massimo consentito dalla legge, che fa scattare le sanzioni penali più severe previste dal codice della strada.
1: La Regione ha stanziato 1,2 milioni di euro per il progetto Marche Sicure, destinato a sostenere la sicurezza dei cittadini dei comuni marchigiani. Il finanziamento rientra nel programma operativo complementare Marche 2014-2020, che servirà in particolare per l'installazione di sistemi avanzati per la sicurezza integrata nei territori e nei siti di maggiore interesse turistico e culturale. Il Presidente della Regione Francesco Acquaroli e l'Assessore allo Sviluppo Economico Giacomo Bugaro evidenziano come l'iniziativa punti a rafforzare la prevenzione e il controllo del territorio, sostenendo gli enti locali con strumenti innovativi e rendendo le Marche una regione più sicura, accogliente e attrattiva. Le risorse saranno immediatamente disponibili, consentendo ai comuni di investire nei luoghi di maggiore interesse turistico e culturale.
0: Serata di intensi controlli sul litorale di Porto Potenza Picena, l'operazione che si è svolta in concomitanza con la stagione balneare dalle 21 alla mezzanotte ha visto impiegati gli uomini delle stazioni carabinieri di Potenza Picena e Porto Potenza Picena, supportati dal personale del nucleo ispettorato del lavoro di Macerata. Al centro delle attività l'ispezione di due noti stabilimenti balneari della zona. Sono stati identificati 11 lavoratori dipendenti e due addetti alla sicurezza. Gli esperti dell'ispettorato del lavoro hanno acquisito una copiosa documentazione aziendale. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare la regolarità dei rapporti di impiego e il rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Identificate 36 persone, 9 delle quali sono risultate già note alle forze dell'ordine per precedenti penali. Nel corso delle attività di perlustrazione, l'attenzione dei militari si è concentrata su un'area sospetta dove sono stati rinvenuti, abbandonati a terra, probabilmente ignoti se ne sono disfatti alla vista dei militari, 10 grammi di hashish e un bilancino di precisione. A seguito di numerose segnalazioni pervenute all'Ufficio Ambiente e Tutela del Benessere Animale e della rilevazione di diverse criticità riguardanti la presenza di felini all'interno del civico cimitero di Macerata, l'assessore all'Ambiente e Gemellaggi Deborah Pantana ha convocato un incontro pubblico che si terrà il 21 luglio presso l'aula riunioni in piaggia della Torre 8 a Macerata alle 10. Tutti gli interessati sono invitati a partecipare.
2: Il taccuino.
0: Da domani 17 luglio al 7 agosto Piazza Mazzini a Macerata diventa un grande salotto a cielo aperto. È fuori scena la rassegna inserita nel programma Extra MOF del Macerata Opera Festival, che accompagna il pubblico nelle ore che precedono le opere con un ciclo di talk show dedicati ai grandi temi universali raccontati dall'opera. 6 gli appuntamenti, tutti ad ingresso libero. Si comincia domani alle 18 con l'appuntamento dedicato a Nabucco, Popoli e Libertà, il messaggio eterno dell'opera. Ospiti della serata: Sandro Parcaroli, sindaco di Macerata, Marco Vinco, direttore artistico del Macerata Opera Festival, Michele Pirani, attore, regista, cantante e divulgatore teatrale e musicale, insieme allo special guest Saverio Marconi, attore, regista e fondatore della Compagnia dell'Arancia. A condurre il talk la giornalista Alessandra Pierini. San Severino Marche ospita nel magnifico scenario di Castello al Monte, sotto la Torre degli Smeducci, quattro serate con artisti internazionali.

0: nazionali e marchigiani nell'ambito del San Severino Blues Marche Festival. Si apre stasera alle 21:15 con la regina del blues di Detroit, Tornetta Davis, accompagnata dalla Z Blues Band. La cantante, autrice ed artista discografica indipendente ha vinto ben 30 Detroit Music Awards. Ofagna riaccende i motori del tempo. Le prime tre giornate delle feste aprono la 39esima edizione sotto il segno delle indissolubili radici del borgo. Da sabato 18 al 20 luglio il gioiello marchigiano in provincia di Ancona torna ufficialmente all'epoca dei cavalieri, delle sfide in armi e dei sapori perduti. Il sipario si alzerà nel tardo pomeriggio di sabato con l'animazione diffusa lungo la celebre scalinata del Torrione. La compagnia di Santo Macinello inaugurerà lo spazio dedicato alle famiglie con i racconti del carretto delle fiabe. Poco dopo l'attenzione si sposterà al Largo Sacramento, dove la scuola del gruppo storico Offagna darà il via alle prime evoluzioni di bandiere accompagnate dal rullo dei tamburi. La vera magia esploderà in serata con le esibizioni di giullari, artisti e menestrelli e le acrobazie dei cavalieri di Arezzo in Piazza della Contesa.
1: Lo sport.
0: Anche nell'anno che l'ha vista prendere una scelta importante, dedicarsi quasi esclusivamente alle gare del salvamento, Maria Chiara Cera del Centro Nuoto Macerata ha voluto essere presente e gareggiare al campionato italiano della Federazione Sport Sordi Italia, la manifestazione che l'ha resa a riferimento assoluto per oltre un decennio. A suon di vittorie, pur senza una preparazione specifica per il nuoto in vasca, Maria Chiara ha preso parte a due gare al Foro Italico ed è tornata sul podio. La giovane maceratese classe 1999 ha infatti acquistato un ottimo secondo posto, medaglia d'argento nella sua specialità, i 100 metri dorso. Peccato invece per i 100 stile libero, dove ha concluso subito sotto al quarto posto. Le finali nazionali di pallavolo CSI di Cava dei Tirreni si chiudono con un bilancio straordinario per la Puma Volley Macerata, che domenica scorsa è tornata nelle Marche con uno scudetto nazionale conquistato dalla squadra mista ed una prestigiosa medaglia d'argento ottenuta dalla formazione femminile. Ancora una volta la società maceratese si conferma tra le realtà più competitive del panorama nazionale CSI, capace di portare entrambe le proprie formazioni fino agli ultimi atti della manifestazione.
1: Il tempo nelle Marche.
0: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo domani tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti sudorientali, in attenuazione e in rotazione ai quadranti sudoccidentali. Mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 26-36 gradi. Il nostro GR termina qui, grazie dell'ascolto.
1: Giornale Radio Nuova.
2: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
3: Giovedì 16 luglio apre il Camerino Festival 2026 con intrecci romantici. Monica Zang, Aldo Campagnari, Andrea Esposto, Vittorio Benaglia e Chiara Burattini interpretano Svorak e Schumann. Un inizio raffinato ed intenso per la 40esima rassegna internazionale di musica. Camerino Festival. Vivi la tua estate in musica. Info su camerinofestival.com. Biglietti su ciaotickets.com.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Caldo del sud d'estate non è solo una questione di temperatura, è una presenza fisica. Pesa, schiaccia, rallenta tutto. Cambia il modo in cui si pensa, il modo in cui si muove il corpo e in certi momenti il modo in cui si vedono le cose.

Questo libro è un personaggio vero e proprio. Non sta mai sullo sfondo, non è mai un dettaglio decorativo, è sempre lì in ogni pagina, in ogni scena, addosso a tutti come qualcosa da cui non si riesce a scappare. I bambini girano in bicicletta sotto il sole delle 2 del pomeriggio, quell'ora in cui gli adulti stanno dentro con le persiane chiuse e il paese sembra deserto, abbandonato, come se la vita si fosse ritirata da qualche parte nell'ombra. L'asfalto è molle sotto le ruote, i campi di grano sono gialli, quasi bianchi, bruciati, aspettando la pioggia che non arriva. Michele va alla buca ogni giorno, con quel caldo che gli schiaccia le spalle e gli annebbia la testa. Pedala forte sui tratti in piano, spinge con tutta la fatica che ha sulle salite, si asciuga il sudore con la maglietta già fradicia. Porta acqua a Filippo, Filippo che nella buca ha ancora più caldo di lui, che non vede la luce diretta del sole da settimane, che ha perso non solo il senso del tempo, ma anche il senso delle stagioni. Quando Michele apre la tavola di legno e scende, il caldo cambia. Diventa umido, chiuso, diverso, l'odore della terra, l'odore di qualcuno che sta lì da troppo tempo. Filippo beve l'acqua a lunghi sorsi, senza smettere, come chi ha imparato a non sprecare niente. Il caldo in questo libro non è pittoresco, non è quello sfondo dorato dell'Italia del Sud che piace nelle fotografie. È qualcosa di opprimente, di difficile da sopportare, qualcosa che logora, che toglie le forze lentamente, senza che tu te ne accorga. Ma è anche il caldo che toglie le maschere, che mette le cose a nudo, che non permette le distanze, le eleganze, le finzioni che il freddo e il grigio consentono. In quel caldo immobile, nel silenzio pesante di un pomeriggio di fine luglio, le cose sono esattamente quello che sono. E Michele le vede tutte. La parola di oggi, di Pagine d'Estate, è caldo. Buon proseguimento da Antonio Torretti e a domani con la prosecuzione della nostra storia.

0: Radio Nuova in rete. www.radionuova.com.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Buongiorno, questi titoli del notiziario: Iran, nuova ondata di raid americani contro Teheran nell'area dello stretto di Hormuz. Trump valuta l'ipotesi di un'escalation. Ucraina, ancora attacchi incrociati, 5 morti a Kiev, dilaga la protesta contro la rimozione del ministro della difesa Fedorov e si conclude la missione diplomatica del cardinale Zuppi a Kiev. La Camera approva la riforma della legge elettorale, la maggioranza si ricompatte e approva il testo con 217 voti a favore. La riforma passa ora al Senato. Meteo: Italia divisa in due, si va verso il picco del caldo al centro, sud nubifragi, al nord con danni e allagamenti. Buongiorno da Antonella Mito. La nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran nell'area dello stretto di Hormuz, colpiti i centri di comando iraniani, Teheran risponde colpendo basi americane nel Golfo. Sentiamo Marco Borini.
1: Ennesima giornata di guerra in Medio Oriente, con l'Iran che ha preso di mira basi statunitensi in Giordania, Kuwait, Bahrain, in reazione all'ondata di attacchi americani contro obiettivi iraniani, centri di comando, postazioni antiaeree, infrastrutture di sorveglianza sulla costa. Ma Teheran ha denunciato un attacco nei pressi di un ospedale oncologico ad Avaz e per tutta risposta i Pasdaran hanno lanciato missili balistici su una base aerea americana in Giordania, mentre Washington fa sapere di aver colpito una petroliera vuota diretta all'isola di Karg, principale terminal petrolifero iraniano, dove Trump potrebbe inviare i Marines. Pare che il boss della Casa Bianca stia valutando di ampliare le operazioni militari, colpendo anche ponti e centrali elettriche. Teheran reagisce minacciando di colpire infrastrutture nei paesi del Golfo, ma soprattutto insiste: nessuna interferenza nello stretto di Hormuz. Vale più di decine di bombe atomiche, ha detto l'altro giorno il consigliere militare di Mojtaba Khamenei, la guida suprema. Marco Burini, lì nello studio.
0: In Libano, in un attacco israeliano, sarebbero morti 3 miliziani di Hamas. In un colloquio con l'omologo americano, il ministro della difesa Israel Katz ha ribadito: manterremo le truppe nelle zone di sicurezza a Gaza, Libano e Siria. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
2: Una telefonata nella notte tra il capo del Pentagono e il ministro della difesa israeliano per uno scambio di informazioni sulle operazioni militari americane in Iran e ribadire la cooperazione tra Stati Uniti e Israele in risposta a futuri sviluppi. È stato non a caso il ministro Katz a diffondere il comunicato ribadendo la determinazione di Israele a rimanere nelle zone di sicurezza occupate in Siria, Gaza e Libano. Dichiarazioni che arrivano all'indomani dei colloqui di Roma tra Libano e Israele. Domani dovrebbero incontrarsi le controparti militari per avviare un primo ritiro israeliano da due zone pilota, lasciando il controllo all'esercito libanese, due aree oltre linea gialla della zona cuscinetto rioccupata dall'esercito di Tel Aviv. Nel frattempo l'aviazione israeliana continua a raid mirati contro l'armata del Partito di Dio. La strada rimane in salita anche per il nodo del disarmo di Hezbollah. In stallo le trattative sul fronte di Gaza, dove continuano gli attacchi contro i leader di Hamas, con buona pace delle vittime collaterali. Ieri a Dar al-Balah è stata uccisa una bimba di 6 anni con i suoi genitori. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
0: La guerra in Ucraina, reciproci attacchi aerei mietono altre vittime da una parte all'altra, soprattutto civili. Intanto nel paese dilaga la protesta contro la rimozione del ministro della difesa Fedorov, mentre si conclude la missione diplomatica del cardinale Zuppi a Kiev. Sentiamo Andrea Domaschio.
3: Il pesante bilancio di un'altra notte di reciproci attacchi con missili e droni parla di almeno 2 morti e 5 feriti nella capitale ucraina, Kiev, ma anche di 3 civili uccisi e vari altri feriti negli attacchi delle forze ucraine con droni e lanciarazzi a Belgorod, Yaroslav e nella regione di confine di Bryansk. Intanto nelle principali città ucraine dilagano le proteste di piazza contro il rimpasto di governo deciso pochi giorni fa dal presidente Zelensky, che ha posto Koretskij sulla poltrona di premier. La folla scesa in piazza critica soprattutto l'allontanamento dopo appena 6 mesi del ministro della difesa Fedorov, pare per le ripetute frizioni avute col comandante in capo dell'esercito ucraino Sirski. Intanto si conclude l'intensa missione diplomatica dell'inviato Vaticano, il cardinale Matteo Zuppi. A Kiev il presidente dei Vescovi Italiani ha tra gli altri incontrato anche il ministro degli affari esteri Sibia. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: E ora torniamo in Italia con la politica. La Camera approva la riforma della legge elettorale. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
4: Buongiorno Antonella, 217 voti a favore, 152 contrari. Con il via libera dell'Aula si conclude il tortuoso cammino della legge elettorale alla Camera, caratterizzato da colpi di scena con il voto sulle preferenze che ha visto il governo andare sotto, colpito dal fuoco amico dei franchi tiratori. Poi il tentativo di recupero delle preferenze con un emendamento di Futuro Nazionale sostenuto da Fratelli d'Italia, ma bocciato dall'Aula con Forza Italia e Lega contrarie, partito di Vannacci invece che ha votato contro la legge elettorale. Un clima surriscaldato, e non soltanto per le temperature esterne. Le opposizioni hanno protestato con cartelli in Aula con scritte legge truffa, incostituzionale, Meloni a casa. La maggioranza invece, tra le faide interne nella ricerca dei franchi tiratori, prova a ricucire in vista della partita al Senato, dove potrebbero essere reintrodotte le preferenze per poi un successivo ritorno alla Camera. La legge elettorale prevede un premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42%, previsto anche il voto per i fuori sede, votato all'unanimità dall'Aula. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
0: Grazie ad Augusto Cantelmi. Italia divisa in due dal meteo, continua l'ondata di caldo torrido al centro-sud, mentre i nubifragi arrivano al nord. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
5: Temporale nel Triveneto, nubifragi in Emilia-Romagna e in Lombardia, con tante violente raffiche di vento. Sole e tanto caldo nel resto del paese. È un'Italia spaccata, ma solo fino a domani quella disegnata da calore e maltempo. Infatti, entro domani il maltempo cesserà di essere protagonista al settentrione, dove, come già nel resto del paese, si dovrebbe purtroppo tornare a boccheggiare. Il maltempo che ha flagellato il nord ha portato i suoi danni, con una vittima nel modenese, alberi caduti e allagamenti. Ma il bollino rosso del resto non mente. Ieri le città marchiate di rosso erano 7, oggi dovrebbero arrivare a 15 e venerdì a 16. Sotto il nubifragio che ha investito l'Emilia Romagna a Bonporto, nel modenese, una persona è morta schiantandosi con la sua auto contro un'altra vettura che procedeva in direzione opposta. L'escalation termica, secondo il meteo, proseguirà fino a domenica. Sono previsti infatti 45 gradi nelle zone interne della Sardegna, 41 gradi a Caltanissetta, circa 37 a Roma e Milano. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
0: Una scelta di rottura con la lunga tradizione di cura, così si esprimono i vescovi francesi sulla legge sull'eutanasia approvata in via definitiva ieri dall'Assemblea Nazionale. Diritto all'aiuto a morire è il titolo del testo, che prevede che i malati maggiorenni in grado di intendere e volere, in sofferenza per gravi patologie o terminali, possano richiedere al medico la prescrizione di una sostanza letale, e se il paziente non può somministrarsi da solo interviene un operatore sanitario. Sentiamo Maurizio Calipari, portavoce nazionale del Centro Studi Scienze e Vita.
6: C'è chi la saluta come una grande vittoria sociale, l'acquisizione di un nuovo diritto personale che va ad aggiungere agli altri. C'è chi invece probabilmente più realistica e guarda a questa scelta come ad una sconfitta sociale, una sconfitta che coincide con il fallimento di un percorso di cura, un'alleanza medico-paziente, che dovrebbe condurre a vivere più serenamente la propria malattia e che invece fatalmente conduce a una scelta anticipata di morte. Qualcosa non funziona se porta a questo tipo di esito, e va rivisto profondamente, con coraggio e senza infingimenti. Le soluzioni facili, comode, anche per lo Stato, non coincidono sempre col bene integrale della persona.
0: Oggi in Campidoglio la firma della Dichiarazione di Roma, un documento che arriva al termine della due giorni di confronto fra premi Nobel promossa dal Vaticano. Sentiamo Paolo Fucili.
7: Una firma per la pace disarmata e disarmante che Papa Leone XIV sempre invoca sul mondo intero. Ad apporla è stata un'autorevole lista di premi Nobel, scienziati, ex capi di Stato e di Governo sulla Dichiarazione di Roma lanciata oggi in Campidoglio. Un appello a progettare l'intelligenza artificiale e monitorarla perché operi in armonia con gli interessi dell'umanità, nel rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani, con la richiesta inoltre di un negoziato che porti all'eliminazione verificabile e irreversibile delle armi nucleari, il cardinal vicario di Roma, Reina.
8: Nel tempo dell'intelligenza artificiale abbiamo bisogno di un'intelligenza ancora più profonda, l'intelligenza del cuore, della fraternità, l'intelligenza del limite e della cura. Auspico che la dichiarazione di Roma non rimanga un testo, ma diventi un processo, un cammino da abitare.
7: Paolo Fucili, Linea allo studio.
0: È tutto, ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Lorenzo Sade, regia, da Antonella Mitolo, una buona giornata.

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
3: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
2: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
4: Terme Santa Lucia Tolentino.
5: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
6: Dalle acque, un aiuto al benessere.
4: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
6: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
7: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online, iniziaqui.unimc.it. Dal 16 luglio al 1 agosto torna il Camerino Festival. La 40esima rassegna internazionale di musica porta in città grandi interpreti, luoghi suggestivi e un programma che attraversa classica, jazz e musica da camera. Da Monica Zhang al Trio Concept, da Mirabassi di Modugno Balducci ad Antoine Boyer e Kior Kim, fino al gran finale con Paolo Fresu e Rita Marco Tulli. Camerino Festival. Vivi la tua estate in musica. Info su camerinofestival.com. Biglietti su ciaotickets.com.
8: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. In blu. Radio Nuova. In blu.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche giorno Gente di Dublino di James Joyce, un libro strutturato in 15 racconti. Abbiamo letto i primi, che erano un pochino più brevi, gli ultimi via via sono più lunghi e complessi, e quindi li suddivideremo in più puntate ognuno. Vi rendo noto ad ogni modo che non leggeremo tutti i racconti, ne estrapolerò soltanto qualcuno, quindi non sarà una lettura integrale dell'opera di Joyce. Ma occupiamoci di questo racconto intitolato La Grazia, che è pura satira, amara, penetrante. Joyce lo mette insieme per smascherare un po' l'ipocrisia della classe borghese di Dublino, in particolare il modo in cui mescola la morale cattolica con gli interessi materiali e il decoro sociale. Il racconto si apre in un modo abbastanza tragicomico. Un uomo, il signor Tom Kernan, viene trovato svenuto e ferito sul pavimento del bagno di un pub, completamente ubriaco. Nessuno sa chi sia, finché un giovane conoscente, il signor Power, non lo soccorre e lo riporta a casa dalla moglie. Kernan è un commesso viaggiatore caduto in disgrazia, è un uomo orgoglioso che un tempo curava moltissimo il proprio abbigliamento, ma che ora si è molto lasciato andare. Per salvarlo dal baratro, il signor Power organizza un piano insieme ad altri amici della Dublino Bene. Gli amici vanno a trovarlo mentre è a letto, che si sta riprendendo. E intorno al suo letto imbastiscono una conversazione apparentemente casuale sulla religione, i gesuiti, il cattolicesimo, sui papi, sulla teologia, e tutto questo infarcito di errori storici e dottrinali colossali, però tutto quanto pronunciato con una grande solennità. Il loro vero obiettivo qual è? È quello di convincere Kernan a partecipare con loro a un ritiro spirituale per soli uomini d'affari presso una chiesa gesuita. E Kernan, pur essendo un ex protestante convertito al cattolicesimo con molto scetticismo, alla fine potrebbe magari cedere a questa pressione. Vediamo un po' se andrà esattamente in questa maniera, riprendendo la lettura esattamente da qui.

0: Naturalmente, disse Cunningham calmo e deciso. La nostra è l'autentica religione. La fede antica è vera. Nessun dubbio in proposito, disse Kernan con calore. La signora Kernan, annunciò dalla porta della camera. C'è una visita per te.
1: Chi?
0: Il signor Fogarty.
1: Oh, avanti! Che venga avanti!
0: Un pallido viso ovale avanzò nella luce. L'arco dei baffi biondi e spioventi si riproponeva nelle sopracciglia bionde annodate sopra gli occhi piacevolmente stupiti. Il signor Fogarty era un modesto droghiere. Gli affari gli erano andati male in un bar del centro, perché lo stato delle sue finanze l'aveva costretto a legarsi a distillatori di birra di secondo ordine. Aveva aperto un negozietto in Glasvenin Road, dove si compiaceva di credere, con il suo modo di fare, si sarebbe ingraziato le massaie del quartiere. Si comportava con una certa grazia, faceva complimenti ai bambini e parlava con dizione chiara. Non era privo di cultura. Il signor Fogarty portava con sé un regalo, una mezza pinta di whisky speciale. Si informò cortesemente sulla salute di Kernan, mise il regalo sul tavolo e si sedette con il gruppo alla pari. Kernan tanto più apprezzò il regalo in quanto sapeva che fra lui e Fogarty c'era un conticino in sospeso per generi di drogheria. Disse: «Non dubitavo di te, vecchio mio. Ti spiace aprirla, Jack?» Power ufficiò di nuovo. I bicchieri vennero risciacquati e furono versate 5 piccole dosi di whisky. L'alcol ravvivò la conversazione. Fogarty, seduto sull'orlo della sedia, appariva particolarmente interessato. «Papa Leone XIII», disse Cunningham, «è stato uno dei fari luminosi di quest'epoca. La sua grande idea, sapete, era l'unione delle chiese latina e greca. Era lo scopo della sua vita. L'ho sentito descrivere come uno degli uomini più intellettuali d'Europa», disse Power. «Voglio dire, a parte il fatto che era papa». «Infatti», disse Cunningham, «il suo motto, sapete, come papa, era lux su lux, luce su luce». «No, no», disse il signor Fogarty con foga, «credo che lei si sbagli. Era lux in tenebrix, mi pare, luce nelle tenebre». «Già», disse McCoy, «tenebrei». Intervenne Cunningham. «Era lux su lux, mentre il motto del suo predecessore, Pio IX, era crus su crus, cioè croce su croce, a dimostrazione della differenza fra i loro due pontificati». Non ci furono obiezioni e Cunningham continuò. «Papa Leone, sapete, era un grande studioso e un poeta.

c'era niente di superfluo, disse Fogarty. Poi bevve gravemente. Ricordo di aver letto, disse Cunningham, che una delle poesie di Papa Leone era sull'invenzione della fotografia. In latino, naturalmente. Sulla fotografia, esclamò Kernan. Sì, confermò Cunningham. Anche lui mandò giù un sorso. Beh, sapete, disse McCoy, a pensarci, la fotografia è meravigliosa. Come no? Disse Power. Le grandi menti sanno vedere le cose. Come dice il poeta, le grandi menti sono molto vicine alla follia, scandì Fogarty. Kernan sembrava turbato. Fece uno sforzo per ricordare la teologia protestante su certi punti scabrosi e alla fine si rivolse a Cunningham. Dimmi, Martin, certi papi non erano, non dico quello attuale o il suo predecessore, intendo certi papi di una volta. Insomma, non erano proprio, come dire, men che perfetti. Subentrò un silenzio. Cunningham disse: Oh, certo, ce ne sono stati anche di cattivi. Ma il fatto stupefacente è questo. Nessuno di loro, neppure il più grande ubriacone o il più farabutto, nessuno di loro ha mai predicato ex cattedra una sola parola di falsa dottrina. Non lo trovi stupefacente? E infatti, disse Kernan, quando il Papa parla ex cattedra, spiegò Fogarty, è infallibile. Precisamente, disse Cunningham, conosco l'infallibilità del Papa. Quando ero più giovane, il signor Fogarty lo interruppe, pigliando sulla bottiglia e versandone ancora un po' agli altri. McCoy, vedendo che non ce n'era abbastanza per tutti, disse di non avere ancora finito la sua prima dose. Gli altri accettarono protestando. La musica lieve del whisky che cadeva nei bicchieri creò un piacevole interludio. «Cos'è che stavi dicendo, Tom?» chiese McCoy. «L'infallibilità del Papa», disse Cunningham, «è stato il fatto più grandioso di tutta la storia della Chiesa». «Come mai, Martin?» chiese Power. Cunningham alzò due grosse dita. «Sapete, nel Sacro Collegio, tra tutti i cardinali, arcivescovi e vescovi, ce n'erano un paio che si opponevano all'infallibilità, mentre gli altri erano tutti favorevoli. L'intero conclave, tranne quei due, era unanime. Ma quei due non volevano proprio saperne». «Eh sì», fece McCoy. «Uno era tedesco, un cardinale chiamato Dowling, oppure...» «Dowling non è tedesco, questo è poco ma sicuro», disse Power ridendo. «Beh, questo importante cardinale tedesco, comunque si chiamasse, era in combutta con quest'altro che si chiamava John McHale». «Chi?» gridò Kernan. «John of Tuam? Ma davvero?» chiese Fogarty con aria dubbiosa. «Credevo fosse un italiano, un americano». «John di Tuam», ripeté Cunningham, «proprio lui». Prese un sorso, imitato dagli altri, poi continuò. «Se ne stavano lì, tutti i cardinali e i vescovi e gli arcivescovi venuti da tutte le parti della terra, e questi due si battevano come cani indemoniati finché alla fine lo stesso Papa si alzò in piedi e proclamò ex cattedra l'infallibilità dogma della Chiesa». Bene, in quel preciso istante John McHale, che non aveva fatto che scagliarsi contro, si alzò e ruggì. «Credo! Io credo!» disse Fogarty. «Credo!» disse Cunningham. «Il che dimostra che fede aveva. Fece atto di sottomissione nell'istante in cui il Papa aveva deciso. «E Dowling?» chiese McCoy. «Il cardinale tedesco non volle fare atto di sottomissione, lasciò la chiesa». Le parole del signor Cunningham avevano suscitato nelle menti l'immagine grandiosa della chiesa. Quando la signora Kernan entrò nella stanza asciugandosi le mani, li trovò solennemente assorti. Non disturbò quel raccoglimento, limitandosi ad appoggiarsi alla spalliera di ferro ai piedi del letto. Ci fu una pausa. Power si rivolse alla signora Kernan.

Kernan, improvvisamente gioviale. «Bene, signora Kernan, faremo del suo uomo un buon cattolico romano, santo, devoto e timorato di Dio». Compì un gran gesto con il braccio a comprendere il gruppo. «Andremo tutti insieme a un ritiro e confesseremo i nostri peccati. Lo sai, Dio, quanto ne abbiamo bisogno». «D'accordo», sorrise Kernan, anche se un po' nervosamente. La signora Kernan pensò che sarebbe stato più saggio nascondere la sua soddisfazione. Così disse: «Compiango il povero prete che dovrà assorbirsi le tue storie». L'espressione del signor Kernan cambiò. «Se non gli piacciono», disse seccamente, può anche cambiare mestiere. Gli racconterò tutte le mie piccole sventure. Non sono poi così irrecuperabile». Il transetto della chiesa gesuita in Gardiner Street era quasi gremito, ma dalla porta laterale continuavano a entrare uomini che, indirizzati dal converso, camminavano in punta di piedi lungo le navate finché non trovavano un posto a sedere. Erano tutti ben vestiti e in ordine. La luce delle lampade della chiesa cadeva su un consenso di vestiti neri e di colletti bianchi. In uno dei banchi vicino al pulpito sedevano Cunningham e Kernan. Nel banco dietro c'era McCoy da solo e nel banco dietro di lui stavano Power e Fogarty. McCoy aveva cercato, sempre senza successo, di trovare un posto nel banco con gli altri, e quando il gruppo si era finalmente sistemato aveva cercato senza successo di fare commenti buffi. Sulla destra sedeva il vecchio Michael Grimes, proprietario di 3 agenzie di prestiti su pegni, e il nipote Dan Hogan, candidato a un posto nell'ufficio del segretario comunale. Una figura dall'aspetto imponente, la cui parte superiore era avvolta in una cotta bianca, venne notata scendere con difficoltà al pubblico. Simultaneamente la congregazione si agitò, strasse i fazzoletti inginocchiandovisi sopra con cura. Kernan seguì l'esempio generale. La figura del prete ora stava ritta sul pulpito. Padre Purden si inginocchiò volgendosi verso il puntolino rosso di luce e, copertosi il volto con le mani, pregò. Poi si alzò. Anche la congregazione si alzò e tornò a sistemarsi sui banchi. Kernan rimise il cappello sul ginocchio e rivolse un viso attento al predicatore, il quale rimboccò con un gesto ampio e complicato ciascuna delle larghe maniche della cotta ed esaminò lentamente lo schieramento di volti. Poi disse: «Siccome i figli di questo mondo sono più saggi nella loro generazione, io vi dico, procuratevi degli amici fra di voi con le vostre empie ricchezze, affinché morendo possiate essere accolti nell'eterna dimora». Padre Purden sviluppò il tema con sonora sicurezza. Era uno dei passi più difficili da interpretare correttamente di tutte le sacre scritture, spiegò. Era un passo che poteva sembrare all'osservatore superficiale incoerente con la sublime moralità predicata altrove da Cristo Gesù. Ma, disse, il passo gli era sembrato particolarmente adatto a guidare coloro a cui era toccato in sorte di vivere nel mondo, pur non desiderando vivere mondanamente. Era un testo per uomini d'affari e professionisti. Gesù Cristo, con la sua divina conoscenza ad ogni anfratto della nostra natura umana, capiva che non tutti gli uomini erano chiamati alla vita religiosa, che la grandissima maggioranza era costretta a vivere nel mondo e entro certi limiti per il mondo. Si era dunque proposto di dare loro un consiglio, indicando quali esempi della vita religiosa quegli stessi adoratori di Mammona che erano di tutti gli uomini meno zelanti nelle cose della religione. Spiegò ai suoi ascoltatori, che era lì quella sera non allo scopo di atterrire o di eccedere, ma come un uomo di mondo che parla ai suoi simili. Era venuto a parlare a uomini d'affari che avrebbe parlato da uomo d'affari. Se gli era concesso di usare la metafora, disse, era il loro contabile spirituale e desiderava che tutti i suoi ascoltatori aprissero i loro libri maestri, i libri della vita spirituale, e vedessero se coincidevano con la coscienza.
Gesù Cristo non era un padrone severo. Capiva le piccole mancanze, comprendeva le debolezze della povera natura corrotta, le tentazioni di questa esistenza. Avevamo tutti ogni tanto le nostre tentazioni, le nostre mancanze, ma una cosa sola, disse, avrebbe chiesto ai suoi ascoltatori: di comportarsi in modo onesto e virile con Dio. Se i loro conti coincidevano con la coscienza, allora potevano dire: bene, ho verificato i miei conti, trovo tutto in regola. Ma se, come era perfettamente possibile, alcune divergenze affioravano, allora valeva la pena di ammettere la verità, di essere franchi e dirsi: bene, ho esaminato a fondo i miei conti, trovo questo errore e questa svista, ma con la grazia di Dio rettificherò questo e questo, metterò ordine. E qui ci fermiamo per oggi. I racconti di Joyce finiscono sempre così, un po' bruscamente, e ci lasciano forse anche un po' interdetti. Ma conoscere Joyce ci consente di entrare a contatto con la maniera in cui questo autore, questo scrittore, ha scardinato il modo di fare letteratura nel Novecento. Vi aspetto domani allora per riprendere la nostra lettura. Ciao e grazie di essere stati con me anche oggi.

0: E c'erano acrobati sui trampoli, danzatori, clown.
1: Un sogno.
2: Spettacoli da sogno. Torna il Val di Chienti Baskers Festival. Il 18 e 19 e il 25 e 26 luglio artisti internazionali porteranno la loro arte di strada in galleria. E quest'anno due novità, compagnie itineranti e un grande spettacolo finale. Centro commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
3: Civitanova Danza. Giovedì 16 luglio al Teatro Rossini, in anteprima nazionale, Carnaval Vivaldi. Il balletto di Roma, tra le compagnie italiane più prestigiose, porta in scena uno spettacolo visionario, tra maschere, atmosfere barocche e musiche di Vivaldi. Un viaggio tra realtà ed illusione da non perdere. Civitanova Marche, Teatro Rossini, giovedì 16 luglio, Carnaval Vivaldi. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Ecco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu. Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Team Blu 2000 News.
1: Edizione delle 14, buonasera da Franco Rossi in microfono. L'aula della Camera approva la riforma della nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contro, 2 astensioni. Il voto è stato segreto, il provvedimento passa al Senato per il via libera definitivo, forti le proteste in aula delle opposizioni. L'Iran rivendica nuovi attacchi contro installazioni militari americane in Kuwait e Bahrain nell'ambito della decima fase dell'operazione di rappresaglia.
2: Ennesima giornata di guerra in Medio Oriente, con l'Iran che ha preso di mira basi statunitensi in Giordania, Kuwait, Bahrain, in reazione all'ondata di attacchi americani contro obiettivi iraniani, centri di comando, postazioni antiaeree, infrastrutture di sorveglianza sulla costa. Ma Teheran ha denunciato un attacco nei pressi di un ospedale oncologico ad Avaz e per tutta risposta i Pasdaran hanno lanciato missili balistici su una base aerea americana in Giordania, mentre Washington fa sapere di aver colpito una petroliera vuota diretta all'isola di Karg, principale termine al petrolifero iraniano, dove Trump potrebbe inviare i Marines. Pare che il boss della Casa Bianca stia valutando di ampliare le operazioni militari, colpendo anche ponti e centrali elettriche. Teheran reagisce minacciando di colpire infrastrutture nei paesi del Golfo, ma soprattutto insiste: nessuna interferenza nello stretto di Hormuz. Vale più di decine di bombe atomiche, ha detto l'altro giorno il consigliere militare di Mojtaba Khamenei, la guida suprema. Marco Burini, linea allo studio.
1: Ed ora la guerra in Ucraina, raid aereo russo nella notte sulla capitale Kiev, 2 i morti. In Russia le forze ucraine hanno lanciato oltre 200 droni verso la regione di Mosca. Il Parlamento ucraino approva la nomina di Seri Koretsky, nuovo premier, nell'ambito di un impasto di governo voluto dal presidente Zelensky. Tragedia sfiorata a Bolzano, all'alba è crollata la parte centrale del palazzo del tribunale, edificio che risale agli anni 20 del Novecento. Il cedimento ha coinvolto in particolare pilastri portanti dove erano in corso i lavori di ristrutturazione. Non ci sono state per fortuna vittime. È terminata l'ultima udienza del processo sul crollo del ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto del 2018 e che ha causato la morte di 43 persone. I giudici sono ritirati in camera di consiglio e il dispositivo della sentenza sarà letto a breve. Mondiali di calcio, Lautaro Martinez porta l'Argentina ad un'altra finale mondiale. Messi e compagni ieri sera hanno avuto la meglio sull'Inghilterra per 2-1 nei tempi di recupero. Nella finale di domenica a New York l'Argentina incontra la Spagna. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
3: Riccardo Pellegrini.

0: della musica indipendente, le novità discografiche indipendenti che arrivano ogni giorno a quest'ora. Io sono Riccardo Pellegrini per presentarvele e tra poco partiamo, ma subito ad aprire come sempre un classico, si torna indietro nel tempo a tante estati fa.
1: Ora musica story
0: 1982.

Alan Parsons Project, oggi ad aprire Ora Musica con questo super classico che ci ha riportato nel 1982, Eye in the Sky. È tempo di novità, abbiamo già presentato questo singolo, ma ora esce la versione remix, Chill House Mix per Nuvo.

0: musica, oggi musica da club nel nostro spazio novità, perché è uscita la versione chill out mix del singolo dell'estate di Nuvo ad accompagnarci allo spazio interviste.
1: Ora musica intervista.
0: Oggi ha una musica Alberto Scerbo in programmazione con il nuovo singolo Brilla il sole. Allora per noi occasione per risentirlo al telefono. Ciao Alberto, come stai?
2: Ciao, tutto bene, un saluto a tutti.
0: Ecco, si sta bene dalle tue parti?
2: Si sta bene, brilla il sole, ecco. In tutta Italia mi sembra che stia brillando il sole parecchio.
0: Però il sole quando brilla lì è più limpido, c'è meno...
2: Qui è più limpido, no? C'è anche un po', diciamo, se ti alzi c'è anche un po' di arietta, quindi esatto, dai, anche più sopportabile.
0: Si sta bene. Allora, Inno alla libertà, brano che ti invita a lasciare andare un po' le cose, no?
2: Sì, è un po' lo spirito dell'estate, vuole essere un brano spensierato proprio per il periodo estivo, dove abbiamo bisogno anche di un po' di leggerezza. Allora, ne avremo bisogno tutti i giorni, perché in mezzo a tutte queste notizie negative e pessimistiche, a volte dobbiamo essere anche un po' più leggeri, un po' più
0: sì, leggero, diciamo, dire che leggero, lasciare un po' andare le cose, prenderle con maggiore.
2: Esatto.
0: Non è sempre facile, però bisogna provarci.
2: Sì, è un po' spensierati, ecco, non mi veniva prima la parola giusta. E quello che l'estate cos'è? Di solito il periodo un po' della spensieratezza, quindi di questa canzone che ti dice di tornare al mare a cantare le canzoni, a ballare, a divertirti, e perché no, magari a trovare anche l'amore.
0: Il precedente singolo invece parlava del lunedì, mi ricordo.
2: Quello dell'estate scorsa, sì, parlava del lunedì, ti riportava subito all'impegno all'impegno dell'inizio settimana.
0: E dopo questo Brilla il sole, invece come sarà l'autunno, l'inverno di Alberto Scerbo? Se in giro a suonare?
2: Allora, in realtà l'autunno e inverno di Alberto Scerbo brillerà sempre il sole, forse di meno di adesso, però ecco, mi metterò al lavoro per la realizzazione di un album, perché questo brano, come gli altri che ho già pubblicato, mi piacerebbe facessero parte di un album, dove poi all'interno si troveranno anche degli inediti, alcuni brani che ho registrato e prodotto in questi mesi e che mi farebbe piacere far uscire poi tutti assieme, appunto, verso fine anno.
0: Ecco, e allora noi ci diamo appuntamento lì. Nel frattempo noi adesso facciamo Brillare il sole perché ascoltiamo il brano. Prima però ricordiamo Alberto Scerbo sui social. Uno scrive Alberto Scerbo ed escono i tuoi contatti.
2: Sì, mi trovate su Facebook con Alberto Scerbo Official, Instagram Alberto Scerbo, sempre il mio nome, e da lì trovate tutti i riferimenti poi per Spotify, per YouTube, dove c'è anche il videoclip, ho fatto un visual in questo caso, e tutte le piattaforme digitali dove potete scaricare Brilla il sole come tutte le altre canzoni.
0: Grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi e buona estate.

maledetta che ti ho detto. Finestrini abbassati.

alle sue novità indipendenti, e questa è Ti porterò al mare, il singolo di Andrea Cardia che abbiamo già avuto modo di presentare attraverso altri singoli. C'è anche Clotilde con la sua canzone dell'estate, Radio Ciclone.

0: Il ciclone di Clotilde, che già ora musica abbiamo sentito con Non scorre più il tempo, credo, altri singoli che fanno parte del progetto di questa giovane artista 22enne che arriva dalla Sicilia, esattamente lei è originaria di Gela. A chiudere la puntata, altra novità al primo ascolto, Giummo, progetto urban al debutto con questa canzone che si chiama Non vedo, non sento, non parlo.
1: Gente finta, facce di plastica, parlano tanto, poca sostanza, occhio addosso, respiro polvere, sto zitto, accumulo, imparo a colpire, schiena piegata, pugno chiuso, ogni giorno alzo la guardia, allenamento, notti lunghe, conto i passi,

spettatore, alzo il nome, mattone sopra, convinzione, strada in segno, sta in silenzio, se fa casino, perdi il senso, non vedo, non sento davvero, quando parlo spacco il vetro, una barra senti il colpo, poco show ma lascio il segno, polvere addosso, resto in piedi, vita dura, zero rimedio, fame e soldi, stesso piano, mi prendo

0: Giummo, non vedo, non sento, non parlo. Questa è la novità che oggi chiude il nostro spazio Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto. Se volete, ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
3: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
4: Al Parco Acquatico El Dorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
3: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
4: Prenota su parcoeldorado.com. Parco Acquatico El Dorado. L'estate che i tuoi figli non dimenticheranno. Ad Apiro.
5: Civitanova Danza. Giovedì 16 luglio al Teatro Rossini, in anteprima nazionale, Carnaval Vivaldi. Il balletto di Roma, tra le compagnie italiane più prestigiose, porta in scena uno spettacolo visionario, tra maschere, atmosfere barocche e musiche di Vivaldi. Un viaggio tra realtà ed illusione da non perdere. Civitanova Marche, Teatro Rossini, giovedì 16 luglio, Carnaval Vivaldi. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
8: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: Oltre i titoli, radio nuova tra le pagine dei giornali. Informazione locale e soprattutto un focus dedicato alla Camera di Commercio e al contributo, l'investimento di 50.000 euro a sostegno dell'Arena Sferisterio, del Macerata Opera Festival. Siamo proprio lì per l'inizio di questa 62esima edizione che partirà domani, venerdì 17 luglio, e questi 50.000 euro a sostegno del MOF sono il contributo che la Camera di Commercio delle Marche destina appunto all'associazione Arena Sferisterio attraverso il fondo Art Bonus, istituito per il 2026 a favore dei principali attrattori culturali della regione. Noi vi presentiamo subito le interviste realizzate dalla nostra Maria Moretti ieri nel corso della conferenza stampa in cui è stato analizzato l'argomento. Cominciamo con il sindaco di Macerata, Sandro Parcaroli, a seguire il sovrintendente allo Sferisterio, Laura Chiatti, e il presidente della Camera di Commercio delle Marche, Gino Sabatini.
1: Noi puntiamo, è una città che punta sulla cultura, perché sapete benissimo quanto è importante la cultura per Macerata, no? Poi la cultura, un euro investito in cultura si dice sempre che porta due euro, un euro e mezzo di PIL che aumenta, no? E quindi qui con tutto quello che facciamo nella cultura lavorano tutti gli alberghi, lavorano i bar, i ristoranti, lavora un po' tutta la città che ha bisogno di questo aiuto culturale che noi diamo, come amministrazione diamo a una città che ha le basi nella cultura, no? All'Arena Sferisterio sta diventando un monumento nazionale, un'arena importantissima dove arrivano, quest'anno abbiamo un aumento dei biglietti notevole, soprattutto da stranieri che vengono, quindi vuol dire che sta prendendo sempre più campo e sempre la stagione del MOF sta diventando sempre più importante. Purtroppo lo Sferisterio è una stagione estiva, quella è una limitazione che abbiamo, però già da giugno che arrivano con MOF, con lo Sferisterio per i bambini, e lì sono venuti 16.000 persone come l'anno scorso, importante. Poi c'è Musicultura, poi stiamo continuando con il MOF e poi ci sono Open Life, sono una decina di cantanti famosi che riempiranno lo Sferisterio, ma riempiranno la città.
2: La Camera di Commercio è un ente di cui siamo onorati di avere a fianco, di avere il sostegno, un sostegno che quest'anno è un art bonus, quindi un sostegno che va anche nella direzione della defiscalizzazione e quindi a vantaggio non solo dello Sferisterio ma anche dell'ente che eroga questo contributo, che sicuramente sarà messo a frutto per il territorio ma a vantaggio di un'iniziativa che ha un respiro internazionale. Siamo fieri che questa collaborazione possa continuare nel tempo, perché è fondamentale che il sostegno da parte degli enti che vivono da protagonisti la nostra regione sia corale e sia non estemporaneo ma negli anni un partenariato che ci vede insieme in una sfida progettuale, in una sfida culturale che insieme affrontiamo e condividiamo. Quindi siamo davvero contenti e anche emozionati, perché domani abbiamo la nostra prima. È un riconoscimento importante che credo possa fare anche da luce per altre realtà e proprio possa smentire il fatto che la cultura sia, diciamo, la cenerentola di tutte le arti, ma sia un invece campo che può dare valore al territorio, può dare un indotto importante e può davvero concorrere all'economia del territorio. A volte lo diciamo senza crederci, invece in realtà noi vorremmo dimostrare, e lo facciamo con i fatti, cioè con i numeri, che questo avviene. Lo vediamo nelle maestranze coinvolte, che sono oltre 500, nelle 20.000 giornate lavorative erogate, e lo vediamo nel fatto che la Camera di Commercio insieme ad altri enti privati, ad esempio, sostiene insieme ovviamente al sostegno pubblico lo Sferisterio. Il 48% del nostro PIL deriva da un autofinanziamento, quindi gli incassi biglietteria da un lato e i sostegni da parte dei privati o da enti che non siano pubblici concorrono a un bilancio che è oltre 5 milioni di euro. Questo per noi è fondamentale. La Camera di Commercio davvero quest'anno svolge un ruolo importante e cruciale, siamo davvero orgogliosi di questo riconoscimento.
3: Cosa vi aspettate da questa stagione che sta per iniziare? Ci siamo.
2: Beh, è una stagione che intanto ci sta dando dei risultati già oggi, perché la biglietteria ha dei numeri importanti. Abbiamo i Carmina Burana già in sold out e il Barbie di Siviglia che è molto vicino al sold out. Comunque anche gli altri titoli stanno andando bene, il Nabucco chiaramente suscita molto interesse, molta curiosità, è un allestimento che credo ci darà tanto impatto scenico anche grazie alle luci e anche poesia. Quindi credo che porteremo a casa una bella emozione che da un lato la cornice dello Sferisterio ci regala anche nella sua natura spoglia, ma poi con degli allestimenti che restituiscono e concorrono a esaltarne l'eccezionalità, davvero siamo orgogliosi di poter concorrere a regalare delle emozioni al territorio, ma anche a tutti coloro che si apprestano a venire allo Sferisterio, sia turisti italiani, stranieri, ma anche appunto cittadini della nostra regione.
3: Abbiamo avuto la possibilità di utilizzare una forma di finanziamento per degli eventi importanti che hanno una ricaduta sia sul territorio ma anche internazionali, perciò la scelta è stata fatta più che altro su quegli eventi che hanno una connotazione nazionale o internazionale, che danno la possibilità per un territorio a tante attività, micro, piccole, della ristorazione come dell'abbigliamento, del commercio o dell'artigianato artistico, anche le strutture ricettive, la possibilità di avere un incremento economico in quel periodo che gli eventi vengono portati avanti. Ecco perché lo Sferisterio a pieno titolo entra su questo, proprio i dati che stiamo analizzando questa mattina danno dei dati importantissimi e positivi anche dallo scorso anno con le presenze che ci sono state. Quest'anno ci sono già dei sold out su alcune serate e come Camera di Commercio abbiamo pensato che poterli sostenere anche utilizzando una leva che ci dà la possibilità di

0: e quelle persone che lavorano all'interno del mondo dello spettacolo, in questo caso, oppure di quelli che sono cameraman, tutti i ragazzi che organizzano le varie scene. Perciò ecco, sono tantissime persone che vivono all'interno di questi eventi. E come Camera di Commercio pensavamo di essere al fianco dell'amministrazione Parcheroli, della dottoressa Chiatti per quanto riguarda l'associazione Sferisterio, e poter essere con loro attivi per aiutare le attività del maceratese, in questo caso della provincia di Macerata, per tutte quelle che sono le attività collaterali all'evento vero e proprio dello Sferisterio.
1: E c'erano acrobati sui trampoli, danzatori, clown, un sogno.
2: Spettacoli da sogno. Torna il Val di Chienti Baskers Festival. Il 18 e 19 e il 25 e 26 luglio artisti internazionali porteranno la loro arte di strada in galleria. E quest'anno due novità, compagnie itineranti e un grande spettacolo finale. Centro commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
3: Civitanova Danza. Giovedì 16 luglio al Teatro Rossini, in anteprima nazionale, Carnaval Vivaldi. Il balletto di Roma, tra le compagnie italiane più prestigiose, porta in scena uno spettacolo visionario, tra maschere, atmosfere barocche e musiche di Vivaldi. Un viaggio tra realtà ed illusione da non perdere. Civitanova Marche, Teatro Rossini, giovedì 16 luglio, Carnaval Vivaldi. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
4: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Giovedì 16 luglio apre il Camerino Festival 2026 con intrecci romantici. Monica Zhang, Aldo Campagnari, Andrea Esposto, Vittorio Benaglia e Chiara Burattini interpretano Svorak e Schumann. Un inizio raffinato ed intenso per la 40esima rassegna internazionale di musica. Camerino Festival. Vivi la tua estate in musica. Info su camerinofestival.com. Biglietti su ciaotickets.com.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: Marche. Infinita cultura.
1: Ben ritrovati amici e amiche di Radio Nuova in Blu, dalla vostra Samuele Lautizzi per la nostra rubrica alla ricerca di eventi, spettacoli, manifestazioni nel nostro territorio. Oggi con voi per portarvi indietro nel tempo. Infatti dal 18 al 25 luglio 2026 per la 39esima edizione delle sue celebri feste medievali. Parlo di Offagna, che quest'anno si prepara a fare un tuffo nel passato con l'edizione che si intitola Paese di indissolubili radici. Il suggestivo borgo marchigiano in provincia di Ancona spegnerà le luci della modernità per riaccendere i braccieri della storia, trasformando il suo centro storico e la maestosa rocca in un teatro a cielo aperto. L'evento, una delle rievocazioni storiche più suggestive e filologicamente curate delle Marche, proporrà un fitto calendario di spettacoli che animerà il centro dal tardo pomeriggio fino a notte fonda. I visitatori potranno assistere al maestoso corteggio storico e alle spettacolari evoluzioni degli sbandieratori e dei musici. Non mancheranno i duelli d'arme e le sfide tra i cavalieri ai piedi del mastio. Saranno 8 giorni di puro medioevo, dove il visitatore potrà ammirare parate storiche in costumi rigorosamente fedeli all'epoca, spettacoli di bandiere, giocoleria, rulli di tamburi e sfide in armi e gustare piatti che riportano la tradizione locale e le sue tipicità. Taverne, mercatini artigianali, musici e balli animeranno ogni angolo di Offagna. Ecco gli appuntamenti. Sabato 18 luglio si terrà la tradizionale cerimonia di apertura, curata dai 4 rioni, San Bernardino, Torrione, Croce e Sacramento. E a seguire si potranno ammirare le acrobazie dei cavalieri di Arezzo, in Piazza della Contesa. Il gruppo storico con i tamburini e gli sbandieratori accompagnerà lo svolgimento di ogni serata, facendo da cornice anche al corteo storico che sfilerà domenica 19 luglio, quando gli oltre 300 figuranti daranno mostra degli abiti e della moda del basso medioevo. Lunedì 20 e martedì 21 i 4 rioni si sfideranno con l'arco e la balestra lancia il mazza frusto. Il gruppo sbandieratori sarà protagonista il mercoledì con lo spettacolo Notre Dame oltre le vetrate e il gruppo tamburini animerà la piazza il venerdì con la narrazione del leggendario ratto delle Sabine. Giovedì 23 luglio tornerà il fastoso banchetto in onore del rione vincitore della disfida in armi, mentre venerdì 24 a mezzanotte si ballerà al ritmo dei tamburi degli Arcana Culto. Sabato 25 ci sarà la prestigiosa investitura di 4 nuovi cavalieri, personalità del mondo della medicina, dell'ingegneria e della cultura, mentre i mercenari d'Oriente accompagneranno il pubblico con lo spettacolo Pandora. A mezzanotte per quest'ultima serata il cielo di Offagna brillerà con i giochi pirotecnici sulla rocca, quindi un appuntamento da non perdere. E con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno, raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmazzo e di Fossombrone Est, in entrambe le direzioni, in provincia di Pesaro Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in Rete.

0: Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani.
1: In Blu 2000 News.
2: Edizione delle 15. Buonasera da Franco Rossi al microfono. L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni per il crollo del ponte Morandi il 14 agosto 2018, che provocò la morte di 43 persone. La sentenza oggi del Tribunale di Genova arriva quasi 8 anni dalla tragedia. Condannati anche gli ex vertici di Autostrade e di Spea, la società impegnata nelle ispezioni, per un totale di 22 anni. L'Aula della Camera ha approvato la riforma della nuova legge elettorale.
3: 217 voti a favore, 152 contrari. Con il via libera dell'Aula si conclude il tortuoso cammino della legge elettorale alla Camera, caratterizzato da colpi di scena con il voto sulle preferenze che ha visto il governo andare sotto, colpito dal fuoco amico dei franchi tiratori. Poi il tentativo di recupero delle preferenze con un emendamento di Futuro Nazionale sostenuto da Fratelli d'Italia ma bocciato dall'Aula con Forza Italia e Lega contrarie, partito di Vannacci invece che ha votato contro la legge elettorale. Opposizioni hanno protestato con cartelli in Aula con scritte legge truffa, incostituzionale, Meloni a casa. La maggioranza invece, tra le faide interne nella ricerca dei franchi tiratori, prova a ricucire in vista della partita al Senato, dove potrebbero essere reintrodotte le preferenze per poi un successivo ritorno alla Camera. La legge elettorale prevede un premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42%, previsto anche il voto per i fuori sede, votato all'unanimità dall'Aula. Da Montecitorio, Augusto Cantelli, in linea allo studio.
2: La guerra USA-Iran. L'Iran ha chiesto aiuti yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. Intanto è stata ancora una notte dei raid americani sull'Iran nell'area dello stretto di Hormuz, colpite capacità militari, ha dichiarato Trump, che ha riunito i vertici di sicurezza. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato di aver colpito basi aeree statunitensi in Giordania e Bahrain. La guerra in Ucraina e reciproci attacchi aerei mietono altre vittime da una parte e dall'altra, soprattutto civili. Due morti si registrano a Kiev. Intanto nel paese dilaga la protesta contro la rimozione del ministro della difesa Fyodorov. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto unità nei vertici dell'esercito. Infine, ennesima morte sul lavoro. Un operaio impegnato in un'attività estrattiva in una cava di Giavera del Montello, nel Trevigiano, è morto questa mattina per lo schiacciamento provocato da un rullo. Un collega è rimasto ferito in modo non grave. Accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Allora, siamo prontissimi a raccontarvi qualcosa che avverrà dal 18 luglio al 14 agosto. Torna un progetto bellissimo che si chiama Arte Parco e siamo molto fortunati perché ve lo possiamo raccontare con colui che l'ha ideato. Insomma, ci racconterà anche un po' come nacque l'idea di Arte Parco. È con noi Parede Vitale. Ben arrivato.
1: Grazie dell'invito.
0: Insomma, sono già diversi anni che Arte Parco ci accompagna in estate, ma lei se lo ricorda quel giorno in cui ha detto ma sì, facciamolo?
1: Ma guardi, mi ricordo assolutamente il giorno in cui l'ho pensato, perché da tempo c'è questa passeggiata meravigliosa in mezzo ai boschi secolari del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, e guardando gli alberi, facendo la passeggiata, mi sono chiesto ma sarebbe bello però qui avere delle opere d'arte per contemplare ancora di più la natura, avendo io una grande esperienza del mondo dell'arte attraverso la mia agenzia e attraverso anche la mia passione. Ma mi ricordo ancora di più il primo giorno in cui abbiamo installato la prima opera, dove eravamo praticamente solo tre persone ad assistere all'inaugurazione di questa opera, mentre ora che siamo arrivati alla nuova edizione abbiamo tante persone che vengono e che partecipano e che ormai conoscono questo percorso nel mondo dell'arte.
0: Siamo, non l'ho detto ma lo abbiamo capito da quello che ci raccontava, nel contesto naturale meraviglioso, appunto quello del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, dove appunto la natura si fonde con l'arte contemporanea, nona edizione quella di quest'anno, e naturalmente nuova installazione
1: che fa diventare Arte Parco un vero e proprio percorso. Lo dico per gli ascoltatori, è una bellissima passeggiata facile di 2 ore, oltretutto andando sul nostro sito si può quindi scaricare la mappa e quindi perdersi nel bosco alla ricerca di queste opere. Dopo tanti artisti di livello internazionale che si sono susseguiti, siamo arrivati alla nona edizione con un grandissimo artista perfetto per Arte Parco, che è Ilario Isola. Perché Ilario Isola, diciamo, nella sua carriera ha sempre lavorato con la natura, ma soprattutto con gli insetti, e lui renderà omaggio alla Rosalia Alpina, infatti l'opera si chiama Santa Rosalia, non Santa Rosalia come fossimo in Sicilia, perché la Rosalia Alpina è un insetto bellissimo, tant'è che nell'Ottocento era famoso perché le donne avevano queste meravigliose spille con la Rosalia Alpina. Se la Rosalia è presente in natura vuol dire che tutto funziona bene, vuol dire che l'aria è pulita, vuol dire che l'ecosistema è perfetto, e quindi è un animale a cui tutti tengono, poco conosciuto rispetto al nostro orso marsicano, rispetto al lupo. Invece la Rosalia è un animale altrettanto importante.
0: Che bello, quindi naturalmente si sposa perfettamente sia con quella che è un po' la missione del progetto sia con il contesto. Verrà inaugurata sabato e verrà anche inaugurata con della musica.
1: Sì, perché diciamo Arte Parco mi piace che evolve sempre, quindi siamo partiti con l'inaugurazione dell'opera che avverrà alle 10 di mattina nel centro visite di Pescasseroli con la conferenza stampa, e poi andremo tutti a piedi in montagna. Invece la sera alle 6 nella località Colibassi ci sarà un concerto aperto al pubblico dei Santi Francesi, in un contesto meraviglioso. Ogni anno si sono susseguiti grandi artisti come Paola Turci, come Colapesce di Martino, e quest'anno quindi toccherà i Santi Francesi.
0: E poi non finisce lì, perché come dicevamo si va avanti praticamente un mese, e sono anche tanti gli appuntamenti del festival.
1: Assolutamente, ci siamo detti ma perché fare solo arte contemporanea, quindi abbiamo aggiunto letteratura, teatro e musica. Quindi presenteremo il libro meraviglioso di Paolo Chessisoglu, presenteremo il libro Lo Sbilico di Alcide Pirantozzi, finalista del premio Strega, ma avremo anche i solisti aquilani, che sono diciamo un'istituzione in Abruzzo con le 4 stagioni di Vivaldi, e Giovanni Caccamo con un concerto piano e voce, più tanti altri appuntamenti che invito a scoprire sia sul sito di Arte Parco che sui nostri social.
0: Questi appuntamenti dove si tengono?
1: Questi appuntamenti si terranno a Prato della Corte, che è un posto simbolico perché era una delle varie residenze della famiglia Sipari, che hanno fondato il Parco Nazionale Abruzzo, gli zii di Benedetto Croce, un posto meraviglioso in centro a Pescasseroli, ma totalmente immerso nella natura.
0: Fantastico, so che si può accedere gratuitamente, naturalmente fino a esaurimento posti, quindi vi invitiamo anche a essere tempestivi nel raggiungere Prato della Corte per questi appuntamenti così belli, che poi sul vostro sito trovate possiamo consultare naturalmente uno ad uno. Paride, sei soddisfatto? Sei orgoglioso?
1: Ma sono molto orgoglioso perché come sempre le idee nascono ma poi non è facile farle diventare un successo, invece mi stupisce sempre, mi emoziona perché ogni anno vedo sempre più persone, sempre più partecipazione e sempre più entusiasmo nei confronti di questo, di questa iniziativa che è volta, diciamo, a valorizzare un patrimonio unico al mondo come quello dei nostri boschi.
0: Non c'è dubbio, evidentemente c'era proprio bisogno, no, e voglia anche di qualcosa del genere. Ci sono dei grazie che ti senti di dover dire?
1: Dei grazie devo dirlo prima di tutto a quello che mi ha sostenuto appena l'ho pensato, che è Maurizio Cattelan, perché l'idea venne facendo una passeggiata con lui e gli disse: ma secondo te si può fare? Ma certo che devi farlo, è detto da uno degli artisti più importanti al mondo sicuramente. Quindi il primo grazie va a lui, poi il grazie va ovviamente al Parco Nazionale Abruzzo Lazio e Molise, al Comune di Pescasseroli e a tutti gli sponsor che ci sostengono durante l'anno.
0: Il nostro grazie va a te, Paride, per aver trovato del tempo per noi.
1: Grazie.
0: Ti auguro davvero delle giornate bellissime.
1: Grazie a tutti.

Listen to the Music, Doobie Brothers. Voi state ascoltando Le Parole dell'Estate con Samira Rocchetti, che mi coordina in regia. Continuiamo a parlare di vacanze. Voi siete più appartenete di più a quella categoria di persone che programmano le vacanze attimo dopo attimo, quindi le riempiono di cose, amano organizzare, schedulare tutto, o siete invece tra coloro che preferiscono così improvvisare e magari non fare programmi e concedersi anche il lusso di non fare nulla? L'ho preso alla larga perché leggevo questa mattina una riflessione molto interessante che riguarda proprio anche la possibilità di non fare nulla in vacanza, o meglio, il fatto che la vera vacanza sia proprio per qualche giorno non necessariamente fare delle cose, ma anche prendersi il lusso di non fare nulla o comunque prendere quello che viene. Naturalmente non tutti sono pronti per fare questo. Paradossalmente forse è più difficile lasciarsi andare a questo approccio alle vacanze che mantenere l'approccio del quotidiano anche in vacanza, anche in ferie. Però può essere importante, no? Prendersi questo tempo di disintossicamento totale dagli appuntamenti, ovviamente dallo smartphone, dalle mail, dagli SMS, dai WhatsApp e quant'altro, ma proprio tenere a riposo la nostra mente anche da questo punto di vista. Ma non è facile. C'è uno studio che è stato pubblicato su una rivista importantissima che è Science, che un po' di tempo fa, quindi parliamo in questo caso del 2014, sembra preistoria, insomma, però sono dati comunque che ci fanno riflettere. Studio che mostrava quanto sia difficile per tantissime persone restare senza far nulla, anche solo per alcuni minuti. Molti di loro addirittura dichiaravano preferirebbero una lieve scossa elettrica alla sensazione del non fare nulla, quasi come se quel non fare nulla fosse sinonimo di sprecare tempo. Un'altra ricerca pubblicata su Plus One mostrava invece come momenti di riposo vigile, quindi momenti senza fare nulla, senza stimoli esterni, consentano invece al cervello di trattenere meglio quello che ha appena imparato. Quindi questi momenti di non far nulla sono invece fondamentali anche per rendere di più. Insomma, sono soltanto degli spunti di riflessione che possiamo portare con noi in vacanza per trovare un equilibrio forse tra il programmare tutto fino all'ultimo istante e il invece non fare nulla. Magari la via di mezzo è sicuramente la soluzione migliore, però insomma riflettiamo anche su quanto sia complicato, no, per noi concederci anche il lusso di non fare nulla. E mentre noi riflettiamo su questo ci ascoltiamo Ricordi, Blanco ed Elisa.

0: estate in blu 2000. Disco in blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Streets of Dreams degli U2.

Streets of Dreams, disco in blu 2000 della settimana, brano arrivato quasi a sorpresa dagli U2 con un video girato a Città del Messico, primo singolo estratto da un nuovo album in studio della band che non vediamo l'ora di ascoltare, non sappiamo neanche il titolo, non è stato ancora annunciato. Quello che sappiamo è che sarà il primo album degli U2 dopo 9 anni e per questo molto molto atteso. Vi capita di dormire peggio quando c'è la luna piena? Se sì, rimanete all'ascolto perché tra poco cercheremo di capire come mai.

E dunque parlavamo di luna piena, perché ogni mese con l'arrivo della luna piena ci sono alcune persone che lamentano delle notti agitate, risvegli frequenti, la sensazione di non aver dormito bene. Io non ci ho mai fatto caso, ci presterò più attenzione, però alcuni studi suggeriscono che effettivamente durante il plenilunio il sonno possa diventare più leggero e quindi si impiega più tempo ad esempio ad addormentarsi, o comunque si tende a svegliarsi più spesso, di conseguenza ci si sveglia stanchi. La causa non sarebbe misteriosa, ma legata ai famosi ritmi circadiani, che sono influenzati dalla luce, perché la maggiore luminosità notturna dovuta proprio alla luna piena potrebbe interferire anche se in minima parte con la produzione di melatonina e quindi disturbare il sonno. E poi subentrerebbe anche un fattore psicologico, cioè sapere che c'è la luna piena renderebbe più attenti e critici verso il proprio riposo. E a voi è mai capitato

Noi siamo quasi in chiusura, però prima di chiudere volevo ricordarvi che da oggi, 16 luglio, scatta l'obbligo di copertura assicurativa per i monopattini elettrici. Sono circa 1 milione i proprietari privati che sono interessati da questa novità. Per chi non si adegua sono previste multe da 100 a 400 euro, anche se, mi permetto di utilizzare il condizionale, arriverebbero multe, perché diciamo la verità che quello dei monopattini è un po' un far west. Ci sarebbero già degli obblighi che in realtà io non vedo rispettati nelle strade, almeno nella città da cui vi parlo, ovvero Roma. Dovrebbero usare il casco, non dovrebbero circolare in due sui monopattini, non mi pare che questi divieti vengano rispettati. In ogni caso, insomma, sappiate che dopo la proroga di 2 mesi che era stata decisa, da oggi entra in vigore questa novità, quindi devono avere la targa ed essere assicurati. E con questo in chiusura io ringrazio il nostro ospite Pare De Vitale, che ci ha parlato di Arte Parco. Ringrazio Samira Rocchetti, che era in regia, a tutti voi per averci seguito. Arrivano alle 16 le news, ovviamente. Noi ci ritroviamo qui con le parole dell'estate, ovviamente domani alla stessa ora. Passate un buon pomeriggio, mi raccomando.

0: l'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente?
1: Quando mi fanno cenno.
0: Un saluto da Sergio Valsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
2: Il meglio di
3: la Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
4: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
5: Ma che cos'è poi l'ora solare? Si dorme un'ora di più? Si dorme un'ora di meno? Ma niente di tutto questo. L'ora solare è il programma di TV 2000 che vi racconta ogni giorno quello spicchio di luce che illumina la vita quotidiana. Ci sono io, Paola Saluzzi. Ci sono storie bellissime, persone che si raccontano, credetemi, come non hanno mai fatto, e ci siete voi.
2: Il meglio di
5: l'ora solare tutti i giorni da lunedì al venerdì alle 12.20 su TV 2000.
2: Radio Nuova, In Blu.
3: In Blu 2000, news.
6: Edizione delle 16. Buonasera da Franco Rossi al microfono. L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci è stato condannato a 12 anni per il crollo del ponte Morandi che avvenne il 14 agosto del 2018 e che provocò la morte di 43 persone. La sentenza oggi del Tribunale di Genova arriva a quasi 8 anni dalla tragedia. Condannati anche gli ex vertici di Autostrade e di Spea, la società impegnata nelle ispezioni, per un totale di 22 anni di carcere. La Camera ha approvato la riforma della legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contro e 2 astenuti. Il voto è stato segreto, il provvedimento passa al Senato. Bagarre in aula durante la dichiarazione di voto. Le opposizioni hanno mostrato cartelli con le scritte Meloni ha fallito, legge elettorale, legge truffa. La pagina degli esteri, l'Iran ha chiesto aiuti yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. Anche ancora questa notte raid americani sull'Iran nell'area dello stretto di Hormuz. Le guardie rivoluzionarie iraniane rivendicano di aver colpito basi aeree statunitensi in Giordania e Bahrain. Ucraina, proteste in diverse città contro la destituzione del popolare ministro della difesa Fyodorov. Centinaia di persone si sono radunate anche a Kiev il giorno dopo l'annuncio delle sue dimissioni nell'ambito del rimpasto di governo voluto da Zelensky. Il Parlamento intanto ha approvato la nomina di Koretsky, amministratore delegato della compagnia energetica statale Naftogaz, a nuovo premier. Il Nicaragua vuole rompere le relazioni con l'Italia dopo le critiche del ministro degli esteri Tajani che ieri a Madrid aveva affermato che Roma non condivide nulla della visione di governi estremisti come quello del Nicaragua che dà ancora protezione a pericolosi terroristi dell'EBR come Alessio Casimirri che, tra l'altro, fece parte del comando che rapì Moro a Via Fani ed è stato condannato in via definitiva a 6 ergastoli. Scuola, bestia nera alle elementari, matematica con il 40% degli alunni che ignora le conoscenze di base. Gli studenti italiani, secondo i dati Invalsi, zoppicano anche in italiano, che raggiunge livelli accettabili solo all'ultimo anno delle superiori. Si riduce la dispersione scolastica. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte a...
3: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
7: Pronti, buon pomeriggio, bentrovati. Guardando a quel 15 luglio 2006, che era caldo pure a San Francisco, però all'epoca in un ufficio che sembrava più un garage con l'aria condizionata rotta che una tech company che avrebbe cambiato il mondo, stava partendo una rivoluzione che avrebbe trasformato profondamente il mondo della comunicazione. Una piattaforma nuova, basata sull'idea che 140 caratteri sono sufficienti per dire tutto. Detta così sembra una sfida, no? Di sintesi estrema. Vi ricordate i tempi degli SMS? E invece è diventata la miccia che ha acceso un nuovo modo di comunicare, Twitter. Di questo stiamo parlando, no? Diventa un'arena globale da quel giorno, un miscuglio di genialità, di caos, di ironia, momenti storici. È il primo posto dove il mondo non si racconta ma si manifesta in tempo reale, senza filtri, senza freni, molto spesso senza senso, ma sempre con quella scintilla di immediatezza che nessun altro spazio digitale aveva mai avuto in questa dimensione. È il posto dove si litiga, Twitter è dove si ride, si fa ironia, si sbaglia, si cancella, si riposta. Un caos magnifico che per la prima volta metteva sullo stesso piano presidenti, attivisti, comici, scienziati, il vicino di casa che twittava le foto del gatto, capito? E poi, dopo anni di cinguetti, il colpo di scena, il rebranding, il passaggio che nessuno aveva chiesto ma tutti hanno dovuto accettare, Twitter che è diventato X, un cambio di nome che sembra quasi un gesto simbolico, no? Chiudere un'epoca e aprirne un'altra, poi migliore o peggiore ancora non si è capito bene, visto che è una storia che continua ancora oggi. Per noi invece oggi significa un'ora a disposizione nel pomeriggio di Blu 2000, versione dell'estate, per riascoltare insieme la musica di ieri e di oggi, ma anche le voci degli ospiti che sono passati da noi a raccontare i loro progetti. Con Francesco Filippi in regia siamo pronti a partire.

0: Lui si fa chiamare Sombr ed è cresciuto nel Lower East Side di New York. Ha frequentato la Guardia High School come studente di canto, no? La Guardia High School è una vera istituzione pubblica dedicata proprio alle arti, musica, arte e performing arts a Manhattan, ed è la scuola che ha ispirato la serie Saranno Famosi, per capirci, no? Soltanto che Sombr ha mollato gli studi al terzo anno, dopo che è arrivato il successo di una canzone che aveva pubblicato nel 2022. Come dire, ho studiato abbastanza, adesso iniziamo a fare sul serio. Le parole dell'estate. La bella stagione è anche il momento in cui si possono recuperare serie TV, film o magari podcast che siamo stati costretti a mettere da parte per il poco tempo a disposizione. Ce n'è uno in particolare di cui abbiamo parlato e che mi piaceva rimettere sotto i riflettori. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
0: Scap de Tennis a margine, perché poi adesso ci organizziamo per raccontare anche il numero in arrivo, è un giornale che racconta le storie di strada. In questo spin-off, ecco perché mi piace anche questa definizione qui, sempre di storie si parla, insomma, in qualche modo. Parliamo di un podcast, Sconfitti, sul filo di lana, già un titolo che dice tante cose.
2: Esatto, è uno spin-off di Scap de Tennis, è un primo esperimento che abbiamo voluto mettere in atto. È un podcast, si chiama Sconfitti sul filo di lana, dove racconto in prima persona storie di persone che hanno perso, che sono state sconfitte proprio lì, ecco, all'ultimo,
0: un attimo prima di farcela.
2: Un attimo prima di farcela, e sono un po' le storie che riflettono un po' anche le nostre esistenze, perché tutti nella vita abbiamo perso qualche volta, e riflette soprattutto il senso del giornale, riflette il senso del progetto di Scarpe, dei suoi venditori che spesso nella vita hanno avuto sconfitte anche pesanti e sono dovuti ripartire. E allora, partendo da qua, abbiamo cercato alcune storie nel campo della cultura, della scienza, dell'esplorazione, delle invenzioni, del cinema, dove ci sono personaggi che sono stati dimenticati dalla storia e che non meritano di essere dimenticati dalla storia, che sono finiti nell'oblio, che invece meritano di essere riportati alla luce. Ecco, questo è un po' il senso del podcast, è il senso delle storie che cerchiamo di raccontare, con uno sguardo appunto su chi perde, perché, come dico anche nel trailer del podcast, noi raccontiamo da tanti anni storie che non fanno rumore, ma in ogni sconfitta c'è un po' il seme della vittoria, no? Come diceva anche qualche grande testimone della storia.
0: Sì, no, la cosa interessante, poi a margine, adesso due storie sono già uscite, e tu hai citato situazioni diverse, ambientazioni diverse, insomma, da Darwin alla Munsen, che sono, diciamo, esatto, la punta dell'iceberg, diciamo, il senso della sconfitta è un po' trasversale, ecco.
2: Esatto, assolutamente, è trasversale, passa nel tempo, percorre diversi secoli, riguarda e coinvolge uomini, donne, scienziati, esploratori, inventori, artisti, fotografi. I primi due episodi sì, sono già su tutte le piattaforme, quelle più comuni, dove tutti ascoltiamo.
0: Sì, per ascoltare tutti i podcast.
2: Certo. Esatto. Faremo 8 o 10 puntate, perché di solito veramente ne abbiamo trovate moltissime, e in questa prima stagione ci fermeremo lì, ma poi non escludo che ci possa essere qualche seguito più avanti. Le prime due storie, come tu hai citato, sì, è la storia di Darwin e della teoria dell'evoluzione, e il focus è su chi si era avvicinato di più alla teoria dell'evoluzione, che era Russell Wallace, e un altro esploratore che aveva scoperto là nell'isola dell'Indocina una teoria che poi Darwin, sulla quale Darwin ci stava studiando poi da 20 anni.
0: Perché questa pure è una cosa interessante, che Darwin aveva la teoria dell'evoluzione pronta, finita, chiusa in un cassetto, e lì era rimasta, cioè lì stava rimanendo.
2: Assolutamente, lui fece questo viaggio nel Sud America dove vide, dove capì, dove si accorse di questa teoria, e poi tenne nel cassetto i suoi scritti, i suoi appunti, anche perché il periodo non me lo consentiva, forse non si era ancora pronti. E nello stesso tempo, dall'altra parte del mondo, appunto, un altro cittadino, suo conterraneo, scoprì là in Indocina le basi della teoria e scrisse a Darwin dicendogli: guarda che io ho scoperto queste cose. e Darwin, già il fatto appunto che dall'Indocina uno, il personaggio, prende una lettera, scrive, immagina quanto tempo
3: sì, no, certo.
2: È occorso perché la lettera arrivasse. E Darwin è costretto a pubblicare il suo libro per non farsi superare, e ovviamente Darwin è nella storia e Wallace, Wallace un po' meno, o come appunto nel secondo episodio, come tu citavi, raccontiamo un'altra storia incredibile, questa volta di esplorazioni, anche qui una storia di sconfitta, una storia molto drammatica, la conquista del Polo Sud che Amundsen raggiunse 20 giorni prima di un altro esploratore inglese che si chiamava Robert Falcon Scott. Partirono nello stesso periodo, nello stesso mese, ma quasi dell'incredibile, davvero. Abbiamo cercato storie di questo genere. Il podcast è fruibile perché dura 12-13 minuti, quindi sì, non sono episodi molto lunghi, non vuole essere né una cosa scientifica né una, l'approccio non è quello dell'approfondimento, ma è quello proprio dello storytelling, della narrazione, quasi della fiction, ecco. Cerchiamo ovviamente di destare nell'ascoltatore la curiosità, nel restare all'ascolto, e sono in arrivo, ho già scritto anche altre storie incredibili, mi esce una domani e posso fare anche un piccolo spoiler.
3: Oh, ecco, racconto, questo volevo chiederti,
2: dove racconto anche qui la storia di questo grande italiano al quale fu rubato un brevetto, che è Antonio Meucci,
3: il telefono, certo,
2: esatto. ma racconto la storia di Meucci perché anche quella di Meucci è una storia davvero incredibile, la storia di una di un giovane appassionato di invenzioni, un giovane intraprendente, di ideali rivoluzionari all'epoca, costretto a trasferirsi a Cuba e poi a New York, nella sua casa ospita Garibaldi, inventa il telefono, gli rubano un brevetto, lo brevetto un altro, anche qui veramente sono piccole fiction, sono piccole storie, ma dove c'è il senso, ecco, della storia, dove c'è la volontà, ecco, di riportare alla luce, per quello che possiamo fare, figure di questo genere, mm-hmm, che sono un po' finite di questo genere, di questo livello anche culturale, che sono finite nell'oblio.
3: Sì.
2: Arriveranno anche le donne, ovviamente, okay, nei prossimi episodi. E tante sorprese.
3: Un mondo avventuroso in bianco e nero, no? C'è un po' questo effetto nostalgia, insomma, di queste storie che sembrano uscite veramente da un film di spionaggio e controspionaggio, invece sono fatti accaduti realmente, dove tanti sono stati anche gli italiani protagonisti, insomma.
2: Assolutamente. Noi ci siamo approcciati a questa idea perché volevamo raccontare un po' l'altra faccia della medaglia, no? il chiaroscuro, perché dietro un grande successo, dietro una grande invenzione, dietro una grande operazione culturale, dietro a un qualunque evento di successo, c'è sempre qualcuno che magari ci lavora, ci arriva anche lì vicino e che poi appunto rimane nascosto. E questo riflette un po' le nostre storie, perché a chi non è capitato di arrivare lì sul filo di lana e di vedersi superato da un altro, da un'altra, è un po' capitato a tutti, no? Perché la sconfitta fa parte anche delle nostre esistenze, delle nostre storie, e questo è un po' anche il senso di Scarpe e del suo podcast.
0: Sconfitti sul filo di lana è il titolo, storia di chi ha visto sfumare un sogno per un dettaglio, insomma, di chi è arrivato secondo, di chi ha perso quando sembrava fatta, insomma, perché poi dietro ogni sconfitta c'è molto più del risultato stesso, no? Ci sono scelte, sacrifici, occasioni mancate e verità che meritano di essere raccontate. 10 episodi per la prima stagione da ascoltare su tutte le piattaforme. Le parole dell'estate.

0: Intanto che qualcosa stesse bollendo in pentola per gli due è un po' il segreto di Pulcinella. Insomma, è arrivato a sorpresa venerdì scorso un singolo nuovo, ufficialmente anticipazione del disco in studio che dovrebbe uscire entro la fine dell'anno. Questa è l'unica informazione disponibile, ma c'è nell'aria un tour mondiale. Di sicuro al momento questo disco nuovo sarà il primo dopo 9 anni, che non è poco. Le parole dell'estate: parlare di tecnologia per noi significa anche provare a capire come nascono fenomeni che poi diventano un linguaggio. Magari chi ha a che fare con qualche ragazzo più giovane avrà sentito parlare di sto 6-7. Insomma, riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
0: Stavo leggendo su fanpage che Valerio Berra ha ricostruito la storia di questo meme 67, no? Un meme che negli ultimi mesi ha invaso internet, invaso la parte, diciamo, anglofona di internet, però qualcuno è sensibile pure da noi. Ieri pomeriggio camminavo con mio figlio per strada che si è fermata all'improvviso davanti a casa di uno, cioè a fare una foto, no? Dice: ma che stai fotografando? No? Magari, che ne so, casa di un amico suo, non so. E mi ha detto che stava fotografando il numero, cioè eravamo al civico 67 e mi ha spiegato che è un numero famoso su internet. Adesso, l'ultimo video che ho visto in questo sempre, che poi scatta la curiosità, no? È una classe di bambini che potrebbe essere ovunque nel mondo, no? L'insegnante dice: aprite il libro a pagina 67, che uno si alza e tutti insieme partono 67, perché appunto c'è tutto un mondo di video dove persone più o meno famose dicono sto numero 67 a favore di camera. E appunto è un vecchio meme, cioè dove vecchio nell'epoca di internet significa tornare indietro di un paio di mesi, dove c'è il picco, c'è stato il picco di popolarità, ed è un cosiddetto trash meme, cioè un trend che non ha grandi significati oltre alla ripetizione compulsiva di una data frase, no? Secondo Know Your Meme, meme si dice in inglese, la prima incarnazione di 67 arriva da una canzone pubblicata da un rapper americano di Filadelfia, lui si chiama Skrilla, la canzone è Dot Dot, dove lui ripete spesso sto 67, che dovrebbe essere un riferimento alla 67esima strada, che è dove abitava lui, no? Perché è il tipo di citazione che è abbastanza ricorrente, insomma, nell'iconografia del rap. Il video pubblicato su YouTube di questa canzone fa tipo 13 rotti milioni di visualizzazioni, quindi non è proprio, ecco, uno sconosciuto. Da questa base, nel dicembre del 2024, un utente TikTok ha pubblicato un video con le immagini di un giocatore di basket americano, siamo nell'NBA, Charlotte Hornets, e in questo video il telecronista, parlando di questo giocatore che si chiama LaMelo Ball, dice di lui che sembra muoversi come qualcuno molto più agile di quanto non sia in realtà una persona alta 6,7 piedi, che sono tipo 2 metri. E da qui, boom, parte la canzone che dicevamo prima, 67. E con qualche ondata negli ultimi mesi, da allora sto meme, insomma, va e viene, no? Poi, come è facile immaginare, i contesti in cui si può usare sto 67, 67, sono tanti, insomma, dalle pagine di un libro ai compleanni di un genitore, di un nonno. Poi, in realtà, sto meme non è mai entrato in modo netto nei trend italiani, insomma, anche se poi, come tutte le cose su internet, c'è un po' un palco globale. Quindi sappiate, se vi capita di dire sto 67 in un video nostro, in italiano, in Italia, potrebbe scatenare un'ondata di commenti anche in inglese, o ce ne faremo una ragione, per carità. Poi sarebbe curioso anche che arrivasse qualcosa al contrario, cioè partisse da noi e che arrivasse nel mondo anglofono un meme col numero 23, ma non ditelo ad alta voce in una serata tra amici di Roma, a vostro rischio. Possiamo pensare ad un meme come a un'immagine che internet continua a reinventare, come fosse quasi una battuta collettiva, no? Un format condiviso, che però spesso richiede la conoscenza di termini specifici, insomma, per essere compresa anche dai non addetti ai lavori. Possiamo pensarlo semplicemente come uno dei mille linguaggi della rete di oggi. Le parole dell'estate.

Diciamo che Christina Aguilera è rimasta legata a doppio filo a questa canzone, anche se nell'aria c'è un album nuovo, concettuale, legato a un documentario sulla sua vita e incentrato sul tema proprio della rinascita, non ci sono altre informazioni. Prima ancora Bert e Bryan Adams, passando dalle estati di ieri a quelle di oggi nel pomeriggio di In Blue 2000. Con Ben Harper invece torniamo al 2003, la canzone che dà il titolo al disco intero, bellissimo, peraltro, Diamonds on the Inside.

Cher ha una carriera che attraversa la musica, la televisione, il cinema, un simbolo proprio di empowerment, di stile, di resilienza senza tempo, leggenda vivente dello spettacolo, Oscar come miglior attrice, cos'era, 1988, per Stregata dalla Luna, più un centinaio di milioni di dischi venduti, insomma l'unica artista ad aver portato almeno una canzone al numero uno della top 10 di Billboard in 6 decenni differenti, insomma. Spigolature, appunto, come questa ora che passiamo insieme tutti i giorni dal lunedì al venerdì nel pomeriggio di In Blu 2000, le parole dell'estate. Per oggi abbiamo finito, dico al plurale perché viene via anche Francesco Filippi in regia, ma siamo già pronti per domani, dove riascolteremo tra le altre cose il passaggio dello scorso ottobre in occasione del Linux Day, che c'è tutto un mondo di software libero da scoprire e riscoprire, ma ce lo siamo fatti raccontare da uno che ne sa. Vi aspetto puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 17. Buonasera da Franco Rossi al microfono. La Camera approva la riforma della legge elettorale. Il voto è stato segreto, il provvedimento passa al Senato. Magari in aula durante la dichiarazione di voto di Donzelli di Fratelli d'Italia e al momento del voto finale. L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Castellucci Giovanni, è stato condannato a 12 anni per il crollo del ponte Morandi. Avvenne il 14 agosto del 2018 e provocò la morte di 43 persone. La sentenza oggi del Tribunale di Genova, che arriva a quasi 8 anni dalla tragedia. Condannati anche altri ex vertici di Autostrade e di altre società per un totale di 22 anni. L'Iran chiede agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. Ancora una notte di raid americani sull'Iran nello stretto di Hormuz. Le guardie rivoluzionarie rivendicano di aver colpito basi aeree statunitensi in Giordania e Bahrain. Ucraina, proteste in diverse città contro la destituzione del popolare ministro della difesa Fyodorov. Centinaia di persone si sono radunate anche a Kiev il giorno dopo l'annuncio delle sue dimissioni nell'ambito del rimpasto di governo voluto da Zelensky. Il Parlamento ha approvato la nomina di Koretsky, amministratore delegato della compagnia energetica statale Naftogaz, a nuovo premier. Una scelta di rottura con la lunga tradizione di cura, così si esprimono i vescovi francesi sulla legge sull'eutanasia approvata in via definitiva dall'Assemblea nazionale. Ascoltiamo Maurizio Calipari, portavoce nazionale del Centro Studi Scienza e Vita.
2: C'è chi la saluta come una grande vittoria sociale, l'acquisizione di un nuovo diritto personale che va ad aggiungersi agli altri. C'è chi invece probabilmente più realisticamente guarda a questa scelta come ad una sconfitta sociale, una sconfitta che coincide con il fallimento di fatto di un percorso di cura, di un'alleanza medico-paziente, che dovrebbe condurre a vivere più serenamente la propria malattia e che invece fatalmente conduce a una scelta anticipata di morte. Qualcosa non funziona se porta a questo tipo di esito e va rivisto profondamente con coraggio e senza infingimenti. Le soluzioni facili, comode, anche per lo Stato, non coincidono sempre col bene integrale della persona.
1: Abbiamo concluso. Grazie per l'ascolto.
3: E c'erano acrobati sui trampoli, danzatori, clown.
4: Un sogno.
5: Spettacoli da sogno. Torna il Val di Chienti Baskers Festival. Il 18 e 19 e il 25 e 26 luglio artisti internazionali porteranno la loro arte di strada in galleria. E quest'anno due novità, compagnie itineranti e un grande spettacolo finale. Centro commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
6: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
7: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
8: Il 18 luglio allo Sferisterio di Macerata andrà in scena Il Barbiere di Siviglia, un capolavoro assoluto del genio marchigiano Gioachino Rossini. A guidare l'orchestra il maestro Gianluca Martinenghi. Lo spettacolo, allestimento del Macerata Opera Festival, porterà la firma del regista Daniele Menghini, recentissimo premio Abbiati. Il cast sarà composto da specialisti del repertorio rossiniano. Avremo Raffaella Lupinacci nel ruolo di Rosina, Marco Filippo Romano in quello di Don Bartolo, Riccardo Fassi in quello di Don Basilio e al suo debutto in Italia nel ruolo di Figaro il giovanissimo baritono armeno Grisha Martirosyan, tra i vincitori assoluti del concorso Operalia 2025. 18 luglio dunque, Sferisterio di Macerata, il Barbiere di Siviglia.
7: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
4: Terme Santa Lucia Tolentino.
9: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
10: Dalle acque, un aiuto al benessere.
4: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
10: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
7: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
11: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
12: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Re Materlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Re Materlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematerlazzi.it.
2: Dal 16 luglio al 1 agosto torna il Camerino Festival. La 40esima rassegna internazionale di musica porta in città grandi interpreti, luoghi suggestivi e un programma che attraversa classica, jazz e musica da camera. Da Monica Zhang al Trio Concept, da Mirabassi di Modugno Balducci ad Antoine Boyer e Kior Kim, fino al gran finale con Paolo Fresu e Rita Marco Tulli. Camerino Festival. Vivi la tua estate in musica. Info su camerinofestival.com. Biglietti su ciaotickets.com.
3: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
4: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
3: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
4: Prenota su parcoeldorado.com. Parco Acquatico Eldorado, l'estate che i tuoi figli non dimenticheranno ad Apiro.
2: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
5: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in più.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
17: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
13: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio...

0: Ecco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: In Blu 2000 News.
1: La Camera approva la riforma della legge elettorale, il provvedimento passa al Senato, previsto un premio di maggioranza, no alle preferenze, le coalizioni devono indicare il premier. Braccio di ferro Stati Uniti-Iran, ancora una notte di bombe USA su postazioni iraniane, repliche su basi in Bahrain e Kuwait. L'Iran chiede agli aiuti yemeniti di chiudere il Mar Rosso. Disarmo, sviluppo responsabile delle nuove tecnologie, pace disarmata e disarmante. Firmata in Campidoglio la dichiarazione di Roma da premi Nobel, esperti e scienziati. 8 anni dopo sentenza per il crollo del ponte Morandi, 12 anni all'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Castellucci, pene per 22 anni complessivi per gli altri imputati. Buongiorno da Franco Rossi in studio e da Davide Dedè in regia. Come avete sentito, la Camera approva la riforma della legge elettorale, ora il provvedimento passa al Senato. Augusto Cantelmi.
2: Favorevoli 217, contrari 152. La Camera approva.
3: Con il via libera dell'Aula si conclude il tortuoso cammino della legge elettorale alla Camera, caratterizzato da colpi di scena con il voto sulle preferenze che ha visto il governo andare sotto, colpito dal fuoco amico dei franchi tiratori. Così Donzelli, Fratelli d'Italia.
4: Una legge che consente un Parlamento forte è una legge di democrazia.
3: Le opposizioni hanno protestato con cartelli in aula con scritte legge truffa, incostituzionale, Meloni a casa. Così Schlein, segretario del PD.
5: Lavoreremo per vincere con i nostri alleati, con qualunque legge elettorale, mandarvi a casa e dare finalmente all'Italia il governo che merita per migliorare la vita delle persone.
3: La maggioranza invece, tra le faide interne nella ricerca dei franchi tiratori, prova a ricucire in vista della partita al Senato. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Ma vediamo cosa prevede la nuova legge elettorale che prende il nome del primo firmatario, Bignami, ma è detta Stabilicum e arriva a 10 anni dall'ultima, il cosiddetto Rosatellum. Pier Achille Dolfini.
6: Previsto un premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori che verrà assegnato alla lista o alla coalizione che abbia ottenuto almeno il 42% dei voti in ciascuno dei due rami del Parlamento. In caso di non raggiungimento, i seggi del premio vengono ripartiti in maniera proporzionale. La legge stabilisce un tetto massimo di seggi, 220 alla Camera e 113 al Senato per la lista o la coalizione vincitrice. Bocciato l'emendamento sulla reintroduzione delle preferenze, restano le liste bloccate. Soppressi i collegi uninominali. La soglia di sbarramento per l'ingresso in Parlamento resta al 10% per le coalizioni di liste e al 3% per le liste singole. Le forze politiche devono indicare nel programma elettorale il nome e il cognome della persona proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio. La nuova legge istituisce presso l'ufficio elettorale di ciascun comune l'elenco degli elettori fuori sede ammessi a votare nel comune di temporaneo domicilio previa iscrizione nelle apposite liste entro il 31 dicembre di ogni anno. Pier Achille Dolfini, linea allo studio.
1: La pagina degli esteri, ancora una notte di bombe americane su postazioni iraniane, Teheran replica con droni su basi in Bahrain e Kuwait. Massimiliano Cocchi.
7: Per il quinto giorno di seguito l'aviazione e le navi da guerra americane hanno colpito depositi di armi e postazioni missilistiche lungo le coste meridionali dell'Iran, mentre i Pasdaran hanno sparato missili e droni verso le basi militari americane nella regione. Il rischio però è che nei prossimi giorni il conflitto possa allargarsi con conseguenze imprevedibili. Donald Trump ha detto che ci saranno attacchi contro ponti e centrali elettriche, minaccia alla quale il regime ha risposto annunciando attacchi massicci contro le infrastrutture petrolifere del gas nei paesi del Golfo, alleati degli Stati Uniti, ma soprattutto il regime di Teheran avrebbe chiesto agli alleati Houthi dello Yemen di prepararsi a chiudere lo stretto di Bab el-Mandeb assieme a quella di Hormuz, la più importante via di collegamento tra Oriente e Occidente, soprattutto per petrolio e gas. Le conseguenze per il mercato mondiale dell'energia sarebbero dunque pesantissime. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Ed ora passiamo in Ucraina. Il raid aereo russo nella notte su Kiev, 2 morti. Intanto il Parlamento approva la nomina di Koretskij a nuovo premier nell'ambito di un rimpasto di governo. Nicola Ferrante.
8: Fuoco e fiamme su Kiev sotto una pioggia di missili russi. Continua a infuriare la guerra, ha preso di mira un magazzino, i raid sulla capitale hanno provocato vittime civili, mentre alle tensioni legate ai combattimenti si aggiungono quelle della politica. In atto un ampio rimpasto di governo voluto da Zelensky, il Parlamento ucraino in mattinata approva la nomina al nuovo premier di Sergei Korensky, numero uno della compagnia energetica statale. Ma mentre all'interno il Parlamento vota il terzo primo ministro dall'inizio dell'invasione russa, fuori dal palazzo, sulla piazza, la popolazione protesta. La folla chiede conto del siluramento di Fedorov. Il 35enne fino a oggi ha guidato il Ministero della Difesa con ampio favore di popolo. Infine si è conclusa oggi nel paese la visita del cardinale Matteo Zuppi, il porporato inviato speciale della Santa Sede in Ucraina. Fra gli ultimi appuntamenti ha incontrato a Kiev il ministro degli esteri Sabia. Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: Una pace disarmata e disarmante, firmata in Campidoglio la dichiarazione di Roma da premi Nobel, esperti e scienziati. L'evento conclude il convegno a Borgo Laudato Si. Paolo Fucili.
9: Sicurezza non è minacciare di distruggersi a vicenda come avviene da 80 anni con le armi nucleari e alla soglia dell'era dell'intelligenza artificiale. Un elenco illustre di personalità fra premi Nobel, scienziati, ex capi di Stato e di Governo ha sottoscritto oggi in Campidoglio la proposta di un trattato internazionale che vieti di integrare l'intelligenza artificiale nei sistemi di comando, controllo e lancio di armi nucleari, rischiando così addirittura di sostituire il giudizio umano, non solo ridurre il tempo necessario ad elaborarlo. L'avvertimento proviene dalla dichiarazione di Roma lanciata oggi dopo due giorni di confronto iniziato ieri l'altro a Castel Gandolfo sulla scorta di Magnifica Humanitas, enciclica di Papa Leone, e in nome della pace disarmata e disarmante la richiesta finale è l'eliminazione verificabile e irreversibile di qualsiasi armamento nucleare. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: 8 anni dopo il crollo del Ponte Morandi, il Tribunale di Genova emette il primo verdetto, condanne per gli ex vertici di Autostrade per l'Italia e di Ispea, la società che gestiva il monitoraggio delle infrastrutture. Lucia Ascione.
10: Con la sentenza di oggi la Corte ha dato seguito giudiziario alla perizia del 2020 commissionata dalla Procura, secondo la quale il crollo del Ponte Morandi del 14 agosto 2018, 43 le vittime, si sarebbe potuto evitare se i controlli e le manutenzioni sulla struttura fossero stati eseguiti regolarmente in modo corretto. Fatto che non sarebbe avvenuto per risparmiare sulle spese e garantire ai soci maggiori utili. In primo grado arrivano le condanne per Autostrade per l'Italia, pena più alta 12 anni, all'ex amministratore delegato Giovanni Castellucci. 11 anni a Michele Donfelli Militelli, ex capo delle manutenzioni, 5 anni e 6 mesi a Paolo Berti, ex direttore centrale operazioni. Riconosciute le responsabilità nel disastro anche della Spea, la società che gestiva il monitoraggio delle infrastrutture per conto di Autostrade per l'Italia. Omicidio colposo plurimo, omicidio stradale, crollo doloso, omissione d'atti di ufficio, attentato alla sicurezza dei trasporti, falso e omissione dolosa di dispositivi di sicurezza, alcuni dei capi di imputazione che hanno portato ai verdetti odierni. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Non si arresta l'ondata di caldo che ha colpito l'Italia, temporali e nubifragi al nord, temperature oltre i 40 gradi al sud. Giorgia Bresciani.
11: Sono 15 le città da bollino rosso, domani saliranno a 16, sabato a 19. L'allerta prosegue fino alle 18 di domani, quando è previsto il culmine della terza ondata di calore dell'estate, e per una generale rinfrescata bisogna attendere lunedì e le correnti settentrionali che dovrebbero riportare le temperature quantomeno nella media. Intanto, se caldo e umidità hanno provocato ieri violenti nubifragi al nord, con una vittima nel modenese, il sud fa i conti con temperature superiori ai 40 gradi. In Sardegna si è raggiunto il picco di 48 gradi e mezzo nel medio campidano. Dal Piemonte alla Sicilia, tutto il paese alle prese con vasti incendi. Ancora difficile, anche se in miglioramento, la situazione nel Perugino, un altro rogo a Maratea, dove le fiamme, forse di natura dolosa, hanno lambito anche la statua del Cristo Redentore. Oggi la cabina di regia al Ministero della Salute ha certificato che è stato il secondo giugno più caldo di sempre. Giorgia Bresciani viene allo studio.
1: Bilancio in chiaroscuro per il rapporto nazionale Invalsi 2026. Gli studenti delle primarie peggiorano in matematica, mentre quelli delle medie e delle superiori vanno male in italiano. Bene invece l'inglese e le competenze digitali, ma soprattutto la dispersione scolastica che crolla al 7%. Fausto Nicastro.
12: È un bilancio a due facce quello che emerge dai numeri del rapporto nazionale Invalsi 2026, sostenuto da oltre 2 milioni di studenti italiani dalle primarie alle superiori. Se da un lato incoraggiano i dati sulla dispersione scolastica, i minimi storici e il miglioramento costante nell'apprendimento della lingua inglese e delle competenze digitali, dall'altro preoccupa la difficoltà degli allievi in materie base come italiano e matematica. In quest'ultimo, infatti, quasi il 40% dei bambini delle scuole primarie non raggiunge il livello base. Male anche i risultati in italiano. Al secondo anno di scuole superiori, solo il 61% dei ragazzi raggiunge il livello accettabile. E va anche peggio nelle terze medie, dove il dato cala ancora al 57%. Le buone notizie riguardano però soprattutto la dispersione scolastica. Il tasso di abbandono precoce potrebbe scendere al 7,3% nel 2026, ben al di sotto del 9% fissato come obiettivo dall'Unione Europea per il 2030. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: In una cava a Gevera del Mondello, nel Trevigiano, è morto un operaio rimasto schiacciato da un rullo. Ogni tentativo di salvare il lavoratore si è rivelato inutile. Il collega che era con lui è rimasto ferito in modo non grave. È un altro operaio di 33 anni, è morto folgorato da una scarica elettrica a Montesano Salentino, in provincia di Lecce, mentre lavorava per la fibra. L'uomo era impiegato in una ditta specializzata di Napoli. La scarica elettrica l'ho raggiunto mentre su una scala stava lavorando ad un palo della luce elettrica pubblica. Una rottura storica con la grande tradizione di cura in Francia, così i vescovi francesi sulla legge del suicidio assistito e l'eutanasia approvata dall'Assemblea Nazionale. Dopo anni di discussione il testo ha ottenuto il via libera. Antonella Mazza, Teruè.
13: I francesi stamani si sono svegliati con un nuovo diritto riconosciuto per legge, una facoltà che lo Stato riconosce ai cittadini maggiorenni capaci di intendere e volere in sofferenza per grave e incurabile patologie in fase avanzata o terminale, che potranno richiedere al medico la prescrizione di un farmaco letale e, se non saranno in grado di somministrarselo da soli, interverrà un operatore sanitario. È suicidio assistito e eutanasia legale, anche se in Francia lo hanno chiamato diritto all'aiuto a morire. Maurizio Calipari è portavoce nazionale del Centro Studi Scienza e Vita.
14: Ma esiste un diritto ad essere aiutati a morire? È una sconfitta che coincide con il fallimento di fatto di un percorso di cura, di un'alleanza medico-paziente. Le soluzioni facili, comode, anche per lo Stato, non coincidono sempre col bene integrale della persona.
13: Antonella Mazzatruel, linea allo studio.
1: E con questo servizio abbiamo concluso. Io ringrazio Davide Dede in regia. Ricordo che questo radiogiornale può essere riascoltato in podcast sulla piattaforma gratuita Play 2000. Da Franco Rossi un augurio di buona serata.

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
1: Il Macerata Opera Festival 2026 inaugurerà il prossimo 17 luglio con Nabucco, un'opera monumentale del grande Giuseppe Verdi. Un nuovo allestimento firmato dal regista belga Paul-Émile Fourny, dallo scenografo premio Abbiati Benito Leonori e dalla costumista Giovanna Fiorentini. Avremo la presenza di giovani star internazionali quali il baritono Ariun Batarga, Batar nel ruolo del titolo, e il soprano Anastasia Bartoli in quello di Abigail. Sul podio il maestro Fabrizio Maria Carminati. Posso assicurarvi che sarà uno spettacolo assolutamente travolgente. Va pensiero sull'ali dorate.
0: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
2: Civitanova Danza, giovedì 16 luglio al Teatro Rossini, in anteprima nazionale, Carnaval Vivaldi. Il balletto di Roma, tra le compagnie italiane più prestigiose, porta in scena uno spettacolo visionario, tra maschere, atmosfere barocche e musiche di Vivaldi. Un viaggio tra realtà ed illusione da non perdere. Civitanova Marche, Teatro Rossini, giovedì 16 luglio, Carnaval Vivaldi. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
3: E c'erano acrobati sui trampoli, danzatori, clown.
4: Un sogno.
5: Spettacoli da sogno. Torna il Val di Chienti Baskers Festival. Il 18 e 19 e il 25 e 26 luglio artisti internazionali porteranno la loro arte di strada in galleria. E quest'anno due novità, compagnie itineranti e un grande spettacolo finale. Centro commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

abbonato di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

caldo del sud d'estate non è solo una questione di temperatura, è una presenza fisica, pesa, schiaccia, rallenta tutto. Cambia il modo in cui si pensa, il modo in cui si muove il corpo e in certi momenti il modo in cui si vedono le cose.

Il caldo in questo libro è un personaggio vero e proprio. Non sta mai sullo sfondo, non è mai un dettaglio decorativo, è sempre lì in ogni pagina, in ogni scena, addosso a tutti come qualcosa da cui non si riesce a scappare. I bambini girano in bicicletta sotto il sole delle 2 del pomeriggio, quell'ora in cui gli adulti stanno dentro con le persiane chiuse e il paese sembra deserto, abbandonato, come se la vita si fosse ritirata da qualche parte nell'ombra. L'asfalto è molle sotto le ruote, i campi di grano sono gialli, quasi bianchi, bruciati, aspettando la pioggia che non arriva. Michele va alla buca ogni giorno, con quel caldo che gli schiaccia le spalle e gli annebbia la testa. Pedala forte sui tratti in piano, spinge con tutta la fatica che ha sulle salite, si asciuga il sudore con la maglietta già fradicia. Porta acqua a Filippo, Filippo che nella buca ha ancora più caldo di lui, che non vede la luce diretta del sole da settimane, che ha perso non solo il senso del tempo, ma anche il senso delle stagioni. Quando Michele apre la tavola di legno e scende, il caldo cambia. Diventa umido, chiuso, diverso. L'odore della terra, l'odore di qualcuno che sta lì da troppo tempo. Filippo beve l'acqua a lunghi sorsi, senza smettere, come chi ha imparato a non sprecare niente. Il caldo in questo libro non è pittoresco, non è quello sfondo dorato dell'Italia del Sud che piace nelle fotografie. È qualcosa di opprimente, di difficile da sopportare, qualcosa che logora, che toglie le forze lentamente, senza che tu te ne accorga. Ma è anche il caldo che toglie le maschere, che mette le cose a nudo, che non permette le distanze, le eleganze, le finzioni che il freddo e il grigio consentono. In quel caldo immobile, nel silenzio pesante di un pomeriggio di fine luglio, le cose sono esattamente quello che sono. E Michele le vede tutte. La parola di oggi, di Pagine d'Estate, è caldo. Buon proseguimento da Antonio Torretti e a domani con la prosecuzione della nostra storia.

0: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in più.

0: La tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Giovedì 16 luglio apre il Camerino Festival 2026 con intrecci romantici. Monica Zhang, Aldo Campagnari, Andrea Esposto, Vittorio Benaglia e Chiara Burattini interpretano Svorak e Schumann. Un inizio raffinato ed intenso per la 40esima rassegna internazionale di musica. Camerino Festival. Vivi la tua estate in musica. Info su camerinofestival.com. Biglietti su ciaotickets.com.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Giornale Radio Nuova.
4: Benvenuti a questa edizione del GR. Domani ci sarà l'atteso debutto del 62esimo Macerata Opera Festival allo Sferisterio. C'è molta attesa per il nuovo allestimento del Nabucco, di cui abbiamo parlato molto in questi giorni, ma sarà un intero fine settimana di grande opera. Sabato 18 luglio torna infatti allo Sferisterio la lodata produzione de Il Barbiere di Siviglia, firmata nel 2022 dal premio Abbiati 2026 Daniele Menghini, con la direzione musicale di Jacopo Brusa, già apprezzato come bacchetta rossiniana al ROF. Sul palco dello Sferisterio un cast di specialisti del repertorio rossiniano e una eccellente rivelazione nei panni del protagonista Figaro, il giovane baritono armeno Grisha Martirosyan, tra i vincitori della recente edizione del celebre concorso Operalia di Placido Domingo, e con alle spalle debutti importanti come Salisburgo e Royal Opera House di Londra. Bartolo sarà l'ottimo baritono Marco Filippo Romano, il basso Riccardo Fassi tornerà a Macerata nei panni di Don Basilio, debutterà invece sul palco dello Sferisterio la giovane Giulia Mazzola come Berta, altra nuova voce nel ruolo di Fiorello, e il giovane baritono Valerio Morelli. E a proposito di Macerata Opera Festival, arriva un importante contributo dalla Camera di Commercio, come ci spiega Maria Moretti in questo servizio.
5: La Camera di Commercio delle Marche ha destinato 50.000 euro al Macerata Opera Festival 2026 attraverso il fondo Art Bonus a sostegno dell'associazione Arena Sferisterio. L'iniziativa è stata presentata nella sede maceratese della Camera di Commercio, dove sono intervenuti il presidente Gino Sabatini, il sindaco e presidente dell'associazione Arena Sferisterio Sandro Parcaroli, il direttore artistico Marco Vinco e la sovrintendente Lucia Chiatti. Il contributo rientra in un finanziamento complessivo di 150.000 euro destinato ai principali attrattori culturali della regione, oltre al MOF, il Rossini Opera Festival e il Teatro delle Muse di Ancona. L'obiettivo è sostenere il festival, in programma dal 17 luglio al 9 agosto, per valorizzare cultura, turismo, commercio e servizi innovativi. Ascoltiamo il presidente della Camera di Commercio delle Marche, Gino Sabatini.
6: Abbiamo avuto la possibilità di utilizzare una forma di finanziamento per degli eventi importanti che hanno una ricaduta sia sul territorio ma anche internazionali, perciò la scelta è stata fatta più che altro su quegli eventi che hanno una connotazione nazionale o internazionale, che danno la possibilità per un territorio a tante attività micro piccole della ristorazione come dell'abbigliamento, del commercio o dell'artigianato artistico, anche le strutture ricettive, possibilità di avere un incremento economico in quel periodo che gli eventi vengono portati avanti. Ecco perché lo Sferisterio a pieno titolo entra su questo, proprio della manifattura e degli altri, perché entra pienamente in una valorizzazione del nostro territorio a livello culturale, a livello diciamo storico, paesaggistico e enogastronomico, anche per tutte quelle attività che lavorano e quelle persone che lavorano all'interno del mondo dello spettacolo.
4: Decine di interventi ieri sera a causa del vento e della grandine che si sono abbattuti nel maceratese. Dalle 22 vigili del fuoco hanno dovuto far fronte a diverse situazioni di pericolo per piante cadute e rami spezzati finiti sulle strade. In particolare nel territorio di Corridonia, Petriolo e poi Sarnano e Zannatoglia, San Ginesio, dove la grandine ha causato danni alle macchine in sosta e alle colture. Si è conclusa con una denuncia a piede libero, il ritiro immediato della patente, il sequestro del veicolo, la notte brava di un 35enne residente a Treia. L'accusa di guida è stato di ebbrezza. L'episodio è avvenuto l'altra notte proprio a Treia. I militari sono intervenuti d'urgenza a seguito della segnalazione di un sinistro stradale. Il 35enne alla guida della sua Renault aveva perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Fortunatamente nell'incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli e l'uomo non ha riportato ferite. Sottoposto al test dell'etilometro, il guidatore ha fatto registrare un tasso alcolemico pari a 1,78 grammi per litro, un valore quasi 4 volte superiore al limite massimo consentito dalla legge, che fa scattare le sanzioni penali più severe previste dal codice della strada.
5: La Regione ha stanziato 1,2 milioni di euro per il progetto Marche Sicure, destinato a sostenere la sicurezza dei cittadini dei comuni marchigiani. Il finanziamento rientra nel programma operativo complementare Marche 2014-2020, che servirà in particolare per l'installazione di sistemi avanzati per la sicurezza integrata nei territori e nei siti di maggiore interesse turistico e culturale. Il Presidente della Regione Francesco Acquaroli e l'Assessore allo Sviluppo Economico Giacomo Bugaro evidenziano come l'iniziativa punti a rafforzare la prevenzione e il controllo del territorio, sostenendo gli enti locali con strumenti innovativi e rendendo le Marche una regione più sicura, accogliente e attrattiva. Le risorse saranno immediatamente disponibili, consentendo ai comuni di investire nei luoghi di maggiore interesse turistico e culturale.
4: Serata di intensi controlli sul litorale di Porto Potenza Picena, l'operazione che si è svolta in concomitanza con la stagione balneare dalle 21 alla mezzanotte ha visto impiegati gli uomini delle stazioni carabinieri di Potenza Picena e Porto Potenza Picena, supportati dal personale del nucleo ispettorato del lavoro di Macerata. Al centro delle attività l'ispezione di due noti stabilimenti balneari della zona. Sono stati identificati 11 lavoratori dipendenti e due addetti alla sicurezza. Gli esperti dell'ispettorato del lavoro hanno acquisito una copiosa documentazione aziendale. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare la regolarità dei rapporti di impiego e il rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Identificate 36 persone, 9 delle quali sono risultate già note alle forze dell'ordine per precedenti penali. Nel corso delle attività di perlustrazione, l'attenzione dei militari si è concentrata su un'area sospetta dove sono stati rinvenuti, abbandonati a terra, probabilmente ignoti se ne sono disfatti alla vista dei militari, 10 grammi di hashish e un bilancino di precisione. A seguito di numerose segnalazioni pervenute all'Ufficio Ambiente e Tutela del Benessere Animale e della rilevazione di diverse criticità riguardanti la presenza di felini all'interno del civico cimitero di Macerata, l'assessore all'Ambiente e Gemellaggi Deborah Pantana ha convocato un incontro pubblico che si terrà il 21 luglio presso l'aula riunioni in Piaggia della Torre 8 a Macerata alle 10. Tutti gli interessati sono invitati a partecipare.
3: Il taccuino.
4: Da domani 17 luglio al 7 agosto Piazza Mazzini a Macerata diventa un grande salotto a cielo aperto. È fuori scena la rassegna inserita nel programma Extra MOF del Macerata Opera Festival, che accompagna il pubblico nelle ore che precedono le opere con un ciclo di talk show dedicati ai grandi temi universali raccontati dall'opera. 6 gli appuntamenti, tutti ad ingresso libero. Si comincia domani alle 18 con l'appuntamento dedicato a Nabucco, Popoli e Libertà, il messaggio eterno dell'opera. Ospiti della serata: Sandro Parcaroli, sindaco di Macerata, Marco Vinco, direttore artistico del Macerata.

0: regina del blues di Detroit, Thornetta Davis, accompagnata dalla Z Blues Band. La cantante, autrice ed artista discografica indipendente ha vinto ben 30 Detroit Music Awards. Ofagna riaccende i motori del tempo. Le prime tre giornate delle feste aprono la 39esima edizione sotto il segno delle indissolubili radici del borgo. Da sabato 18 al 20 luglio il gioiello marchigiano in provincia di Ancona torna ufficialmente all'epoca dei cavalieri, delle sfide in armi e dei sapori perduti. Il sipario si alzerà nel tardo pomeriggio di sabato con l'animazione diffusa lungo la celebre scalinata del Torrione. La compagnia di Santo Macinello inaugurerà lo spazio dedicato alle famiglie con i racconti del carretto delle fiabe. Poco dopo l'attenzione si sposterà al Largo Sacramento, dove la scuola del gruppo storico Offagna darà il via alle prime evoluzioni di bandiere accompagnate dal rullo dei tamburi. La vera magia esploderà in serata con le esibizioni di giullari, artisti e menestrelli e le acrobazie dei cavalieri di Arezzo in Piazza della Contesa.
1: Lo sport.
0: Anche nell'anno che l'ha vista prendere una scelta importante, dedicarsi quasi esclusivamente alle gare del salvamento, Maria Chiara Cera del Centro Nuoto Macerata ha voluto essere presente e gareggiare al campionato italiano della Federazione Sport Sordi Italia, la manifestazione che l'ha resa a riferimento assoluto per oltre un decennio. A suon di vittorie, pur senza una preparazione specifica per il nuoto in vasca, Maria Chiara ha preso parte a due gare al Foro Italico ed è tornata sul podio. La giovane maceratese classe 1999 ha infatti acquistato un ottimo secondo posto, medaglia d'argento nella sua specialità, i 100 metri dorso. Peccato invece per i 100 stile libero, dove ha concluso subito sotto al quarto posto. Le finali nazionali di pallavolo CSI di Cava dei Tirreni si chiudono con un bilancio straordinario per la Puma Volley Macerata, che domenica scorsa è tornata nelle Marche con uno scudetto nazionale conquistato dalla squadra mista ed una prestigiosa medaglia d'argento ottenuta dalla formazione femminile. Ancora una volta la società maceratese si conferma tra le realtà più competitive del panorama nazionale CSI, capace di portare entrambe le proprie formazioni fino agli ultimi atti della manifestazione.
1: Il tempo nelle Marche.
0: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo domani tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti sudorientali, in attenuazione e in rotazione ai quadranti sudoccidentali. Mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 26-36 gradi. Il nostro GR termina qui, grazie dell'ascolto.
1: Giornale Radio Nuova.
2: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
3: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
4: Al Parco Acquatico El Dorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
3: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
4: Prenota su parcoeldorado.com. Parco Acquatico El Dorado, l'estate che i tuoi figli non dimenticheranno, ad Apiro.
5: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
6: Gli affascinanti misteri dei Carmina Burana di Karl Orff, orchestra filarmonica marchigiana diretta dal maestro Ramon Tebar, soprano Karen Gardea Zabal, tenore Rusil Gatin, baritono Grisha Martirosiano. Sferisterio di Macerata, il prossimo 7 agosto. O fortuna, velut lume.
5: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno, raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmazzo e di Fossombrone Est, in entrambe le direzioni, in provincia di Pesaro Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio 9 in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: due minuti
1: estate,
0: un libro.
2: Quando il mondo non mantiene le sue promesse, la rabbia diventa l'unica bussola. Un soldato tornato sconfitto dall'impero, una giovane che si sente tradita dal presente, due generazioni lontane un secolo ma vicine nella delusione. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi con Qualcuno da odiare di Ilaria Rossetti parliamo di come il rancore possa essere coltivato, diretto e trasformato in arma. Se anche tu scrivi libri dove il passato e presente si intrecciano in modi inquietanti, vieni a trovarci sul nostro sito. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. www.dueminutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Siamo nel 1937. Abele ha 18 anni ed è un soldato nell'impresa coloniale fascista. Il regime, per lui, rappresenta la speranza di poter aprire un suo forno e diventare panettiere come suo padre. È l'Etiopia, la terra dell'avventura e della conquista. E quando tutto finisce e si ritorna a casa sconfitti, Abele si scontra con la realtà. Il Novecento corre, bisogna stare al passo. È una freccia lanciata verso il boom economico, i supermercati che arrivano anche in provincia, la legge sul divorzio e le donne che reclamano la parità dei diritti. Il tempo passa e Abele invecchia, coltivando un astio profondo verso un mondo che non ha mantenuto nessuna delle sue promesse. La rabbia è il suo modo per sopravvivere. L'ideologia, l'unica lettura della realtà in grado di spiegargli di chi è la colpa. Così è anche per Ludovica, trentenne che si trascina in un presente faticoso, sentendosi invisibile e tradita dalle generazioni precedenti, finché non incontra Abele, ormai centenario, grazie a Idea Sociale, un gruppo neofascista che sembra prendersi cura di coloro che stanno ai margini, che sa comprendere e indirizzare il rancore, la solitudine. Ma è proprio in questo inaspettato legame che si apre una possibilità per fare i conti con se stessi, con la propria memoria e le proprie paure, e forse per mettere finalmente tutto in discussione. Di Ilaria Rossetti, Qualcuno da odiare, in libreria da Guanda.
3: E c'erano acrobati sui trampoli, danzatori, clown, un sogno.
4: Spettacoli da sogno. Torna il Val di Chienti Baskers Festival. Il 18 e 19 e il 25 e 26 luglio artisti internazionali porteranno la loro arte di strada in galleria. E quest'anno due novità, compagnie itineranti e un grande spettacolo finale. Centro commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
5: Civitanova Danza. Giovedì 16 luglio al Teatro Rossini, in anteprima nazionale, Carnaval Vivaldi. Il balletto di Roma, tra le compagnie italiane più prestigiose, porta in scena uno spettacolo visionario, tra maschere, atmosfere barocche e musiche di Vivaldi. Un viaggio tra realtà ed illusione da non perdere. Civitanova Marche, Teatro Rossini, giovedì 16 luglio, Carnaval Vivaldi. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Radio Nuova in blu.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni.

0: Marche. Infinita cultura.
1: Ben ritrovati amici e amiche di Radio Nuova in Blu dalla vostra Samuele Lautizzi per la nostra rubrica alla ricerca di eventi, spettacoli, manifestazioni del nostro territorio. Oggi con voi per portarvi indietro nel tempo. Infatti dal 18 al 25 luglio 2026 per la 39esima edizione delle sue celebri feste medievali. Parlo di Offagna, che quest'anno si prepara a fare un tuffo nel passato con l'edizione che si intitola Paese di indissolubili radici. Il suggestivo borgo marchigiano in provincia di Ancona spegnerà le luci della modernità per riaccendere i bracieri della storia, trasformando il suo centro storico e la maestosa rocca in un teatro a cielo aperto. L'evento, una delle rievocazioni storiche più suggestive e filologicamente curate delle Marche, proporrà un fitto calendario di spettacoli che animerà il centro dal tardo pomeriggio fino a notte fonda. I visitatori potranno assistere al maestoso corteggio storico e alle spettacolari evoluzioni degli sbandieratori e dei musici. Non mancheranno i duelli d'arme e le sfide tra i cavalieri ai piedi del mastio. Saranno 8 giorni di puro medioevo, dove il visitatore potrà ammirare parate storiche in costumi rigorosamente fedeli all'epoca, spettacoli di bandiere, giocoleria, rulli di tamburi e sfide in armi e gustare piatti che riportano la tradizione locale alle sue tipicità. Taverne, mercatini artigianali, musici e balli animeranno ogni angolo di Offagna. Ecco gli appuntamenti. Sabato 18 luglio si terrà la tradizionale cerimonia di apertura, curata dai 4 rioni, San Bernardino, Torrione, Croce e Sacramento. E a seguire si potranno ammirare le acrobazie dei cavalieri di Arezzo, in Piazza della Contesa. Il gruppo storico con i tamburini e gli sbandieratori accompagnerà lo svolgimento di ogni serata, facendo da cornice anche al corteo storico che sfilerà domenica 19 luglio, quando gli oltre 300 figuranti daranno mostra degli abiti della moda del basso medioevo. Lunedì 20 e martedì 21 i 4 rioni si sfideranno con l'arco e la balestra lancia il mazza frusto. Il gruppo sbandieratori sarà protagonista il mercoledì con lo spettacolo Notre Dame oltre le vetrate e il gruppo tamburini animerà la piazza il venerdì con la narrazione del leggendario ratto delle Sabine. Giovedì 23 luglio tornerà il fastoso banchetto in onore del rione vincitore della disfida in armi, mentre venerdì 24 a mezzanotte si ballerà al ritmo dei tamburi degli Arcana Culto. Sabato 25 ci sarà la prestigiosa investitura di 4 nuovi cavalieri, personalità del mondo della medicina, dell'ingegneria e della cultura, mentre i mercenari d'Oriente accompagneranno il pubblico con lo spettacolo Pandora. A mezzanotte per quest'ultima serata il cielo di Offagna brillerà con i giochi pirotecnici sulla rocca, quindi un appuntamento da non perdere. E con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento.

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
1: Il prossimo 19 luglio allo Sferisterio di Macerata andrà in scena Il Trovatore, grande titolo della trilogia popolare verdiana. L'allestimento del Macerata Opera Festival porta la firma del regista spagnolo Francisco Negrín e il cast sarà composto da star internazionali come Piero Pretti nel ruolo di Manrico, Marta Torbidoni in quello di Leonora, Franco Vassallo Conte di Luna e, al suo debutto in Italia, Sofia Petrovic nel ruolo della zingara Azucena. 19 luglio, Sferisterio, Il Trovatore.
0: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
2: Dal 16 luglio al 1 agosto torna il Camerino Festival. La 40esima rassegna internazionale di musica porta in città grandi interpreti, luoghi suggestivi e un programma che attraversa classica, jazz e musica da camera. Da Monica Zhang al Trio Concept, da Mirabassi di Modugno Balducci ad Antoine Boyer e Kior Kim, fino al gran finale con Paolo Fresu e Rita Marco Tulli. Camerino Festival, vivi la tua estate in musica. Info su camerinofestival.com. Biglietti su ciaotickets.com. Civitanova Danza. Giovedì 16 luglio al Teatro Rossini, in anteprima nazionale, Carnaval Vivaldi. Il balletto di Roma, tra le compagnie italiane più prestigiose, porta in scena uno spettacolo visionario, tra maschere, atmosfere barocche e musiche di Vivaldi. Un viaggio tra realtà ed illusione da non perdere. Civitanova Marche, Teatro Rossini, giovedì 16 luglio, Carnaval Vivaldi. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali. Informazione locale e soprattutto un focus dedicato alla Camera di Commercio e al contributo, l'investimento di 50.000 euro a sostegno dell'Arena Sferisterio, del Macerata Opera Festival. Siamo proprio lì per l'inizio di questa 62esima edizione che partirà domani, venerdì 17 luglio, e questi 50.000 euro a sostegno del MOF sono il contributo che la Camera di Commercio delle Marche destina appunto all'associazione Arena Sferisterio attraverso il fondo Art Bonus, istituito per il 2026 a favore dei principali attrattori culturali della regione. Noi vi presentiamo subito le interviste realizzate dalla nostra Maria Moretti ieri nel corso della conferenza stampa in cui è stato analizzato l'argomento. Cominciamo con il sindaco di Macerata, Sandro Parcaroli, a seguire il sovrintendente allo Sferisterio, Laura Chiatti, e il presidente della Camera di Commercio delle Marche, Gino Sabatini.
5: Noi puntiamo in una città che punta sulla cultura, perché sapete benissimo quanto è importante la cultura per Macerata, no? Poi la cultura, un euro investito in cultura si dice sempre che porta due euro, un euro e mezzo di PIL che aumenta, no? E quindi qui con tutto quello che facciamo nella cultura lavorano tutti gli alberghi, lavorano i bar, i ristoranti, lavora un po' tutta la città che ha bisogno di questo aiuto culturale che noi diamo, come amministrazione diamo a una città che ha le basi nella cultura, no? All'Arena Sferisterio sta diventando un monumento nazionale, un'arena importantissima dove arrivano, quest'anno abbiamo un aumento dei biglietti notevole, soprattutto da stranieri che vengono, quindi vuol dire che sta prendendo sempre più campo e sempre la stagione del MOF sta diventando sempre più importante. Purtroppo lo Sferisterio è una stagione estiva, quella è una limitazione che abbiamo, però già da giugno che arrivano con il MOF, con lo Sferisterio per i bambini, e lì sono venuti 16.000 persone come l'anno scorso, portando, e poi c'è musicultura, poi stiamo continuando con il MOF e poi ci sono Open Life, sono una decina di cantanti famosi che riempiranno lo Sferisterio, ma riempiranno la città.
6: La Camera Camera di Commercio è un ente di cui siamo onorati di avere a fianco, di avere il sostegno, un sostegno che quest'anno è un art bonus, quindi un sostegno che va anche nella direzione della defiscalizzazione e quindi a vantaggio non solo dello Sferisterio ma anche dell'ente che eroga questo contributo, che sicuramente sarà messo a frutto per il territorio ma a vantaggio di un'iniziativa che ha un respiro internazionale. Siamo fieri che questa collaborazione possa continuare nel tempo, perché è fondamentale che il sostegno da parte degli enti che vivono da protagonisti la nostra regione sia corale e sia non estemporaneo ma negli anni un partenariato che ci vede insieme in una sfida progettuale, in una sfida culturale che insieme affrontiamo e condividiamo. Quindi siamo davvero contenti e anche emozionati, perché domani abbiamo la nostra prima. È un riconoscimento importante che credo possa fare anche da luce per altre realtà e proprio possa smentire il fatto che la cultura sia, diciamo, la Cenerentola di tutte le arti, ma sia un invece campo che può dare valore al territorio, può dare un indotto importante e può davvero concorrere all'economia del territorio. A volte lo diciamo senza crederci, invece in realtà noi vorremmo dimostrare, e lo facciamo con i fatti, cioè con i numeri, che questo avviene. Lo vediamo nelle maestranze coinvolte, che sono oltre 500, nelle 20.000 giornate lavorative erogate, e lo vediamo nel fatto che la Camera di Commercio, insieme ad altri enti privati ad esempio, sostiene, insieme ovviamente al sostegno pubblico, lo Sferisterio. Il 48% del nostro PIL deriva da un autofinanziamento, quindi gli incassi biglietteria da un lato e i sostegni da parte dei privati o da enti che non siano pubblici concorrono a un bilancio che è oltre 5 milioni di euro. Questo per noi è fondamentale. La Camera di Commercio davvero quest'anno svolge un ruolo importante e cruciale. Siamo davvero orgogliosi di questo riconoscimento.
7: Cosa vi aspettate da questa stagione che sta per iniziare? Ci siamo?
6: Beh, è una stagione che intanto ci sta dando dei risultati già oggi, perché la biglietteria ha dei numeri importanti. Abbiamo i Carmina Burana già in sold out e il Barbie di Siviglia che è molto vicino al sold out. Comunque anche gli altri titoli stanno andando bene, il Nabucco chiaramente suscita molto interesse, molta curiosità, è un allestimento che credo ci darà tanto impatto scenico anche grazie alle luci e anche poesia. Quindi credo che porteremo a casa una bella emozione che da un lato la cornice dello Sferisterio ci regala anche nella sua natura spoglia, ma poi con degli allestimenti che restituiscono e concorrono a esaltarne l'eccezionalità, davvero siamo orgogliosi di poter concorrere a regalare delle emozioni al territorio ma anche a tutti coloro che si apprestano a venire allo Sferisterio.

0: commercio o dell'artigianato artistico, anche le strutture ricettive, la possibilità di avere un incremento economico in quel periodo che gli eventi vengono portati avanti. Ecco perché lo Sferisterio a pieno titolo entra su questo, proprio i dati che stiamo analizzando questa mattina danno dei dati importantissimi e positivi anche dallo scorso anno con le presenze che ci sono state. Quest'anno sì, ci sono già dei sold out su alcune serate e come Camera di Commercio abbiamo pensato che poterli sostenere anche utilizzando una leva che ci dà la possibilità di poter essere presenti in un'attività che indirettamente aiuta il sistema delle imprese sui territori dove ci sono queste manifestazioni, al fatto sì che potevamo dare delle risorse importanti, sono 50.000 euro che non vengono tolte dagli altri tipi di finanziamento che diamo al settore della manifattura e degli altri, perché entra pienamente in una valorizzazione del nostro territorio a livello culturale, a livello diciamo storico, paesaggistico e non gastronomico, anche per tutte quelle attività che lavorano e quelle persone che lavorano all'interno del mondo dello spettacolo in questo caso, oppure di quelli che sono i cameraman, tutti i ragazzi che organizzano le varie scene. Perciò ecco, sono tantissime persone che vivono all'interno di questi eventi e come Camera di Commercio pensavamo di essere al fianco dell'amministrazione Parcheroli, della dottoressa Chiatti per quanto riguarda l'associazione Sferisterio, e poter essere con loro attivi per aiutare le attività del maceratese, in questo caso della provincia di Macerata, per tutte quelle che sono le attività collaterali all'evento vero e proprio dello Sferisterio.
1: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

mi dirai quanti amori porterai, le vendemmie che farò.

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
1: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23esimo 8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Civitanova Danza. Giovedì 16 luglio al Teatro Rossini, in anteprima nazionale, Carnaval Vivaldi. Il balletto di Roma, tra le compagnie italiane più prestigiose, porta in scena uno spettacolo visionario, tra maschere, atmosfere barocche e musiche di Vivaldi. Un viaggio tra realtà ed illusione da non perdere. Civitanova Marche, Teatro Rossini, giovedì 16 luglio, Carnaval Vivaldi. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
3: Terme Santa Lucia Tolentino.
4: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
5: Dalle acque, un aiuto al benessere.
6: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
5: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
2: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online, inizia qui.unimc.it.
7: E c'erano acrobati sui trampoli, danzatori, clown. Un sogno.
8: Spettacoli da sogno.
9: Torna il Val di Chienti Baskers Festival. Il 18 e 19 e il 25 e 26 luglio artisti internazionali porteranno la loro arte di strada in galleria. E quest'anno due novità, compagnie itineranti e un grande spettacolo finale. Centro commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
10: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
11: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96,9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

questa notte calda di ottobre, apriti cuore, non stare lì in silenzio, senza dir niente. Non ti sento, non ti sento, da troppo tempo non ti sento, e ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore, con i falsi sorrisi e le vuote parole, ho perfino pensato in questa notte di ottobre.

Potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

www.radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Giornale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in blu, l'informazione in prima.

democrazia. Tu cittadino di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Benvenuti a questa edizione del GR. Domani ci sarà l'atteso debutto del 62esimo Macerata Opera Festival allo Sferisterio. C'è molta attesa per il nuovo allestimento del Nabucco, di cui abbiamo parlato molto in questi giorni, ma sarà un intero fine settimana di grande opera. Sabato 18 luglio torna infatti allo Sferisterio la lodata produzione de Il Barbiere di Siviglia, firmata nel 2022 dal premio Abbiati 2026 Daniele Menghini, con la direzione musicale di Jacopo Brusa, già apprezzato come bacchetta rossiniana al ROF. Sul palco dello Sferisterio un cast di specialisti del repertorio rossiniano e una eccellente rivelazione nei panni del protagonista Figaro, il giovane baritono armeno Grisha Martirosyan, tra i vincitori della recente edizione del celebre concorso Operalia di Placido Domingo, e con alle spalle debutti importanti come Salisburgo e Royal Opera House di Londra. Bartolo sarà l'ottimo baritono Marco Filippo Romano, il basso Riccardo Fassi tornerà a Macerata nei panni di Don Basilio, debutterà invece sul palco dello Sferisterio la giovane Giulia Mazzola come Berta, altra nuova voce nel ruolo di Fiorello, e il giovane baritono Valerio Morelli. E a proposito di Macerata Opera Festival, arriva un importante contributo dalla Camera di Commercio, come ci spiega Maria Moretti in questo servizio.
4: La Camera di Commercio delle Marche ha destinato 50.000 euro al Macerata Opera Festival 2026 attraverso il fondo Art Bonus a sostegno dell'associazione Arena Sferisterio. L'iniziativa è stata presentata nella sede maceratese della Camera di Commercio, dove sono intervenuti il presidente Gino Sabatini, il sindaco e presidente dell'associazione Arena Sferisterio Sandro Parcaroli, il direttore artistico Marco Vinco e la sovrintendente Lucia Chiatti. Il contributo rientra in un finanziamento complessivo di 150.000 euro destinato ai principali attrattori culturali della regione, oltre al MOF, il Rossini Opera Festival e il Teatro delle Muse di Ancona. L'obiettivo è sostenere il festival, in programma dal 17 luglio al 9 agosto, per valorizzare cultura, turismo, commercio e servizi innovativi. Ascoltiamo il presidente della Camera di Commercio delle Marche, Gino Sabatini.
5: Abbiamo avuto la possibilità di utilizzare una forma di finanziamento per degli eventi importanti che hanno una ricaduta sia sul territorio ma anche internazionali, perciò la scelta è stata fatta più che altro su quegli eventi che hanno una connotazione nazionale o internazionale, che danno la possibilità per un territorio a tante attività micro piccole della ristorazione, come dell'abbigliamento, del commercio o dell'artigianato artistico, anche le strutture ricettive, possibilità di avere un incremento economico in quel periodo che gli eventi vengono portati avanti. Ecco perché lo Sferisterio a pieno titolo entra su questo, proprio della manifattura e degli altri, perché entra pienamente in una valorizzazione del nostro territorio a livello culturale, a livello diciamo storico, paesaggistico, enogastronomico, anche per tutte quelle attività che lavorano e quelle persone che lavorano all'interno del mondo dello spettacolo.
3: Decine di interventi ieri sera a causa del vento e della grandine che si sono abbattuti nel maceratese. Dalle 22 vigili del fuoco hanno dovuto far fronte a diverse situazioni di pericolo per piante cadute e rami spezzati finiti sulle strade. In particolare nel territorio di Corridonia, Petriolo e poi Sarnano e Zannatoglia, San Ginesio, dove la grandine ha causato danni alle macchine in sosta e alle colture. Si è conclusa con una denuncia a piede libero, il ritiro immediato l'acquisto della patente, il sequestro del veicolo, la notte brava di un 35enne residente a Treia. L'accusa di guida è stato di ebbrezza. L'episodio è avvenuto l'altra notte proprio a Treia. I militari sono intervenuti d'urgenza a seguito della segnalazione di un sinistro stradale. Il 35enne alla guida della sua Renault aveva perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Fortunatamente nell'incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli e l'uomo non ha riportato ferite. Sottoposto al test dell'etilometro, il guidatore ha fatto registrare un tasso alcolemico pari a 1,78 grammi per litro, un valore quasi 4 volte superiore al limite massimo consentito dalla legge, che fa scattare le sanzioni penali più severe previste dal codice della strada.
4: La Regione ha stanziato 1,2 milioni di euro per il progetto Marche Sicure, destinato a sostenere la sicurezza dei cittadini dei comuni marchigiani. Il finanziamento rientra nel programma operativo complementare Marche 2014-2020, che servirà in particolare per l'installazione di sistemi avanzati per la sicurezza integrata nei territori e nei siti di maggiore interesse turistico e culturale. Il Presidente della Regione Francesco Acquaroli e l'Assessore allo Sviluppo Economico Giacomo Bugaro evidenziano come l'iniziativa punti a rafforzare la prevenzione e il controllo del territorio, sostenendo gli enti locali con strumenti innovativi e rendendo le Marche una regione più sicura, accogliente e attrattiva. Le risorse saranno immediatamente disponibili, consentendo ai comuni di investire nei luoghi di maggiore interesse turistico e culturale.
3: Serata di intensi controlli sul litorale di Porto Potenza Picena. L'operazione, che si è svolta in concomitanza con la stagione balneare dalle 21 alla mezzanotte, ha visto impiegati gli uomini delle stazioni carabinieri di Potenza Picena e Porto Potenza Picena, supportati dal personale del nucleo ispettorato del lavoro di Macerata. Al centro delle attività l'ispezione di due noti stabilimenti balneari della zona. Sono stati identificati 11 lavoratori dipendenti e due addetti alla sicurezza. Gli esperti dell'Ispettorato del Lavoro hanno acquisito una copiosa documentazione aziendale. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare la regolarità dei rapporti di impiego e il rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Identificate 36 persone, 9 delle quali sono risultate già note alle forze dell'ordine per precedenti penali. Nel corso delle attività di perlustrazione, l'attenzione dei militari si è concentrata su un'area sospetta, dove sono stati rinvenuti, abbandonati a terra, probabilmente ignoti, se ne sono disfatti alla vista dei militari, 10 grammi di hashish e un bilancino di precisione. A seguito di numerose segnalazioni pervenute all'Ufficio Ambiente e Tutela del Benessere Animale e della rilevazione di diverse criticità riguardanti la presenza di felini all'interno del civico cimitero di Macerata, l'assessore all'ambiente e gemellaggi Deborah Pantana ha convocato un incontro pubblico che si terrà il 21 luglio presso l'aula riunioni in Piaggia della Torre 8 a Macerata alle 10. Tutti gli interessati sono invitati a partecipare.
2: Il taccuino.
3: Da domani 17 luglio al 7 agosto Piazza Mazzini a Macerata diventa un grande salotto a cielo aperto. È fuori scena la rassegna inserita nel programma Extra MOF del Macerata Opera Festival, che accompagna il pubblico nelle ore che precedono le opere con un ciclo di talk show dedicati ai grandi temi universali raccontati dall'opera. 6 gli appuntamenti, tutti ad ingresso libero. Si comincia domani alle 18 con l'appuntamento dedicato a Nabucco, Popoli e Libertà, il messaggio eterno dell'opera. Ospiti della serata: Sandro Parcaroli, sindaco di Macerata, Marco Vinco, direttore artistico del Macerata Opera Festival, Michele Pirani, attore, regista, cantante e divulgatore teatrale e musicale, insieme allo special guest Saverio Marconi, attore, regista e fondatore della Compagnia dell'Arancia. A condurre il talk la giornalista Alessandra Pierini. San Severino Marche ospita nel magnifico scenario di Castello al Monte, sotto la Torre degli Smeducci, 4 serate con artisti internazionali e marchigiani nell'ambito del San Severino Blues Marche Festival. Si apre stasera alle 21:15 con la regina del blues di Detroit, Tornetta Davis, accompagnata dalla Z Blues Band. La cantante, autrice ed artista discografica indipendente ha vinto ben 30 Detroit Music Awards. Ofagna riaccende i motori del tempo. Le prime tre giornate delle feste aprono la 39esima edizione sotto il segno delle indissolubili radici del borgo. Da sabato 18 al 20 luglio il gioiello marchigiano in provincia di Ancona torna ufficialmente all'epoca dei cavalieri, delle sfide in armi e dei sapori perduti. Il sipario si alzerà nel tardo pomeriggio di sabato con l'animazione diffusa lungo la celebre scalinata del Torrione. La compagnia di Santo Macinello inaugurerà lo spazio dedicato alle famiglie con i racconti del carretto delle fiabe. Poco dopo l'attenzione si sposterà al Largo Sacramento, dove la scuola del gruppo storico Offagna darà il via alle prime evoluzioni di bandiere accompagnate dal rullo dei tamburi. La vera magia esploderà in serata con le esibizioni di giullari, artisti e menestrelli e le acrobazie dei cavalieri di Arezzo in Piazza della Contesa.
2: Lo sport.
3: Anche nell'anno che l'ha vista prendere una scelta importante, dedicarsi quasi esclusivamente alle gare del salvamento, Maria Chiara Cera del Centro Nuoto Macerata ha voluto essere presente e gareggiare al campionato italiano della Federazione Sport Sordi Italia, la manifestazione che l'ha resa a riferimento assoluto per oltre un decennio. A suon di vittorie, pur senza una preparazione specifica per il nuoto in vasca, Maria Chiara ha preso parte a due gare al Foro Italico ed è tornata sul podio. La giovane maceratese classe 1999 ha infatti acquistato un ottimo secondo posto, medaglia d'argento nella sua specialità, i 100 metri dorso. Peccato invece per i 100 stile libero, dove ha concluso subito sotto al quarto posto. Le finali nazionali di pallavolo CSI di Cava dei Tirreni si chiudono con un bilancio straordinario per la Puma Volley Macerata, che domenica scorsa è tornata nelle Marche con uno scudetto nazionale conquistato dalla squadra mista ed una prestigiosa medaglia d'argento ottenuta dalla formazione femminile. Ancora una volta la società maceratese si conferma tra le realtà più competitive del panorama nazionale CSI, capace di portare entrambe le proprie formazioni fino agli ultimi atti della manifestazione.
2: Il tempo nelle Marche.
3: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo domani tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti sudorientali, in attenuazione e in rotazione ai quadranti sudoccidentali. Mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 26-36 gradi. Il nostro GR termina qui, grazie dell'ascolto.
2: Giornale Radio Nuova.
1: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: amici, cari amici, eccoci qua, siete pronti? Andiamo tutti a Tolentino.
1: Buongiorno, siamo ecco. Sì, in diretta radiofonica da Macerata a Tolentino, ma consiglio questo percorso di farlo in macchina con l'aria condizionata.
0: Ecco, vedi, bravissima.
1: Allora, la puntata di oggi, Nazareno, è una puntata molto, molto impegnativa.
0: Oh là là, dove andiamo?
1: Esatto, per chi è devoto come noi alla Madonna.
0: Alla Madonna, oh, salutiamo la Madonna con noi anche oggi, bello.
1: Perché? Perché oggi è la Madonna del Carmelo.
0: Bello, bello.
1: E noi a Tolentino, e noi l'abbiamo detto tante volte, non ci facciamo mancare nulla, abbiamo anche il monastero delle monache, appunto, carmelitane.
0: Ah, dici due cose su questo, dai.
1: No, oggi dico molto su questo, almeno quello che bravo, posso ottimo. Essere in grado di dire in maniera possibilmente corretta e aiutandomi come sempre anche da letture e spunti ovviamente di sacerdoti, e oggi metteremo in gioco anche San Giovanni Paolo II. Allora, questa mattina alle 7:30, come tradizione, mi sono recata presso la chiesetta delle monache carmelitane, carinissime, dolcissime, con il loro canto che veramente, cioè io quando sono lì non canto, le ascolto, perché veramente, Nazareno, ascoltare la loro voce così dolce, così serena, così, posso dirlo, oso anche questo termine, beata, ti fa arrivare al cuore una pace che con il canto che ascoltiamo, spesso molto sgraziato, non arriva ai sensi.
0: Hai ragione, oggi si vengono sempre bum bum bum bum bum bri bum bum bambara bibi bim bim bamba.
1: Esatto.
0: Ecco, insomma, noi vorremmo quello che le suore ci dicono.
1: Allora, la celebrazione è stata officiata da un carmelitano con il quale poi, terminata la funzione, ho avuto la possibilità di scambiare due parole e che avrà molto piacere di essere intervistato qui a Radio Nuova, ma non subito, perché lui è imminente, appunto, la sua partenza per la Spagna, e poi diremo anche perché andrà in Spagna, sarà una permanenza di circa un anno. Però ha dato con molta gioia questa disponibilità ad essere intervistato, contattato, e quindi per Radio Nuova si arricchisce anche di una figura importante, di un carmelitano colto, perché l'ho ascoltato, preparato, ma soprattutto avvertito veramente, Nazareno, una grande spiritualità. Poi vi dirò alcune parole come sono state da lui commentate, e come anche per me è stata una sorpresa scoprire quanto siamo ancora ignoranti nella parola del Signore.
0: Dopo dove va lui c'è stato il Papa, quindi è una cosa, poco fa c'è stato il Papa.
1: Comunque l'evangelizzazione, no, è questa, cioè recarci dove siamo chiamati ad andare e cercare di fare il meglio per quello appunto in cui crediamo e per il quale abbiamo anche una responsabilità enorme, no? Perché noi sappiamo che rivestirci, indossare l'abito, no? Significa appunto donare tutto noi stessi ed essere credibili in quello che noi facciamo e in quello che diciamo.
0: Ecco, noi dobbiamo dire che tanti lo fanno, solo che sì, oggi non si fanno sentire e non vogliono farlo sentire. Quindi anche radio e tutte le altre cose, ecco, fate qualcosa, dite qualcosa. Va bene.
1: Allora, andiamo ad oggi. Intanto chi come me ha avuto il desiderio, io dico la sete della parola, perché il desiderio è una parola, io la sento ancora carnale, invece la sete è qualcosa di cui non puoi fare a meno, perché l'acqua è parte del nostro corpo, è la parte essenziale del nostro corpo, quindi chi ha sete di Dio e della parola e tutte le mattine ascolta, no? La commemorazione, come viene definita solenne della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo oggi ci presenta due letture, possiamo dire, importanti. La prima è tratta dal Libro dei Re e l'altra, intorno alla quale poi farò un discorso riportandomi a quanto ascoltato e scritto da padre Gabriele Murra dal Vangelo secondo Giovanni. Allora, io però prima di commentarlo vorrei leggerlo, perché queste letture tra l'altro sono anche molto brevi e ascoltandole è più comprensibile poi il commento, no? Come è mia consuetudine fare. Allora, la prima lettura ci parla di Elia, il profeta Elia, che pregò sul Monte Carmelo e il cielo diede la pioggia, quella che oggi noi invochiamo tanto, ma vorremmo una pioggia normale.
0: Dai, ieri sera un po' l'abbiamo sentita.
1: Sì, ma una pioggia un po' catastrofica, no? Sì. Allora, dal primo Libro dei Re, Elia si recò alla cima del Carmelo. Gettatosi a terra, pose la faccia tra le proprie ginocchia. Quindi disse al suo ragazzo: vieni qui, guarda verso il mare. Quegli andò, guardò e disse: non c'è nulla. Elia disse: tornaci ancora per 7 volte. La settima volta riferì: ecco una nuvoletta come una mano d'uomo sale dal mare. Elia gli disse: va a dire ad Acab, attacca i cavalli al carro e scendi, perché non ti sorprenda la pioggia. Subito il cielo si oscurò per le nubi e per il vento. La pioggia cadde a dirotto. Allora, questo brano, come ci è stato commentato appunto dal carmelitano padre Gabriele, e credo che sia la persona più appropriata, no? Parlandoci proprio di Elia, che è stato il fondatore dell'ordine carmelitano. Poi dopo parleremo.
0: Sì, infatti, cos'è il carmelitano? Perché tanti non lo sanno.
1: Esatto,
0: cos'è.
1: No, ma ne parleremo. Intanto commentiamo questo brano, perché poi ci riallacciamo alla nascita dell'ordine carmelitano e a tutto quello che poi viviamo fino ad oggi. E quindi qui che diciamo? Che Elia, nel Monte Carmelo, che si trova in Palestina, pregava affinché venisse la pioggia, perché appunto la terra era arsa dal sole e la gente moriva di fame. Noi sappiamo perfettamente che senza la pioggia, senza l'acqua, non si mangia,
0: ecco.
1: Esatto. Ma ci sono come sempre qui dei significati, dei simboli. Chiamò questo ragazzo probabilmente, dice, sarà stato un suo servitore, e gli disse di andare a guardare il mare. Qui ovviamente si parla del nostro Mar Mediterraneo. E lui gli disse, visto che tornava sempre con notizie non positive, disse: ritorna e ritorna per 7 volte. Ma 7 volte che cosa significa? Noi sappiamo che i numeri biblici sono numeri simbolici ancora. Richiama praticamente 7 volte, significa ritornaci tante volte, tutte le volte, fino a quando non arrivi poi al risultato. Ma questo che cosa sta a significare per noi? Che noi non dobbiamo mai mollare. Quindi la nostra preghiera, la nostra forza, la nostra fede deve essere una fede forte, una fede perseverante, una fede insistente.

0: Ma questa lettura dal libro dei re, che cosa ci vuole significare? Riporto sempre gli appunti che ho preso questa mattina ascoltando Padre Gabriele, che c'è sì una nuvoletta all'orizzonte, ma questa nuvoletta per noi è anche la presenza di Maria, perché al Monte Carmelo ad Elia è apparsa Maria attraverso la nuvoletta. Quindi noi dobbiamo, e queste ripeto sono le parole di Padre Gabriele, saper cogliere i piccoli segni della nostra vita.
1: Eh sì, questo è bellissimo. Cerchiamo sempre di Maria, ecco, Maria, parliamoci, ci ascolta.
0: Poi, commentando il Vangelo, altro commento che, come ho già detto poco fa, mi ha lasciato basita, perché veramente non sapevo di questa traduzione. Intanto lo leggo dal Vangelo secondo Giovanni. In quell'ora stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Allora, il commento che più mi ha lasciato veramente stupita, e sottolineo per la mia mancata conoscenza, e qui è veramente importante conoscere le lingue antiche, soprattutto il greco, perché è la lingua che noi sappiamo con la quale è stato scritto anche il Vangelo, che poi è stato, e la Bibbia, che poi sono stati tradotti. Il primo traduttore ufficiale è stato San Girolamo, no? Dottore della Chiesa, che ha permesso la traduzione dal greco al latino. Intanto qui il Vangelo ci presenta un dramma, il dramma della croce. Noi sappiamo, Nazareno, che i brani scelti nelle nostre funzioni religiose, quindi nella messa, quindi tra il Vecchio e il Nuovo Testamento, sono stati collocati con un filologico, e il filologico che lega Elia, profeta del Monte Carmelo, l'apparizione di Maria e la necessità della pioggia, altrimenti il popolo sarebbe morto di stenti, e la croce, Gesù che muore per noi, ma che allo stesso tempo ci dà la vita. Come ce la dà questa vita? Consegnando il suo discepolo amato Giovanni alla madre, a Maria, che è la madre di tutti noi. Ma cosa gli dice? Da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Io te l'affido, portala nella tua casa. Ma in greco, e questa è una cosa che non sapevo, Nazareno, ascoltate bene, la casa è sinonimo di economia, ma anche di cose, e noi sappiamo che all'interno della casa ci sono tante cose. E qual è la stanza storica nella quale tutti stavano, ma ancora oggi stanno, no? È la cucina, perché nella cucina soprattutto, insomma, una donna, almeno all'epoca, trascorreva molto tempo per preparare il cibo da dare a tutta la famiglia. Quindi è impropria la traduzione «e da quel momento il discepolo la prese nella sua casa», perché nella traduzione greca è «la prese tra le cose», «la prese tra le sue cose».
1: Tra le sue cose?
0: E «cose» si intende anche la tradizione della Chiesa.
1: Ah, della Chiesa, ecco.
0: Quindi noi, quando parliamo di unità della Chiesa di Dio, no? Il bellissimo canto Chiesa di Dio, no? Significa la Chiesa nella sua unità, nella sua tradizione, quindi dalle origini che noi conosciamo, no? Attraverso i profeti, fino all'eternità.
1: Ecco, io voglio dire una cosa che tu forse dirai, ma queste cose qui, no, che sono molto importanti, che tu ce ne stai dicendo, però per tante persone dice: ma sì, ma sono un po', non riesco a capirle, cioè come sono scritte, no?
0: Allora, io poi dopo ho avuto modo di parlarci un attimo con Padre Gabriele, perché io, sai, Nazareno, sono

0: qualche volta logorroica, però se devo trovare la sintesi, il buon Dio mi ha dato anche questo dono, la trovo.
1: E te pare poco.
0: Io ho sintetizzato a lui e lui mi ha guardato colpito da questa mia sintesi, quindi lo farò forse anche lui, come sta facendo riflettere me e tutti noi che siamo qui in diretta. Ho detto, quindi se Maria è tra le sue cose, quindi tra le nostre cose, Maria che cosa rappresenta? L'umiltà del vivere quotidiano, quindi in ogni cosa della nostra vita. Ma Maria rappresenta l'umiltà, e questo gli ho detto, con la U maiuscola. Quindi per noi è un riferimento nell'umiltà per diventare umile grandemente, tanto quanto lei.
1: Vedi, questo
0: e lui
1: è bello.
0: Ottima sintesi.
1: No, è importante, però io ogni tanto mi viene questa cosa, no? Cioè, non tutti leggendo questa cosa le capiscono, no? Bisogna farle forse un po' anche più che farle un po' tutti, cioè, con semplicità.
0: Esatto,
1: ecco.
0: Difatti cosa ho apprezzato in Padre Gabriele, glielo ho detto io sono tantissimi anni che ascolto la parola, seguo cammini, catechesi, anche di grandi teologi, no? Poi essendo di Tolentino dico, noi abbiamo anche una grande tradizione agostiniana, quindi noi sappiamo che gli agostiniani proprio per la regola, oltre che per la tradizione, devono essere persone formate nella parola, e per formarsi noi sappiamo ancora una volta che dobbiamo essere persone che studiano in profondità. Però dico, lei ha un dono grande che ho scoperto, oltre ad essere una persona che parla in maniera molto profonda, riesce però a esprimere con chiarezza e arrivare ad una spiritualità veramente profonda, e non è da tutti. E difatti lui, in maniera molto semplice, modesta, perché quando si è grandi si è sempre modesti, mi ha detto, veramente mi hanno detto che ho una grande capacità di comunicazione, questo è un dono grandissimo, e per questo, e lì mi ha detto, io sarò adesso mandato in Spagna. Saper comunicare è importante, e bisogna anche precisare che cosa significa saper comunicare, Nazareno, visto che noi facciamo comunicazione, e qui tra virgolette non è un vanto quello che sto per dirvi. Recentemente ho incontrato un mio collega e mi ha detto che per caso in macchina si è fermato perché ha detto, questa mi sembra la voce di Vania. Lui non sapeva che io collaboravo.
1: Ma ti conoscono tutti, ti conoscono.
0: No, beh, tutti. Si è fermato ad ascoltarmi. Lui è credente, ma come la maggior parte dei credenti, sì, va alla messa la domenica, però non è la persona che recita il rosario, che dice le Ave Marie quotidiane, insomma, diciamo che è un credente, come diceva Padre Francesco, un po' tiepido. E quando, così per un motivo giuridico, mi sono trovata nel suo studio, mi ha detto, sai Vania, dice, io non pensavo che tu eri così bravuccia, no? Mi ha fatto sta battuta simpatica, a cosa alludi? E dice, sai, mi sono trovata ad ascoltarti, e attraverso te, dice, mi sono anche fermato perché ho notato che tu ti sforzi, ma lo fai con naturalezza, senza fatica, a far capire anche cose complesse, come lo sono per me che non sono uno studioso, in maniera chiara e raggiungibile. E l'ho guardato e ho detto, beh, io ti ringrazio. No, ha detto Vania, è importante, dice, perché normalmente, anche lui mi ha detto, io vado in chiesa, ha detto, ascolto tante volte le omelie, però sai Vania, ha detto, chi è nel contesto le capisce, ma chi come me non è un praticante di quelli, insomma, ferventi, ha detto, io sì, ho ascoltato, ma poi non mi rimane niente.
1: Quello è il fatto.
0: Esatto, quello che dicevi pure tu poco fa. Allora io ogni volta
1: sono
0: che
1: tanti, posso... sono più tanti quelli che non quelli che sono.
0: Allora io, Nazareno, e questa mattina mi commuovo con quei 5 minuti, 8 minuti che lui ha parlato, ho avuto una grande scuola. Perché ancora una volta ho capito, e anche qui sottolineo da figlia di insegnante, quanto è importante pensare sempre che stiamo di fronte a dei bambini assetati di conoscenza, ma che proprio perché sono vuoti di conoscenza hanno bisogno di sapere attraverso un linguaggio semplice, chiaro. E io mi sforzo di farlo questo.
1: Brava,
0: non so,
1: brava.
0: Se sempre ci riesco.
1: Tu in questa trasmissione lo fai bene, fallo ancora più bene.
0: Ecco. Mi sforzo di farlo perché? Perché io ci tengo. Intanto Nazareno, perché lo ripetiamo sempre, noi abbiamo una grande responsabilità come comunicatori, soprattutto come comunicatori della parola del Signore.
1: Eh sì, proprio così. Quindi dobbiamo farla capire bene. Ecco,
0: esatto, poi, e qui entriamo in gioco in tutto quello che rappresenta anche la Madonna del Carmelo con la figura di Maria. E io appena nomino Maria mi si rompe la voce, perché da donna...
1: Senti, scusa un attimo.
0: Mi emoziono, sì.
1: Posso dirti una cosa veloce? È venuta la Madonna, dimmelo. Di che devono appunto capire quello che noi diciamo. Ecco, questo è il punto, altrimenti se no non va bene.
0: Sì, perché poi come donna, quando noi pensiamo all'umiltà divina di Maria, siamo veramente delle persone piccolissime, e noi sappiamo che lei ci ama, però proprio perché ci ama tanto noi dobbiamo essere degne del suo amore.
1: Esatto.
0: E riconoscibili.
1: Esatto, questo è
0: il suo amore. Allora guarda Nazareno, prima di passare a tutto quello che possiamo dire sulla figura della Madonna del Carmelo, io direi che sia opportuno intanto inserire uno dei brani. Ne ho scelti diversi, brevi. Partiamo con uno di questi, tanto sono tutti dedicati alla Madonna del Carmelo, e poi vabbè, lo stacco pubblicitario e riprendiamo.
1: Benissimo, ascoltiamo allora.

0: Radio Nuova Macerata con allora, Vania, siamo... bellissima quello che ci hai fatto sentire prima, Vania.
1: Siamo, sì, poi abbiamo il prossimo Giola, se già lo predispone, è Fiore del Carmelo. Allora, per ritornare appunto a questa importante solennità della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, dicevamo prima, dobbiamo un po' conoscerne la storia, cioè questa non è una finzione, questa è una realtà.
0: Giusto.
1: Intanto l'ordine carmelitano, qui leggo, nacque in Palestina sul Monte Carmelo alla fine del XII secolo. L'ispirazione si deve a un gruppo di pellegrini ed ex crociati che, ritirandosi in solitudine, scelsero di vivere un'esistenza eremitica ispirata appunto al profeta Elia. E qui leggo da un'altra parte, dice: la Sacra Scrittura esalta la bellezza del Monte Carmelo, là dove il profeta Elia, ardente di zelo, difendeva la purezza della fede di Israele nel Dio vivente. In quei luoghi, all'inizio del XIII secolo, ebbe giuridicamente origine l'ordine carmelitano, sotto il titolo di Santa Maria del Monte Carmelo.
0: Santa Maria, di bellissima questa.
1: Del Monte Carmelo. Su questa montagna, e questo è il valore della montagna, vedi, noi ricordiamo sempre che i grandi profeti hanno vissuto le loro massime ascesi in montagna e nel deserto, quindi in soliloquio con Dio.
0: Sì.
1: Ricordiamocelo questo, non tra la confusione. Su questa montagna, presso la fonte che prende il nome dello stesso profeta, verso la fine del secolo XII si stabilirono alcuni eremiti che costruirono un oratorio in onore della Madre di Dio. Sperimentarono la materna protezione della loro celeste patrona, la Vergine, purissima, che chiamarono la sorella, prima nella pratica della vita contemplativa e poi nel dono ai fratelli delle ricchezze attinte nella comunione con Dio. Per questo furono chiamati fratelli e sorelle di Santa Maria del Monte Carmelo, e questa mattina Padre Gabriele difatti ce l'ha precisato: i carmelitani sono fratelli e sorelle della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo.
0: Bellissimo. Monte Carmelo dov'è?
1: In Palestina.
0: In Palestina, ecco, perfetto.
1: In Palestina, dove appunto è nata poi, no, la Sacra Scrittura, è nata lì, i profeti, insomma, venivano tutti da lì, no?
0: Le origini. Eh beh, no, è bello dirlo perché, sa, tante persone dicono: ma che è sta roba? Ecco.
1: Poi Nazareno faremo un collegamento con l'attualità, con un libro, perché facciamo il vecchio, il contemporaneo e anche il futuro.
0: Brava, brava.
1: Ecco. Allora, tanto per rimanere sempre nell'approfondimento, sarebbe bene anche sapere qual è il motto dei carmelitani. Ovviamente tutti i motti, come per i vescovi, sono in latino. Il motto carmelitano in latino è questo, poi chiaramente lo traduco: Zelo zelatus sum pro domino Deo exercitum, che si traduce così: ardo di zelo per il Signore, Dio degli eserciti.
0: Hai fatto bene a dirlo, perché adesso penso che quella linea pochissimi lo fanno, ecco.
1: Ardo di zelo per il Signore, Dio degli eserciti. Quindi se noi combattiamo in nome di Dio, chi mai potrà annientarci?
0: Ecco, che vuol dire?
1: Che vuol dire che noi dobbiamo essere testimoni della parola attraverso la pace, ma soprattutto se noi siamo testimoni della parola con la pace, ma con la pace appunto come fratelli e sorelle, significa che se io vedo qualcuno in difficoltà non giro la faccia dall'altra parte, mi avvicino con delicatezza senza ferire il suo dolore e magari dirgli: fratello, sorella, cosa posso fare per te? Sono felice di aiutarti, non vedo l'ora di farlo. Cioè, con ardente zelo, qui parla ardo di zelo, no? E come abbiamo letto prima, lui era ardente di zelo per il Dio vivente.
0: Ecco, vedi, questo qui è importantissimo, perché tante persone dicono legge questo, legge quell'altro, non sanno neppure, non riescono a capire.
1: Allora, la lettura è importante perché comunque è una formazione, come un bambino che ascolta ma non sa leggere. Quindi dobbiamo unire sempre la teoria alla pratica.
0: Appunto,
1: e quello che dico io. Cerchiamo di far capire attraverso anche questa radio. Poi importantissimo perché i carmelitani hanno anche un simbolo, lo scapolare, caro Nazareno.
0: Ecco, vedi.
1: Tu ce l'hai lo scapolare, a proposito.
0: Non lo so nemmeno che è quello che è.
1: Adesso ve lo spiego. Così il prossimo anno siete tutti obbligati a partecipare, perché di messe ce ne sono due, dopo ne parlo. Una alle 7:30 di mattina e una alle 18:30. A recarvi presso la chiesa, appunto, delle monachelle. Noi a Fiorentino le chiamiamo le monachelle, le carmelitane. Perché? Perché chi officia la messa benedice questo scapolare, che poi adesso vi spiego di cosa si tratta e quant'altro, ed è una protezione importantissima che la Madonna ha lasciato come eredità ai carmelitani. Adesso intanto ve lo spiego. Il termine scapolare ha due significati principali. In ambito religioso è un oggetto devozionale legato alla Madonna, mentre come verbo indica l'atto di sottrarsi un pericolo. Il significato religioso deriva dal latino scapula, spalla. Allora, questo scapolare, ve lo dico in termini pratici, che cosa sono? Sono due ritagli di stoffa dove ci sono applicate l'immagine di Gesù e l'immagine di Maria. Il cuore, l'immagine del cuore di Gesù e Maria. Il sacerdote, legati da una cordicella, il sacerdote lo benedice e te lo mette e ti fa anche dire insieme una preghiera che poi dopo vi leggerò. Il significato religioso deriva appunto da scapola. In origine era una sopravveste usata dai monaci durante il lavoro per proteggere l'abito. Oggi per i laici consiste in due piccoli pezzi di stoffa rettangolari uniti da due cordoncini da portare sul petto e sulla schiena. Il più famoso, che poi se cercate su internet e chiedete proprio lo scapolare ve lo fanno vedere, il più famoso è lo scapolare della Madonna del Carmine. Simbolismo: rappresenta la consacrazione a Maria, l'impegno a vivere una vita di fede e la promessa di protezione spirituale. Secondo la tradizione, chi lo indossa con devozione riceve aiuto per la salvezza eterna.
0: Vedi, questo hai detto, queste cose belle che secondo me poco le sanno. Quindi bisogna dirle queste cose, perché altrimenti si dice: ma che cos'è? Non so, non capisco.
1: Allora, facciamo un riferimento concreto. San Giovanni Paolo II indossava lo scapolare.
0: Ecco.
1: Lui, noi sappiamo, questo motto era tutto per Maria, no? Totus tus. Allora, lui, vabbè, a Wadowice, dove viveva, c'erano insomma varie chiese. Noi sappiamo che la Polonia è fortemente legata alla figura di Maria. Io qui del Papa estraggo chiaramente solo la parte rivolta alla festività di oggi, no? Alla Madonna del Carmine. E lui dice: a Wadowice c'era sulla collina un monastero carmelitano, la cui fondazione risaliva ai tempi di San Raffaele Kalinowski. Non so chi fosse, vabbè, insomma, sarà stato un tanto importante San Raffaele. Gli abitanti di Wadowice lo frequentavano in gran numero e ciò non mancava di riflettersi in una diffusa devozione per lo scapolare della Madonna del Carmine. Anch'io lo ricevetti, credo all'età di 10 anni, e lo porto tuttora. Si andava dai carmelitani anche per confessarsi. Fu così che tanto nella chiesa parrocchiale quanto in quella del Carmelo si formò la mia devozione mariana durante gli anni dell'infanzia e dell'adolescenza, fino al conseguimento della maturità classica. Leggo sempre da alcune catechesi che ho strapolato di San Giovanni Paolo II. L'ordine del Carmelo, nei suoi due rami, antico e riformato, intende esprimere il proprio amore filiale verso la sua patrona, dedicando l'anno 2001 a lei, invocata quale fiore del Carmelo, che tra un po' ascolteremo appunto questo brano con queste parole. madre e guida nel cammino della santità. Al riguardo, parla sempre, all'epoca era papa, non era ancora santo, al riguardo non posso non sottolineare una felice coincidenza, le sue parole. La celebrazione di quest'anno, eravamo nel 2001, no? Mariano, per anniversario della consegna dello scapolare, questo ricco patrimonio mariano del Carmelo è divenuto nel tempo, attraverso la diffusione della devozione del Santo Scapolare, un tesoro per tutta la Chiesa, per la sua semplicità, per il suo valore antropologico e per il rapporto con il ruolo di Maria nei confronti della Chiesa e dell'umanità. Questa devozione è stata profondamente e ampiamente recepita dal popolo di Dio, tanto da trovare espressione nella memoria del 16 luglio, presente nel calendario liturgico della Chiesa universale, in tutto il mondo. Si officia questa santa messa, questa solennità, il 16 di luglio. Nel segno dello scapolare si evidenzia una sintesi efficace di spiritualità mariana che alimenta la devozione dei credenti, rendendoli sensibili alla presenza amorosa della Vergine Maria nella loro vita. Lo scapolare è essenzialmente un abito, difatti abbiamo letto prima che i monaci, no? Che noi sappiamo, non solo pregavano e scrivevano, ma lavoravano la terra e per non sporcare l'abito, diciamo, più importante, indossavano un altro abito, probabilmente più leggero, meno prezioso. Difatti lo scapolare è un ritaglio di due pezzi di stoffa che richiamano l'abito dei frati, con sopra cucite queste due immagini di Gesù e di Maria. Quindi nel segno dello scapolare si evidenzia una sintesi efficace di spiritualità mariana che alimenta la devozione dei credenti, rendendoli sensibili alla presenza amorosa della Vergine Maria nella loro vita. Lo scapolare è essenzialmente un abito. Chi lo riceve viene aggregato o associato in un grado più o meno intimo all'ordine del Carmelo, dedicato al servizio della Madonna per il bene di tutta la Chiesa. E difatti qui c'è la formula dell'imposizione dello scapolare nel rito della benedizione e imposizione dello scapolare approvato dalla Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti nel 1996. Chi riveste lo scapolare viene quindi introdotto nella terra del Carmelo perché ne mangi i frutti e i prodotti. Sperimenta la presenza dolce e materna di Maria nell'impegno quotidiano di rivestirsi interiormente di Gesù Cristo e di manifestarlo vivente in sé per il bene della Chiesa e di tutta l'umanità. Due quindi sono le verità evocate nel segno dello scapolare, ascoltate. Da una parte la protezione continua della Vergine Santissima, non solo il lungo cammino della vita, ma anche nel momento del transito verso la pienezza della gloria eterna. Dall'altra, la consapevolezza che la devozione verso di lei non può limitarsi a pregare ed ossequi in onore in alcune circostanze, ma deve costituire un abito, cioè un indirizzo permanente della propria condotta cristiana, intessuta di preghiera e di vita interiore, mediante la frequente pratica dei sacramenti ed il concreto esercizio delle opere di misericordia spirituale e corporale. In questo modo lo scapolare diventa segno di alleanza e di comunione reciproca tra Maria e i fedeli. Esso infatti traduce in maniera concreta la consegna che Gesù sulla croce fece a Giovanni e in lui a tutti noi della madre sua, e l'affidamento dell'apostolo prediletto e di noi a lei, costituita nostra madre spirituale. Di questa spiritualità mariana che plasma interiormente le persone e le configura a Cristo, primogenito fra molti fratelli, sono uno splendido esempio le testimonianze di santità e di sapienza di tanti santi e sante del Carmelo, tutti cresciuti all'ombra e sotto la tutela della madre. Anch'io, dichiara all'epoca Papa Giovanni Paolo II, porto sul mio cuore da tanto tempo lo scapolare del Carmine. E lui disse anche che fu salvato dallo scapolare, la pallottola al DVO dove lui aveva lo scapolare, perché lo scapolare non è che sta fermo, non è un pezzo attaccato, no? Quindi quando tu lo indossi.
0: E i sacerdoti sono loro che ci dicono queste cose anche, ed è bello. Qualcuno dicono che alcuno le dicono poco e altri invece lo dicono molto. Quindi forza ai sacerdoti a dire questo, perché così noi capiamo sempre di più nel cielo.
1: Esatto, e aggiunge ancora, Papa Giovanni Paolo II dice, il 16 luglio che ricorre la liturgia, questa memoria è particolarmente cara a tutti i devoti della Madonna del Carmine. Pure io, fin dalla mia giovinezza, porto al mio collo lo scapolare della Vergine e mi rifugio con fiducia sotto il mantello della Beata Vergine Maria, Madre di Gesù. Auguro che lo scapolare sia per tutti, particolarmente per i suoi fedeli che lo portano, aiuto e difesa nei pericoli, sigillo della pace e segno della tutela di Maria.
0: Bellissima, bellissima.
1: Papa Giovanni Paolo II, quindi cioè, è una testimonianza non credibile, santa, no?
0: Cose belle e veramente che tutti quanti dobbiamo cercare di cercare e sentire.
1: Allora, adesso andiamo intanto col canto Fiore del Carmelo, che rappresenta la Madonna, che è il nostro fiore.
0: Eccola.

0: Vania, la Vania,
1: allora,
0: che ci fa sentire Gesù, sì, il nostro Gesù.
1: Allora, in diretta, visto che il tempo è pochissimo, come ho annunciato, io chiuderei con la preghiera della Madonna, appunto, del Carmelo, quando si indossa appunto l'abito carmelitano, che è lo scapolare, il vestito di Dio della Madonna, e poi con un canto dedicato che sta, le cui parole sono di Santa Teresa d'Avila, perché molti sono i carmelitani famosi tra mistici, riformatori e dottori della Chiesa. Il più illustre è Santa Teresa d'Avila, perché è stata anche la fondatrice non solo dell'ordine dei carmelitani scalzi, perché poi c'è stata una riforma, ma anche scrittrice e dottore della Chiesa. Poi abbiamo San Giovanni della Croce, cofondatore insieme a Santa Teresa e dottore del mistico e dottore della Chiesa. Poi abbiamo Santa Teresa di Gesù Bambino o di Lisieux, celebre insomma anche lei per dei testi di altissimo misticismo. Poi Santa Teresa Benedetta della Croce, Edith Stein, ebrea convertita e morta martire ad Auschwitz, e Sant'Elia, che appunto abbiamo detto prima, il profeta. Allora io andrei con la preghiera e poi chiuderei con Nada ti turbi, niente ti turbi, appunto parole di Santa Teresa d'Avila, dove appunto il Signore sei nel tuo cuore, niente ti può ostacolare. La preghiera è questa: o Vergine Maria, madre e regina del Carmelo, ti benedico e ti ringrazio perché mi hai manifestato il tuo amore e mi hai rivestito del tuo santo abito in segno della tua protezione. Assistimi nel cammino della vita, conservami fedele nel tuo servizio, donami le grazie che tanto desidero e guidami sulla via perfetta della carità verso la felicità della vita eterna in paradiso. Amen. Questa è appunto Madre Regina del Carmelo, prega per noi.
0: Bellissima, bellissima veramente.
1: Sì, che breve, sarebbe da impararla a memoria, mi ci proverò.
0: Sì.
1: È un esercizio della memoria importante, soprattutto lo diventa con la I maiuscola, importante perché preghiamo a lei.
0: Eh sì. Poi sono cose con poche cose, quindi si parlano subito, no? Quindi.
1: Soprattutto se quando si leggono queste preghiere si entra dentro la parola, no?
0: Esatto.
1: Quindi ricordiamoci quanto è importante lo scapolare, perché come viene definito il vestito di Dio. Allora, dove l'avevo letto?
0: Il vestito di Dio?
1: Sì, allora, lo scapolare non è un amuleto, ma un pegno, è un richiamo, sì, proprio c'è una frase che mi aveva colpito, ecco, Pio XII lo definì la veste mariana per antonomasia, come segno e garanzia della protezione della Madre di Dio, quindi è una veste mariana per eccellenza.
0: Ecco, vedi quante belle cose noi non sappiamo e invece adesso lo sappiamo.
1: Adesso vi lascio con Nada ti turbi, niente ti turbi.
0: Ecco, sentiamola.
1: Parole di Santa Teresa d'Avila. E con questo, Nazareno, ci salutiamo.
0: Ciao e
1: grazie,
0: naturalmente alla prossima, che è bellissima.
1: Grazie,
0: ciao.
1: Grazie.

della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

dargli forza e consistenza, e poi lascia siano loro a prenderti.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

ogni sorriso. Da un mese all'altro senza troppo preavviso siamo diventati definitivamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere. Io che non ho mai capito niente, neanche ti sognavo perché ti negavano.

potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
1: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio va e non si fermerà, prenderà per mano e segnerà volare.
2: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

Detta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: te, ma non dico niente, cuore a sonagli io, occhi a fanale tu.
1: Radio Nuova, in blu.

0: Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di non sparire.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei.

Fronte al potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni